0: Infinity, questo probabilmente è il sassofono più famoso degli anni 90. Il sassofono era uno strumento molto molto in auge negli anni 80, poi era un po' scomparso e devo dire che grazie a questa canzone di Guru Josh, che purtroppo è scomparso pure lui perché se n'è andato qualche anno dopo, è diventato molto molto popolare. Probabilmente le nuove generazioni conosceranno questa melodia grazie alla versione di Gue e Marra uscita qualche anno fa. Come si chiamava la canzone?
1: Insta Love.
2: Gioielli
0: Love.
1: Ha ragione Alberto.
0: Grazie Mario. 3 punti per

0: Avevo detto tutto giusto e mi sono perso nel finale. Per colpa di Marra e Gue, ma ti rendi conto? Ciao, sono Albertino, benvenuti su M2O. Fino alle 19 ci siamo noi qui, grazie ancora di Lario. Sigla, vai, forza, dai, vai. È il nostro turno, è il turno delle 5.
1: Giusto.
0: Tutti i giorni, lo dice anche la sigla, every day, siamo qui con la musica di M2O, con qualche chiacchiere, contenuti esilaranti e soprattutto con le notizie che hanno già dato tutte le altre radio.
1: Questo è un problema.
0: Quindi è inutile... Cioè.
1: L'unica cosa è che dovrebbe accadere una tragedia, allora la possiamo dare noi. No,
2: ma anche una cosa bella, esatto. Magari.
0: Sì.
1: Dove sono? Non ci sono cose belle. Tu sempre
0: è vero, hai ragione, Mario. Però ciao. Ma Mario?
1: Sono qua, appena parlato ero io.
0: Era un fargello, incredibile. Reduce da un weekend.
1: Un weekend a Marino? Dove mi hanno fatto a Marino, vicino a provincia di Roma, una città vicino a me. Mi hanno fatto suonare su un balcone in alto, sembravo il Papa.
0: Pensavo un weekend a Marino. Anch'io. Nel senso che è stato amaro.
2: Anch'io.
0: No. Tutto bene?
1: Sì, benissimo.
0: Ti hanno trattato bene?
1: Sì, tantissimo.
0: Tu avevi il trolley di Fargetta?
1: Chiaramente, sì. E li ho fatti divertire tutti, almeno spero.
0: Questo lo dici tu. Questo lo dici tu. Saranno gli altri a giudicare.
1: Giusto.
0: Ale Lippi, vestito da Lippi invece.
2: Buon pomeriggio, ragazzi, come state?
0: Bene, come mai sei trasandato?
2: No, non sono trasandato, sono comfy.
1: Ma guarda che è andato male a lui il lavaggio questa volta.
2: No. Qui ragazzi, no. Qua non si scherza.
0: Questo è un look San Francesco d'Assisi che non mi aspettavo.
2: No, esatto. Come no, pure dovresti conoscermi.
0: Vabbè.
2: Dove sai che mi vesto spesso così?
0: Vabbè, comunque dai, visto che sei qua, fermati.
1: Sai che lui è uno da festival, è uno da queste cose qua.
0: Shorty!
3: Oh, ciao Albert, ciao.
0: Io te dovevamo parlare, poi sei andato da Max Pezzali.
3: Sì, sabato ero lì da Max, bella serata.
0: Bella, hai salutato.
3: Te l'ho salutato, ti saluta caramente.
0: Ma me l'hai salutato tantissimo o normale?
3: No, caramente, tu guarda, ti saluto caramente ogni volta.
0: Lui l'ha ricambiato?
3: Sì, molto caramente. Poi... Tornando a San Francesco, domenica era San Francesco.
0: Ma secondo te, no? Guardami bene.
3: Ma infatti tu guarda che...
0: Ma io l'ho detto casualmente, ma anche lo dico anche alla Ginger. Passami la Ginger. Ginger!

0: senza Albertino.
1: No, perché la Ginger, cioè? mentre ho detto la battuta di San Francesco,
2: sì,
1: immediatamente, perché lei lavora alacremente,
0: sì,
1: mi ha scritto: ieri era San Francesco d'Assisi. E io l'ho detta per quello.
0: No, anche perché effettivamente il look ricorda un po'.
1: Eh sì, eh?
0: Sì.
3: Ma dai, sì, ma figuriamoci se sembra.
1: Sì, questa maglia di Utah che ti sei messo oggi.
2: Questa è cotone, long sleeve, larga, un po' crop.
4: Guarda che se fosse bianca sei lì, eh.
3: Ma non lo ha.
1: Ti faccio una domanda, scusa, se, ma dopo ti cambi, no?
3: Io rimango vestito.
1: Rimani così. Rimani così.
4: Scusa, Alberto, se mi permetto di entrare a gamba tesa.
1: Sì, prego.
4: Su quello che stava dicendo Shorty sulla serata di Max Bezzali, sì, alla Pelota di Milano, perché era la presentazione della nuova. Nuovo docu-serie degli 883. Quella sera, la sera prima, c'ero io lì,
1: uh-huh,
4: ed è venuto a sorpresa. Io non l'avevo mai visto, non me lo ricordavo più. Repetto che è arrivato
1: a salutarti
4: sotto la console a chiedermi la foto. Ma io ho detto: sali per favore, no? Era tutto timidissimo. Mi ha fatto un effetto incredibile.
1: Queste ed altre storie verranno raccontate in questa puntata di Albertino Everyday. Storie vere, storie di vita vissuta, storie di una Milano non più da bere ma da scappare perché costa troppo. Quindi bene, dai, quando comincia la serie degli 883?
5: Credo il 9 ottobre.
1: Tre punti per Shorty.
4: Sì. Tra quattro giorni, perché su Sky c'è il conto alla rovescia.
1: Ah, sì. E tu sei lì tutto il giorno davanti a Sky a guardare il conto alla rovescia.
2: Senti, io 128, 127, sì, conta.
1: Che ansia. Va bene, io spero abbiate trascorso tutti un felice weekend. E vi ricordo che anche in questa puntata uno di voi vincerà i nostri gadgets, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers, i regali di M2O 342-6543-210. Guitar, che è Nile Rock.

0: Rogers.
1: Ti piacerebbe? Tra l'altro questa non è una novità, ma è una premiere dei nostri amici Valterino e Danny Lozito. Are you ready?

0: E finisce così, era Take Me Higher. Abbiamo aperto la puntata con questa anteprima. Una volta si diceva anteprima, adesso si dice premiere. E due amici che saluto, Valterino, noto DJ producer del Veneto, diciamo così, quella zona là, e invece la voce di Danny Losito, Double D per molti, pugliese trasferito nelle Marche.
1: Ma io ho capito chi è quello lì.
0: Chi?
1: È quello che cantava Found Love.
0: Permettere mai più di dire quello lì, quello perché lì, sì. È un mio amico.
1: Anche mio.
0: Ti spezzo lì. Un braccino, ah, vabbè, è anche tuo amico.
1: Non lo chiamo più quello lì.
0: Va bene, era Take Me Higher, la canzone che abbiamo scelto per aprire questa puntata di lunedì 5 ottobre, un lunedì che arriva prima di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e addirittura di domenica.
1: Perché?
0: Perché domenica?
2: Perché questa settimana va così, tra l'altro.
0: Perché domenica ritorna, sì, a furor di popolo by public demand, il Morning Club di M2O. Parola al gestore che
1: anche motivatore.
0: Il gestore che tra l'altro il gestore, sì, è molto dispiaciuto perché gli hanno tolto la tromba e la campana.
1: No, Mario, no, io lotterò per farla rimettere.
2: Mario ha lottato,
1: no,
2: come un leone domenica, sì, sì, scorsa, protestando, no, con la produzione, sì, sì, perché ci ha tolto i giochi.
1: È la cosa più bella.
2: E come giochiamo noi bambini?
1: È giusto.
0: Allora, carissimo gestore, raccontaci un po' chi sarà l'ospite, anche se l'abbiamo già comunicato sui nostri social. E quando ci sarà la possibilità di accedere all'iscrizione per poter partecipare alla prossima data del Morning Club di M2O?
2: Lo sentite in sottofondo, no?
1: Ma non tanti lo conoscono,
2: Niente po' di meno che David Morales sarà al Morning Club domenica mattina. Assolutamente sì, mettetevi il promemoria sull'iPhone, sul telefonino, perché domani alle 12 in punto potrete registrarvi gratuitamente sulla piattaforma Dice e ottenere così il vostro accesso. Quindi mettetevi la campanellina che vi avvisa, mettetevi una sveglia, un promemoria, tagliatevi, fate quello che volete a mezzogiorno domani in punto.
1: Alberto!
0: Sì?
1: Ti passo a prendere io domenica prossima.
0: Sì?
1: Sì, ti passo a prendere.
0: Va bene, ci sarò. Guarda che noi sabato sera siamo a Trieste, ti faccio questo piccolo piccolo promemoria.
2: Sai che per Mario non è un problema.
0: No,
2: Trieste e Milano.
0: Beh, ma diciamo che come tempistica ce la possiamo fare,
1: Sì.
2: Vi aspettiamo.
0: È fattibile.
2: Allora.
0: Ginger, tu vieni?
3: Certo. Sì, ci sarò.
0: Perché domenica l'altra non sei venuta, eh?
3: Questa ci sarò.
0: Guarda che abbiamo segnato l'assenza sul libretto.
3: Aiuto.
1: Giusto.
0: Sul registro.
3: Aiuto.
1: Scusa, ma per capire, ma ci sarà solo lui? Cioè, fa tutto lui?
2: Apertura di Vitti Lucchi.

0: la nostra grande Vitti Luke, e poi David Morales suonerà per parecchie ore.
1: Veramente?
0: Eh sì.
2: E in canottiera, tra l'altro.
1: Cioè, con i vinili o come suona lui? Con...
0: Quante domande,
1: Fabio? Giusto, quante
2: Mario,
1: domande?
2: Per favore,
1: quante
2: domande? Non... Beh, smettila.
1: Hai ragione.
2: Smettila. Cioè...

0: Bonnie e Prospa, che sono stati tra i protagonisti dell'estate 2026 con un brano intitolato In Your Mind, che ha funzionato tantissimo. Questa era Good Girl, che è un modo di dire che si usa anche con i cani.
1: Sì?
0: Sì, ho visto spesso gli inglesi, gli americani, quando il cane si comporta bene dicono good boy.
2: Ma anche a un bambino in America si dice good boy. Probabilmente, sì.
0: No, infatti un bambino è normale.
2: È quello.
0: È un essere umano.
2: Ma anche in Italia parlano così con
0: l'anomalia è che ho sentito usare queste... Mario, per favore.
3: Mamma mia.
0: Oh. Dimmi, non lo so.
1: Dimmi tu. Se vuoi tiro fuori, dimmi il regolamento.
0: No, non c'è neanche bisogno che tu esca il regolamento. No, devi solo prenderlo e buttarlo dalla finestra, se puoi.
1: Guarda, ho delle forbici con me. Se vuoi, adesso un attimo.
0: Gli taglio io i
1: diti dei piedi.
0: Stavo cercando di esprimere questo concetto prima di essere interrotto da Alessandro Lippi. Adesso chiamo tua madre.
2: Chiama.
0: Sandra.
2: Chiama. Chiama.
1: Bella questa cosa. I fatti nostri, diciamo, in casa.
0: Io non mi ricordo cosa stavo dicendo.
1: Gente, sì.
0: Tu, The Ginger, good boy, tu Ginger, la tua nena, che è un cagnolino femmina, la chiami good girl ogni tanto?
4: No, sinceramente no.
2: La chiamerà con il corrispettivo italiano di
0: good brava girl. Ragazza.
2: Bambina, piccolina, bimba mia, la chiamerà così.
1: Di Seregno,
4: no? Sì, i nomignoli
2: italiani.
1: Gli parlerà anche in dialetto brianzolo, tra l'altro.
4: Sì.
0: Vabbè, io allora volevo dire una roba e non la dico più.
1: No, di.
0: Basta, me ne vado, visto che sapete tutto voi. Tu ti sei alleato, tu ti sei coalizzato con lui.
1: Perché abbiamo il morning club, dobbiamo fare la cosa insieme.
0: Shorty.
3: Alba, io non ho un cane, però a mio figlio gli dico spesso you are a good boy, you are a good boy. Quindi
0: 6 punti per Shorty.

0: Uè, Ugel. Era Ugel, lui è francese, si pronuncerebbe Ugel, però lui stesso ormai si è stufato che tutti lo pronunciano alla inglese americana, quindi cosa ha deciso Alessandro?
1: Ugel.
0: Ha detto, vabbè, dai.
1: Ugel.
0: È come se improvvisamente tu Mario, che ti chiami Mario,
2: sì,
0: e tutti ti chiamano Maraio, no? Nel mondo.
2: Sì.
0: E ti, a un certo punto ti rassegni e dici, vabbè, come ti chiami?
2: Maraio.
0: Vedi? Okay. È successo questo.
2: Ci sta, eh. Ci sta.
0: Allora, intanto non ho ancora informato gli ascoltatori che oggi è lunedì 5 ottobre.
3: Ah, ecco.
1: Tante volte qualcuno fosse distratto.
2: Giusto.
1: Qualcuno si è svegliato ora da ieri sera, non lo
0: alle
1: so.
0: 5 e mezzo. Alle 5 e mezzo di lunedì, ancora non sapere che giorno è. Può succedere.
1: Sì, ci sono luoghi d'Europa dove...
0: Può accadere.
1: Certo.
0: La canzone di prima, Moving to the Sun, oltre a essere una delle canzoni più ascoltate, ballate, streamate, è anche una delle canzoni che, se uno è influencer, no?
2: Sì.
0: Se uno è diplomato alle elementari influencer,
2: sì,
0: la usa come base,
2: sì,
0: come base musicale.
2: Giusto,
0: no?
2: Giusto.
0: Perché è una canzone che strizza l'occhio, capito?
2: E mette allegria.
0: Sì, e mette,
2: sì,
0: allegria.
2: Sì, sì, sì.
0: Ora, l'ultima notizia che ci stiamo per collegare con un'università, non mi ricordo quale però,
2: Oxford?
0: No, Nottingham Trent University.
2: Ah.
0: Ci stiamo per collegare, quindi siamo a Nottingham.
1: A Nottingham, no?
0: A Nottingham.
2: Certo. A Nottingham.
0: Dove il nostro inviato ci dovrebbe raccontare di questa nuova iniziativa. È un master, credo, no? È un master o un corso?
1: Dammi la linea.
0: A te la linea, coso?
1: Robin Hood, dai, Nottingham, dai.
0: A te la linea, Robin.
1: Dai. È proprio un corso di laurea triennale in content creation, cioè si insegna a chi si iscrive a questo corso a postare, pubblicare, scegliere contenuti video di varia natura, no? Il corso addirittura costa 11.500 euro, fatto il cambio tra sterline. E l'obiettivo, no,
0: che ne so,
1: no, contanti all'università, la rata,
2: perché no, non si può in contanti,
1: spero di no.
0: Che domanda è?
1: Spero di no. No, il corso esiste addirittura dal 2022.
4: A rate.
1: Dal 2022.
4: A fare rate.
1: A rate, penso. A rateizzare. Sì, con tanti no. E a quanto pare qualche studente è già entrato nel mondo del lavoro come influencer, vantando proprio questa laurea, no?
0: Ma la buona notizia qual è, ascoltatore, che ti senti escluso da questa informazione?
1: La buona notizia è che gli esperti di digital communication dicono che a brevissimo gli influencer del futuro, i più richiesti, saranno quelli che hanno intorno ai 50 anni. Si richiederà sempre di più esperienza, preparazione, competenza, e quindi si ritiene che le persone un po' più mature ne sappiano un po' di più di quelle meno mature, e quindi si tenderà a fidarci di più di chi è un po' più in là con
0: in
1: l'età,
0: effetti.
1: un po' come accadeva con i professori, no? Pensiamoci un attimo, ti fidavi del prof perché
0: è vero Alessandro, infatti ogni tanto io, Alessandro, che è lui,
2: Alessandro,
0: che adesso si fa chiamare Robin,
2: sì,
0: ci troviamo in disaccordo su questo tema, perché io dico, ma io ogni tanto mi appaiono degli influencer, no?
2: Sì.
0: Molto giovani, che mi dicono delle cose che io trovo abbastanza scontate, e lui li difende dicendo, ma loro sono giovani e parlano ai giovani, no?
2: Sì.
0: Ma lo sapevate che a Milano c'è il Duomo? Minchia, zio!
1: Sì, però...
0: No, però figa, ragazzo! Va bene,
2: hai
0: tutto...
2: Hai detto figa?
0: No, ho detto...
1: Io gli rispondo dicendogli che questo ventenne che fa questo video si rivolge ai 12, 13, 14, 15 anni che probabilmente
0: si rivolge a un deficiente, secondo me.
1: No, un dodicenne magari non sa le curiosità su Milano.
4: Cinque cose che non...
1: No, sei troppo severo.
0: Cinque cose che non sapevate su Fargetta.
5: Però è interessante,
0: cosa, Eleonora?
5: Questa cosa degli influencer a 50 anni. Io immagino un influencer di creme, per esempio, per il viso, e loro fanno vedere queste creme che guardate che pelle, hanno la pelle giovane, bellissima.
0: Ci credo.
5: Tu con una di 50 anni
0: Brava Ginger.
5: Lì sì che si vede se veramente questa crema funziona o meno.
0: Brava.
1: Questa è la classica ottima osservazione.
0: Questa è un'ottima osservazione. Questo è un punto di vista, detto POV, molto interessante.
1: Ho chiesto a ChatGPT di dirmi 5 cose che probabilmente non sappiamo su Fargetti.
2: Perché? Ma perché sempre
0: me le giri che voglio verificare.
1: Poteva fare il calciatore?
0: Ah!
3: Sì, dai.
1: Sapevate che prima della radio faceva il tappezziere?
0: È tutto vero.
1: È stato numero uno in Inghilterra.
0: Sì, ma queste sono tutte cose che ho detto in radio io, ma non sono vere.
1: Per pubblicare Philip ha dovuto inseguire Michael Jackson, dice ChatGPT.
0: Con la bicicletta. Con la mazza.
1: È stato anche numero uno dance negli Stati Uniti con il nickname Get Far.
0: Ma dove?
2: Cazzo
0: dici?
2: Ma io pago per queste cose.
0: Ma scusa, 5 cose che non sapevate di Albertino ci sono.
1: Adesso le cerco.
2: Anche di Shorty.
3: Sì.
2: No, lì ce n'è di Shorty.
0: Allora, intanto vi dico io una cosa che non sapevate. Adesso c'è l'M2 Old.

0: 20 minuti alle 18, buon pomeriggio con M2O, con Albertino fino alle 19 in questo lunedì pomeriggio. Spero abbiate trascorso un bellissimo weekend. Questa canzone si intitola Stay ed è una delle nostre hit, una delle più programmate, è arrivata via etere. No, è arrivata via Lago da Cernobbio, proprio fresca la scorsa settimana dal nostro ufficio musica, che saluto e ringrazio, e appunto si intitolava Stay ed è la canzone che io cantavo sotto la doccia stamattina.
1: Ma in pugliese o in inglese?
0: Ma tu lo sai, eri con me.
2: Attenzione, fermi tutti. Ginger, potresti entrare nel vivo per favore? Poi ci facciamo
0: raccontare
2: i dettagli.
0: That's not true.
3: Allora entrerei nel vivo del programma con Albertino in doccia con Mario.

0: falso quello che ha detto Albertino oggi qui con noi.
1: Va bene, così per ridere. Però poco fa ho detto al nostro amico Alejandro,
2: sì,
1: di cercare delle cinque cose che non si saprebbero su di me, però.
0: Sì.
1: Vabbè, io ho una vita molto riservata, però.
2: Leggo?
1: Pensa, se tu fai la stessa domanda su Linus non trovi niente.
2: Proviamo.
1: Perché lui ha già detto tutto.
2: Dopo proviamo. Leggo, vuoi che legga le tue?
1: Dai.
2: Di solito fa la doccia insieme. No, scherzo. Allora, prima si faceva chiamare Alberto Rey.
0: Giusto.
1: Quando io era piccolo.
0: Me lo ricordo.
1: Quando era bambino.
2: È diplomato come operatore turistico.
1: È vero.
2: Confermi?
1: Sì.
2: Ha presentato una tappa.
1: I viaggi a Viterbo di Mario li organizzo io.
2: Ha presentato per Rai 2 una tappa del Pop Mart Tour degli U2.
1: Sì. Io ho presentato su Rai 2 il Pop Mart Tour degli U2. Wow.
2: Sempre su Rai 2.
1: Perché era Rai 2, gli U2.
2: Sempre su
1: Rai
2: 2.
1: Non c'erano gli U3. E gli U1.
0: Adesso l'ho capito.
2: Sempre su Rai 2, quindi sulla TV pubblica di Stato.
1: Senza vergogna.
2: Conduceva un programma dedicato a...
1: I libri.
2: Ai libri, ragazzi.
1: Che non ho mai letto, tra l'altro.
2: Sì, esatto.
1: Intitolato I libri che non ho mai letto. No, è stata un'esperienza bellissima.
2: Ultima, molto interessante, è stato precursore della radiovisione con la videocassetta TVTB.
1: Sì.
2: 75 minuti di videoclip con live ospiti distribuiti in videocassetta.
3: Sì, ma ce n'è, eh? Beh, se tu avessi messo 7 o 10 cose su Albertino, sai quante ne uscivano? Ne hai messe solo 5.
1: Sì, ma io mi sarei preoccupato poi.
3: Dici?
1: Perché finché sono 5, vabbè, ma sono 8, 9.
2: Ho chiesto di darmene altre 3 al volo. Vediamo che magari tira fuori qualcosa di interessante.
1: Ginger, tu le sapevi tutte queste?
4: Certo.
1: Tu sei la mia.
4: Però stavo facendo una considerazione. Tu
1: consideration!
0: Madonna, che spavento!
4: Tu hai lanciato, Alberto, la radiovisione perché sei sempre avanti. Adesso che la fanno tutti, noi siamo diventati. Cioè, rimaniamo una radio.
1: Lo so, perché.
2: Ancora. Poco.
4: Perché per poco?
2: Perché no? Magari un giorno.
4: Ma magari un giorno, però voglio dire, tu sei stato sempre il primo, il più bravo. Vabbè, il migliore.
1: Cosa volete?
4: Scusate, dove
1: ci stiamo infilando?
2: Non lo so. Altre 3 cose che non sapete di Albertino. Bambino lasciava dei bigliettini a Linus con le critiche alle sue trasmissioni radiofoniche.
1: Sì, vero. Adesso che non li lascio più, infatti fa cagare.
0: Chiama Linus! Chiama Linus!
1: Scherzo.
0: Chiama Linus!
1: È diventato molto bravo.
2: Quando ha spinto fin dall'inizio l'hip hop.
1: Sì.
2: E la terza non si può dire.
1: Aia.
2: Perché un po'
1: è piccante,
2: così, è un po' piccante.
1: Vabbè, dai, allora lasciamoci così.
2: No,

0: Take Me Back, la nuova di Kygo qui su M2O.
1: Ciao Albertino, però così non va bene. Avevi detto che da oggi dovevi avere un occhio di riguardo su Mario, invece hai regalato 6 punti a Shorty così, inutilmente. Così non va bene.
0: Allora, quello che va bene o non va bene lo decido io all'ultimo momento. Va bene?
2: Guarda, sono felice perché si sta montando una protesta in Italia.
3: Mi sembra che sia la priorità in questo momento.
0: Nel nostro paese problemi grossi non ne abbiamo. Bene o male, la casa ce l'hanno tutti.
3: La benzina costa poco.
0: Gli stipendi sono altissimi.
2: Esatto.
0: La benzina non costa molto. Però il problema di Fargetta che ha pochi punti, in effetti, va
4: risolto.
3: Affrontato
4: e risolto. Modo.
0: Scenderemo in piazza, Mario.
4: Sì, volentieri.
0: Allora, a proposito di gente che ha voglia di divagare, di divertirsi, insomma, di svagarsi più che di divagare, dove va uno che ha voglia di.
4: Di divertirsi o svagarsi?
0: In ottobre uno dove va?
4: Al lago.
0: No, sbagliato. Shorty?
5: All'Oktoberfest.
0: 3 punti!
4: Ma che cosa vuol dire questa cosa qua? Ottobre uno va dove vuole.
5: No, no, beh, c'è l'Oktoberfest.
0: Incredibile, il campione in carica.
5: Grazie,
0: si riconferma il numero uno. E sta per vincere anche una residenza d'epoca.
5: Ma magari.
0: Che è il premio dell'anno.
4: Ma
0: lo
4: là
0: sai.
4: Però, là.
0: Là.
5: Sì, sì.
0: Allora, si è svolta a settembre l'Oktoberfest. Questo è un po' un controsenso, però evidentemente.
3: L'abbiamo spiegato, no?
0: Non me lo ricordo.
3: Perché faceva troppo freddo ottobre, quindi tendevano a spostarla sempre più vicino all'estate. Finta ieri sera.
0: Ma proprio adesso che il clima ci permette. Cioè, ieri si andava al mare.
3: Ma magari non a Monaco di Baviera.
0: Ma ecco. Sì, ma figurati.
3: Magari.
4: Ma non è stata una strategia per far bere ancora più birra? Proprio perché fa caldo.
3: Questo fa di te un complottista.
0: Tu vedi sempre, tutto, tu vedi sempre il male in tutte le cose.
3: Non hai mai visto i video di Mario su YouTube? Sul suo canale dove fai video complottisti. Sì, sì, l'ultimo è sull'Oktoberfest.
0: Certo. Tra l'altro, io non so se è perché c'è una grande comunità italiana presente, ma io ho visto delle immagini, anche il mio amico Mario le ha viste, sì. Un momento di aggregazione all'Oktoberfest, tutti i presenti ubriachi cantavano.
3: Questa è una hit questa qua in Europa.
0: A Monaco di Baviera.
3: In Europa, in tutta Europa, anche negli stadi.
0: Questa chi la canta? La tifoseria di tutte le squadre?
3: Contro la Juventus.
0: Ah sì?
3: Eh sì.
4: No.
6: Che confusione.
4: Me la ricordo questa.
6: È un'emozione.
4: E quel video cantavano tutti, era incredibile.
0: Io di questo disco ho stracciato la copertina perché ho tenuto solo i ricchi.
4: Questo è Ranzani.
0: Questo è Ranzani. Sì, sì, sì. Cantavano questa tutti in coro.
3: È una hit anche negli stadi, insomma, è diventata una cosa.
0: Ma sanno cosa vuol dire?
3: No.
0: Sarà perché
3: tant'è
0: ti amo.
3: Tant'è che spesso capita che quando qualche squadra, ad esempio internazionale, europea, pubblica un video con questa canzone, spesso sbaglia e mettono la versione quella con le parole volgari contro la Juventus. Ah. E sempre più spesso devono scusarsi anche negli stadi, nei palazzetti, perché sbagliano versione proprio non capendo le parole.
4: Sì, sbagliano proprio le versioni, lo fanno apposta.
3: No, non penso. Dai.
0: Però uno dei momenti più interessanti, esileranti della settimana. Quanto dura l'Oktoberfest?
3: Un paio di settimane, credo, più o
0: meno. È quando le ragazze con la gonna vanno sulla giostra. Ma quale, è successo?
4: Quale giostra?
0: C'è una giostra?
4: Sì. Quale sarebbe? Quale sarebbe?
0: Che cazzo ne so, Mario? Una giostra?
4: No, cioè, giostra
0: tipo un calcio in culo. Così. Le ragazze montano sulla giostra.
4: Sì.
0: Con la gonna. Ma si è scoperto un fatto

0: incresciosissimo.
1: Sì.
2: Mi dai la linea o vado diretto?
0: Vai diretto. Allora, birretta.
2: Esiste una giostra sì, sì. Esiste una giostra rotante molto famosa all'Oktoberfest, che è molto particolare. Voi immaginatevi un grosso vinile che gira in terra piatto, no? Su se stesso. Ad un certo punto il conduttore invita una particolare categoria a entrare dentro questo vinile che gira fortissimo.
1: Sì.
2: In modo particolare capita spesso che inviti tutte le donne presenti o le donne presenti a girare sopra questo cerchio. Capitava spesso che durante il giro, durante la centrifuga, il vento facesse alzare le tipiche gonne bavaresi alle ragazze che giravano lì in mezzo, e i ragazzi a bordo pista girassero dei video che poi pubblicavano sui social mostrando le parti intime di queste ragazze.
0: E la bava anche.
2: E la bava di
0: bavaresi,
2: quelli che stavano
0: famosissimi.
2: Bravissimo, mamma. Mi dia la mano.
1: Grazie.
2: Questa era molto bella.
1: Grazie.
2: Questa
1: è bella,
2: questa
1: sì.
2: È
1: grazie,
2: molto
1: grazie,
2: bella, molto bella. Quindi cosa è successo? Quest'anno gli organizzatori di questa giostra hanno iniziato a distribuire dei leggings, degli scaldamuscoli da far indossare alle ragazze per salire lì sopra, in modo che questi video non avessero più quel contenuto esplicito delle parti intime sotto la gonna. Questa è la notizia.
0: Sei dispiaciuto, Mario.
1: Ma no. Non dici niente.
0: No, ma...
2: No, siccome c'erano più di 30.000 video che mostravano l'upskirt, cioè la gonna che si solleva, e in Germania è reato pubblicare un video sotto la gonna, e gli organizzatori anche dell'Oktoberfest sono organizzati per evitare questi incidenti gravi e diplomatici.
0: Probabilmente dopo questi episodi l'anno prossimo le ragazze non vestiranno più la donna la gonna bavarese,
2: però
0: un pantalone.
2: Però lì in giro con la gonna è giusto, è anche tipico. Quando monti sulla giostra ti metti lo scaldamuscolo sotto.
0: Adesso noi dovremmo sostenere una posizione che è quella: che schifo, vi dovete vergognare che fate i video alle gonne.
1: Ah, sì.
0: Certo. Ma non ce la sentiamo.
1: Ma va, figurati.

0: Bisogna riconoscere che Kanye West, prima di diventare Ye, ci ha regalato un sacco di perle musicali come questa insieme a Adam Levine, era Harlem Say del 2005. Poi ha cominciato a fare le felp, la scarp, e si è un po'... è cambiato.
1: Un pochino.
0: È vero che tu, Mario, adesso ti fai chiamare Yo? Dall'anno pro, dal 2027, come Kanye West ha cambiato nome, si chiama Ye.
1: Yo di nome, mon ritmo di cognome.
0: No, solo Ye.
1: Yeah,
0: solo
1: yeah.
0: Yo. Yo! Yo! Mon ritmo!
1: Esatto.
0: Entriamo nella seconda ora spavaldamente, devo dire a testa alta.
1: Col petto in fuori.
0: Anche. Senza offesa, tra l'altro, per nessuno.
1: Giusto.
0: Siete su M2O e noi siamo qui fino alle 19, spero anche voi, e buon ritorno se siete in auto, molti ascoltatori ci seguono dalle proprie auto, quindi va anche che in giro gente che...
1: Occhio alla vostra macchina, eh?
0: Eh sì, poi parliamo di quello che la vostra macchina sa di voi e voi neanche lo sapete.
1: Questo mi interessa.
0: Adesso però sono in attesa delle news che non sono ancora arrivate.
1: Arvaro! Ora Arvaro! Puntuale!
0: Ma mica tanto, sono le 6:10.
2: Ma tardi,
0: puntuali.
1: Ma tu scandisci! Ed Arvaro!
0: Scandisci!
1: Tu scandisci! Ed Arvaro!
0: Grazie della linea, Felisandro, e tutta la redazione di M2O News delle 18 di lunedì 5 ottobre. La prima notizia arriva da Chiusi.
1: O lascia aperto, dipende un po'.
0: Vabbè. Chiusi, conosci tu Chiusi?
1: È il passato remoto del verbo.
0: Cos'è? Chianciano, no?
1: Chiusi Chianciano, bravo. Passato remoto.
0: Chiusi.
1: Del verbo chiudere.
0: Come sono prima caratterialmente persona. Gli abitanti di Chiusi?
1: È un po' Chiusi. Io Chiusi.
0: Ragazza tira il freno d'emergenza del treno per recuperare il telefono dimenticato sulla banchina. Giusto. Multa da 3.000 euro.
1: Giusto.
2: Sì.
0: Ragazza. Ha! Francia, manager svizzero sfreccia a 312 km/h con la sua Porsche. È troppo anche per l'autovelox che lo fotografa sfocato e non può verbalizzare l'illecito.
1: No. Il sogno nel cassetto.
0: Sì, certo.
1: Di Mario, degli anni 90.
0: Sì. Trezzano sul Naviglio, limousine rimane incastrata sul ponte, traffico in tilt.
1: L'ho vista.
0: Sì. A Trezzano ci sono molte limousine.
1: No, ma c'è quel ponte lì un po' strano sul Naviglio.
3: Era quella limousine lunga, quanti posti? 7, 8, 9, 10 posti.
0: Mario, una limousine è lunga.
3: Sì, ma questa
0: non è una, sono una berlina.
3: No, mi sembra. Ah sì, mi sembrava molto lunga questa.
0: Allora, se non.
1: Che cosa?
0: Non siamo d'accordo neanche sulla lunghezza di una limousine, non credo che dobbiamo andare avanti.
1: No, andiamo avanti.
0: Sì, sì. Miami, ubriaco entra nella corsia del McDrive a piedi facendo il rumore del motore. Per farsi servire il panino ugualmente. Abbiamo un filmato, sì, vediamolo. Cretino.
1: E poi è ordinato.
0: Roma viene licenziato per le troppe assenze sul lavoro, ma era stato arrestato e si era dimenticato di avvisare l'azienda.
1: Come?
0: Poverino.
1: Sento una cosa e l'altra mi è sfuggito.
0: Regno Unito tenta di fare l'hula hoop con un copertone d'auto e rimane incastrato per 2 ore nel giardino.
1: Questa però e sai è che non, perché non è ruvido, non gira.
0: No.
1: Cioè non è liscia.
0: Beh, dipende,
1: è ruvida.
0: Dipende anche la tua il girovita che hai.
1: Ti sta incastrato.
0: Se hai un girovita da.
1: Importante.
0: Canada dimentica il sacco della spesa sul tetto della macchina e sparge scatole di cereali per 10 km.
3: Ma ha fatto uno spesone questo qua. Non ho capito, quante ne ha sparse in giro?
0: Mario, per 10 km parecchie. Torino mette i pantaloni nel microonde per asciugarli prima di uscire e fa scattare l'allarme antincendio di tutto il palazzo.
3: Ma ci vuole
1: piuttosto
3: veramente...
1: piuttosto nel forno, che sono più comodi, no?
3: Ci vuole una testa di cupecchietto proprio.
0: Sì. È tutto per le news delle 18, il prossimo appuntamento...
2: Domani, Alb!
0: Tre punti per sotto.

0: AM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Vince Nicolas da Ferrara.
3: No, non puoi farmi questo. Cioè, non è possibile. Almeno fammi fare.
4: No.
3: Niente.
4: Così impari.
3: Vabbè. Cioè, la canzoncina neanche.
4: Niente.
5: Zero, dritti così.
3: Aspetta, faccio una trombata per.
4: Vince Nicolas da Ferrara.

0: Tickers e tanti auguri.
1: Ciao ragazzi, sono emozionatissimo, buonasera.
0: Come va a Ferrara?
1: Beh, qui sta piovendo, c'è un tempo un po' così, però dai, va bene.
0: Davvero?
1: Sì, ma infatti con la pioggia che si attacca alla macchina tutta sporca, uno schifo, insomma.
0: Ma sei in macchina, non in bicicletta?
1: Sì, sono in coda, per la precisione.
0: Perché Ferrara me la ricordo una città dove, diciamo, si gira molto in bicicletta, o ricordo?
1: Sì, è la città delle biciclette, l'hanno messa anche in una rotonda, pensa te.
0: Sì, come è un po' la Amsterdam italiana, diciamo.
1: Sì, chiamiamola così. Comunque io vi ho visto nel Play With Us, nel DJ Time, quando siete venuti
0: a Ferrara.
1: A Ferrara.
0: In quella piazza, come si chiama quella piazza bellissima?
1: Piazza Trento Trieste, Alba, è stato veramente fantastico.
0: Bellissimo.
1: Infatti, mi dispiace che siete alla fine, mi dispiace anche per Mario che non l'ha preso bene.
0: Però abbiamo un'ultima data che ci aspetta al forum di Assago il 6.
1: Infatti spero di venire volentieri.
0: Vieni, perché Mario sennò ci rimane male.
1: No, Ma posso fare una domanda, Alberto?
0: Prego.
1: Ma Mario?
0: Ma è qua.
2: Sono qua.
0: È triste.
2: E ti dico che io mi oppongo. E mi opporrò fino
1: Mario,
2: alla fine.
1: Mario, opponiti, vi vogliamo ancora insieme.
0: Lui sta raccogliendo delle firme, adesso ha preso un gazebo in Piazza Duomo. E poi girerà un po' tutte le città.
3: Per il campo largo, Mario Fargeri.
1: Sembra più che giusto, siamo tutti con te, Mario, non demordere.
2: Grazie.
0: Comunque, Ferrara è una città molto bella.
1: Molto bella, sì. Comunque si gira molto bene, appunto la città delle biciclette. E infatti è una città dove te la giri tranquillamente in bicicletta tutta quanta nel giro di un pomeriggio, ecco. Quindi
0: tutto questo grazie a Lucrezia Borgia e Alfonso d'Aragona.
1: E sei anche molto preparato,
0: caro mio. Tra l'altro sono preparato perché Alfonso d'Aragona aveva lo stesso taglio di capelli di Mario Fargetta. Se tu
1: e
0: vai,
1: vogliamo le foto, cioè, vogliamo le foto.
2: Quindi vorrei precisare che è lui che ha copiato me.
1: Mi sembra anche giusto, certo.
0: Va bene, carissimo Nicolas, ti mandiamo i nostri gadgets e speriamo di vederci al forum, ok?
1: Grazie Alba, ciao. Siete fantastici.
0: Ciao, grazie a te.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: My Movies presenta
2: quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
3: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Erano i suoni di Purple Disco Machine e la voce di Sophie and the Giants. Questa canzone In the Dark risale al 2022, ma negli ultimi anni Purple Disco Machine, e cioè il nostro amico Tino da Dresda, ci ha regalato veramente tanti tanti successi. Complimenti, qua la mano.
1: Bravo.
0: Virtualmente, come se lui me l'avesse strinta.
2: Giusto.
1: Senti,
2: strinta o stretta?
0: Dimmi, Alessandro.
1: Ti va di lanciare una grande inchiesta, ad esempio?
0: Guarda, ci devo pensare, perché io sono ancora con la testa a Ferrara.
1: Sì, comunque è vero, abbiamo verificato i dati storici.
0: Cosa? Di quello che
1: la
0: ho detto
1: signora
0: io?
1: Signora Borgia, si era la figlia legittima del Papa, ne ha avuto molto a che
0: perché
1: fare
0: tu
1: con Ferrara.
0: Ma no, tu no. Avevi dei dubbi?
1: Io assolutamente no, perché conosco la tua passione per la storia, quindi che condividiamo, tra l'altro.
0: Sì, che tra l'altro saluto Cazzullo, perché siamo
1: comunque
0: colleghi.
1: Comunque,
0: io, Barbero e Cazzullo siamo colleghi.
1: Potrebbe esserci stato un errore invece su Alfonso d'Aragona, secondo me.
2: Sui capelli?
0: No, io penso di no.
1: È stato confuso forse dall'ascoltatore?
0: Ma a me mi risulta. Proviamo a verificare comunque.
1: Verificheremo.
0: Verifichiamo. Allora, le grandi inchieste di M2O, pronti?
1: Vai.
0: Vado. La vostra auto.
2: Non può essere.
0: Ma perché mi interrompi mentre sto facendo.
2: Mi fa paura sta base qua.
3: Rifacciamo, Albert. Rifacciamo.
1: Intanto siamo registrati.
0: Vado?
3: Vai,
0: no,
3: vai.
0: Non siamo registrati.
3: Vai, vai,
0: dire, sono le 6:30.
3: Le grandi inchieste.
0: Fuori.
2: Piove.
0: No, non piove. A Ferrara piove. Le grandi inchieste di M2O.
2: A me fa paura sta base. Ogni volta dobbiamo mettere.
0: La vostra automobile sa moltissimo di voi e racconta tutto in giro.
1: Una ricerca di Sgarbelli ha evidenziato un dato inquietante.
0: Quale?
1: Le auto di recente produzione comunicano quasi sempre in maniera costante con società terze, condividendo dati sensibili.
0: L'avete sentito tutti.
1: Dati sensibili, sì. Come email, numero di telefono, numero identificativo dell'auto e perfino la posizione precisa.
2: Ma scusa, quando dite racconta in giro tutto, cioè lei ha il megafono in alto come quello del...
0: No, comunica attraverso, l'ha detto, mail in altri...
1: Sa tutto, sa che ora va in palestra, sa dov'è la palestra, sa quanto tempo sta in palestra.
0: Meno male che non vado in palestra.
2: Veramente.
1: Sa che giri fai con la macchina, sa dove parcheggi.
0: Beh, comunque io devo dire alla mia macchina, e lei lo sa, che tutto sommato, nonostante noi siamo stati molto fortunati nella nostra vita, però abbiamo una routine piuttosto... come dire,
1: routine,
0: piuttosto routine,
2: sì,
0: per cui
2: classica.
0: Andiamo a casa, veniamo in radio, torniamo a casa.
1: Poi così come i telefonini vi ascoltano pure le macchine, quindi occhio magari a...
0: Quindi anche allora io ho una macchina di nuova generazione, sì. Intanto sto parlando per i cazzi miei,
2: sì.
0: E lei dice non
2: capisco, sì,
0: ma non sto parlando con te, cosa
1: sì,
0: vuoi?
1: È vero.
0: Succede.
1: Quindi occhio alla macchina, se avete qualcosa da nascondere.
0: Cioè,
1: se avete qualcosa da nascondere, occhio, perché soprattutto le macchine di nuova generazione, di nuova produzione, conoscono esattamente i vostri itinerari,
0: le vostre abitudini.
2: Cioè, quindi anche quando dici ehi Siri, mi porti per favore in via,
1: soprattutto.
2: Sì.
0: Vabbè, quello è il tuo telefono. Quello...
1: Sì, però okay. Anche la macchina, comunque collegandola,
0: sì, sì,
1: alla,
0: sì,
1: macchina.
0: Beh, certo.
1: Quindi che se uno non ha niente da nascondere, non c'è,
0: sì,
1: problema. Se invece uno ha qualcosa da nascondere, occhio. Se ti rechi sempre in quel palazzo a quell'ora, magari, che ne so.
0: E tu che vai sempre a Viterbo?
2: Non si può fare niente allora, non ho capito.
1: No.
0: In che senso?
2: Non si può più fare niente allora.
0: No, devi stare attento perché ci sono delle intercettazioni.
2: Hai capito?
1: Quindi no, la macchina è un... è piena di dati, quindi no, perché ora noi ridiamo e scherziamo, ma spesso sono utili, soprattutto a capire quando succede qualcosa di grave. Una macchina intelligente aiuta anche a ricostruire la dinamica, quindi dai, noi ridiamo e scherziamo, ma c'è anche un lato positivo in
0: tu
1: tutta questa tecnologia.
0: Tu sei stato latitante, no Mario?
2: Io sì.
1: Con che macchina usavi per latitare?
2: La Ford Escort.
1: Vedi?
0: Allora sì. Non c'era questo problema,
3: no.
0: Era una macchina di vecchia generazione, potevi scappare quanto vuoi. Vabbè, grazie dell'info, e sicuramente chi ha una macchina di nuova generazione,
1: ora,
0: questo no, ma
1: chi è lì in macchina
0: è un po' in sbattimento, ma lo sai, dai,
1: magari glielo abbiamo ricordato, quindi sta pensando agli ultimi movimenti,
0: anche tutte queste macchine cinesi di cui siamo pieni in questo momento, no, loro trasmettono tutti i dati
1: in Cina. C'è un video di Mario sul canale di YouTube che racconta anche questo.
2: È giusto, così quando tu arrivi in Cina loro sanno già tutto. Chi sei? Qua non siamo messi bene, ragazzi. Io tornerei alla macchina con le marce.
0: Cos'è che fischia?
2: Il tuo microfono.
0: Ah sì?
2: La tua cuffia.
0: Cambiare subito.

chiuso gli occhi e ho visto l'acqua fan. E in questo momento sono in costume, tra l'altro. Mauro Pilato e Max Monti, 1994, Gam Gam, Lemme 2 Old.

0: nella rush finale. Questo è il rush finale, uso un linguaggio, terminologia un po' sportiva, perché perché oggi è lunedì 5 ottobre, ho scoperto solo da pochi minuti, grazie ai miei amici che sono dei grandi intenditori di calcio, Ale e Mario sono due grandi intenditori, che stasera gioca l'Italia.
1: Sì. È così, quindi dedicheremo l'ultima parte della trasmissione alla tanto attesa pagina sportiva.
0: E io che sono un viscido, che ho sempre rinnegato la mia squadra della nazionale, da quando invece ha ricominciato a vincere, adesso faccio finta di essere di nuovo un tifoso. Ma senza vergogna, tra l'altro.
2: Ti posso assicurare che almeno il 90% degli italiani sono ritornati tifosi.
0: Si ricomporta come me, ma non lo dice. No. E quindi contro chi giochiamo stasera?
2: Turchia.
0: Eh?
2: Allora, in Turchia.
0: Contro la Turchia?
2: La Turchia,
0: ma
2: sì.
0: Non abbiamo già giocato?
1: L'andata.
2: C'è il ritorno.
0: Ha pure il ritorno, poverini, hanno preso 4 gol.
1: È un piccolo girone, ci sono 4 squadre, quindi 3 partite.
0: Ma tra il girone e il girello, che differenza c'è?
1: Il girone è più grande, il girello un po' più piccolino.
2: È giusto, questo è giusto, vuol dire che è giusto.
0: Ah, quindi di nuovo loro, quindi anche di nuovo la Francia.
1: Il 12 novembre a San Siro.
0: Dai!
1: Che quasi quasi
0: si va.
1: Potremmo anche andare a vedere.
2: Tu non conosci il capo di San Siro? Per avere
0: il capo di San Siro, chi è?
2: Per avere il
0: signor Meazza. Non lo so, posso chiedere.
1: Chiediamo. Chiederemo.
0: Vabbè, allora tra poco parliamo di Italia-Turchia.
1: E poi una curiosità su.
0: Su cosa?
1: Su calcio e traslochi.
0: Calcio e traslochi.
3: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: My Movies presenta
5: Rider.
6: Cioè, che sogni hai?
7: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
6: Per quella serve fortuna.
7: Molta.
4: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
8: Che casini stai ficcando?
6: Ma che hai fatto, Sam?
7: Una storia lunga.
4: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
7: Tutto sbagliato. Presente?
6: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
4: Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

0: E quindi non è la prima volta, anche in questa occasione Robbie Williams si è buttato a capofitto nella musica dance insieme a questa DJ Miss Monique, che ha prodotto Beauty in Us, il titolo del brano che abbiamo appena sentito, Robbie Williams qui su M2O. Abbiamo praticamente terminato, mancano pochi minuti alla fine della puntata di questo lunedì, arriverà poi Andrea Mattei che vi porterà sino alle 21, poi Claves. Se invece ascoltate la replica del mattino, quindi siete replicanti, come sempre c'è l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli, detto...
1: Dante stava per
0: Dante.
1: Dire
0: Dante Pizzulli,
1: Walter
0: con la doppia
1: V,
0: con la doppia V. Adesso torniamo all'argomento di prima che avevamo solo accennato, cioè la partita Italia-Turchia, quindi all'ampia pagina sportiva.
1: Sì, Alberto, questa sera a Bologna gioca l'Italia contro la Turchia.
0: A Bologna?
1: A Bologna, sì, a Bologna.
2: E dopo la partita? Tortellini.
0: Tortellini?
2: No?
0: Ah.
2: O è ancora troppo caldo per il tortellino in bordo?
0: No,
2: va sempre bene.
0: No, va sempre bene.
3: L'ho mangiato, l'ho mangiato anche ad agosto, quello pasticciato.
2: Buono, buono, buono.
3: Lì a Riccione.
1: Vabbè, comunque vediamo se stasera l'Italia porta avanti questo trend positivo. Dobbiamo vincere per forza, almeno c'è morale e andiamo avanti, speriamo
2: c'è
1: bene.
2: C'è Morales, domenica.
1: C'è Morales, hai capito?
0: Beh, io vi ascolto, non ho domande dallo studio, quindi andate pure avanti.
1: Quello che c'è da dire lo sanno tutti, la partita è alle 20.45, adesso passo la linea al mio dipendente che le dirà tutto.
0: Dipendente?
2: Siccome io e Mario sappiamo che queste cose non ti appassionano particolarmente, no, cerchiamo sempre di trovare una storia, un aneddoto che invece ti possa incuriosire a te, a Shorty, alla Ginger, no?
0: Però vi dico che stasera probabilmente l'occhio lo butterò.
2: Lo buttiamo tutti. La Gazzetta qualche giorno fa ha raccontato la storia di Alberto, pensa, si chiama come te questo ragazzo, che ha un'impresa di ha un'impresa a Genova, un'impresa che si occupa di traslochi. Però questo ragazzo, evidentemente appassionato di calcio, si è specializzato in un tipo di trasloco molto specifico. Il trasloco per i calciatori di Serie A.
0: Quindi porta palloni,
2: no, perché,
0: scarpe da calcio, no?
2: Noi, dietro ogni colpo del calciomercato c'è un problema meno affascinante, no? Quello del trasloco, perché questi poveri calciatori
0: da un momento,
2: da un giorno all'altro, si trovano magari a dover trasferirsi insieme a tutta la famiglia da Milano a Monaco di Baviera, no? Oppure da Milano a Genova, da Milano a Palermo, da Milano a Napoli, da Roma a Napoli, da Bologna a Vicenza e così via. E questo ragazzo si è specializzato e aiuta i calciatori a trovare rapidamente delle soluzioni, soprattutto nel trasloco di tutti i beni di lusso che possiedono questi atleti, no? Che devono essere spostati improvvisamente da una casa all'altra.
0: E quindi cosa vuoi dimostrare?
2: No, una piccola, piccola curiosità.
1: Ma tipo che qualche nome di qualche calciatore.
0: Lui, non si può fare.
2: No, lui l'ha fatta. Ha raccontato di De Bruyne, ad esempio, il calciatore del Napoli, che si è fatto portare a Napoli dal Belgio delle statue molto particolari. Adesso non ricordo molto bene il dettaglio. E racconta che è dovuto

0: che gli indicava in videochiamata esattamente dove dovevano stare quelle statue, ad esempio, no? Oppure un'altra cosa molto divertente, racconta che spesso è costretto a dire no alle proposte di aiuto o di assistenza da parte dei calciatori stessi, perché i calciatori potrebbero farsi male durante il trasporto di alcune scatole e avrebbe sulla coscienza gli infortuni di questi ragazzi, quindi le società tendono a dirgli
1: ma
0: di
1: figurati
0: non
1: se un calciatore solleva lui le scatole.
0: Beh, c'è qualcuno generoso,
1: ma
0: qualcuno sì, non sono...
2: E dopo ti viene la sciatica.
0: Il problema è questo, che...
1: Hai capito? Fai, sai, quell'età lì, però...
0: la schiena ti fai molto male. Questa è una piccola nota di costume in questa ampia pagina sportiva di lunedì 5 ottobre.
1: Quindi Alberto Traslochi?
0: Che non è male,
1: Vedi.
0: Che non è...

0: fatto male.
1: Va bene.
0: Just a little bit more. E con questa canzone noi ci salutiamo, perché ormai siamo arrivati alle 7, dobbiamo andare assolutamente a lasciare libero lo studio. Beh. Ma non prima di aver rivolto questa domanda alla Ginger.
2: Quale?
0: Che cosa resterà di questa puntata qua?
3: Cosa resterà di questa
2: puntata qua?
4: Dai, dai, facciamo veloci. Allora, oggi Ale Lippi è trasandato un look alla San Francesco d'Assisi.
0: Sì.
4: E vi posso assicurare che l'ho visto da vicino ed effettivamente
0: è così.
4: È un po' così.
1: Milano moda.
4: Shorty dice spesso a suo figlio: "You are a good boy." Ora, per diventare influencer bisogna studiare e pagare in contanti la laurea. A breve gli influencer più ricresti avranno 50 anni.
0: Sembrerebbe.
4: Le canzoni AM2O arrivano via Lago, da Cernobbio direttamente in via Massena.
0: Pazzesco, eh?
4: Albertino da piccolo lasciava bigliettini a Linus con critiche ai suoi programmi. Ora non lo fa più perché è diventato bravissimo.
0: Sì, sì, non ne ha più bisogno.
4: Presto scenderemo in piazza a protestare contro le ingiustizie dei punti di Fargetta. Per le grandi inchieste di M2O le automobili sanno tutto di noi e raccontano tutto in giro. Per approfondimenti consultare la pagina YouTube di Fargetta. E poi, per finire, il capo di San Siro è il signor Meazza.
0: Sì, che salutiamo.
4: Che salutiamo.
0: Allora,
4: Forza Italia.
0: Forza, Forza Azzurri.
4: Forza Azzurri.
0: Forza Italia è un partito politico.
4: Ah sì, Forza Azzurri, Forza Azzurri.
1: Vabbè, non si può neanche più dire Forza Italia.
0: Si può dire, si può. Si può.
2: Vabbè, sì, dai.
0: Grazie, buona serata a tutti. Ci sentiamo domani alle 5 qui su M2O. Ciao.
5: Arrivederci.
6: Dai, che stamattina famo li danni.

Look Into Your Eyes è la prima canzone di questa mattina per farvi capire che la sveglia del morning show di M2O è una sveglia diversa, è una sveglia che fa rumore diverso. Guarda l'orologio nel nostro, quello della sveglia del morning show, fa così. Lo senti che rumore diverso? Non ho capito come si chiama il programma che sta per iniziare ed è per tutta l'Italia stamattina di martedì.

0: più messaggi. E poi saranno più le donne o gli uomini oggi?
1: Dante, famiglia, sono in pessimo umore, aiutatemi voi per favore.
0: Che è successo tesoro? Ma è stata una nottata così cos'ha?
1: Ciao, buona giornata, tanti baci a tutti.
0: Ciao, non ho capito da dove però.
2: Oggi allegri e scattanti come uno zombie. E andiamo.
0: Ciao, dite il nome della città.
3: Batterino, dove sei? Batterino, dove sei? Batterino, dove sei?
0: Questa è l'intelligenza artificiale.
4: Buongiorno Valterino, speriamo che stamattina mi fai sentire sulla radio.

0: Certo,
1: sono che danno da Trevi. Dov'è? Sono le 5.50.
0: Andiamo, cambio.
2: 5.50. Dai, Valterino, partiamo.
0: Allora, loro sono arrivati 10 minuti fa, ma c'è chi ha fatto meglio pure.
3: Buongiorno,
0: peggio.
3: Buongiorno, Walter Pizzulli.
0: Oh, tutte donne stamattina. Wow! Perché dove ci sono tante donne? Dove c'è quello? C'è caldo. Dove ci sono tante donne? Diventa la casa di tanti maschietti, tu mi insegni.
3: Buona giornata da Laura da Roma.
0: Roma, sono Roma.
3: 5.51.
0: Grazie,
4: oh, Walter. Oh. Ogni sera. Mira da Bologna.
0: Anis.
3: Buongiorno.
0: Ciao tesori, che fate insieme a quest'ora? Non lo voglio sapere.
5: Walter, 4.46.
0: Madonna, le 4.46, quindi più di un'ora fa già mi aspettavi.
5: Ciao Alessandria.
0: Grande, amico mio, buongiorno. Mi fai?
5: Senti, bauci, bauci, bauci, bauci. Ciao Walter, un abbraccione.
0: Allora, Ale!

0: nel caso il vostro cane stesse dormendo, in questo momento l'abbiamo svegliato con il bau cibau. Buongiorno anche allora a tutti i piccoli amici che abbiamo in casa. Nino!
1: Buongiorno Walter, 5:46, Nino c'è.
0: Dalla Toscana, che te lo chiedo a fare? Allora, che regioni mancano? La Sicilia è arrivata stamattina.
2: Cioè, buongiorno Walter, 5:45, Francesco da Milano.
0: Milano c'è, la Lombardia, ma la Puglia.
3: Ciao, Walter. Sono già le 5:45.
0: La tristezza nel cuore.
3: E io sono già in servizio. Antonio da Palermo.
0: Lo vedi che basta chiamarla la Sicilia, la Puglia.
4: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Simone da Montalcino. 5:45.
0: Montalcino famosa per un mucchio di cose.
5: Salvaterino, levate gli erbina.
0: Perché c'è il Brunello lì di Montalcino.
6: Salvaterino, buongiorno.
0: Buongiorno, dai, che iniziamo.
6: Buongiorno.
5: Levate gli erbina, sta gente.
6: 5:44.
0: Mamma ragazzi, che bello.
6: Salgo in macchina e. Mando il buongiorno al mio amico Walter Pizzulli.
0: Amore,
7: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, dai, qualcun altro al volo e poi basta.
8: Buongiorno Walterino, Gianni da Roma, 5:43.

0: martedì è martedì hit. Hit scritto non con la H davanti, con la H aspirata, ma con la I di Imola e la T di Torino. Sta per Canta Italia, Hit Italia.
1: Così bello che è.
0: Allora, fuori una canzone italiana, sceglietemi il genere musicale, lo fate voi stamattina. Solo per oggi, però, la regola è sbagliare le parole. Le potete nannannarle, le potete parappapparle, le potete lallarle. Insomma, come foste sotto la doccia oppure in macchina da soli questa mattina, tirate fuori un titolo di

0: disco forte.
1: La famiglia.
0: Iniziamo
2: sull'app, canale 700. Dai. Digitale terrestre.
0: Sono le 6, 2 minuti. Buongiorno, sono Walter Pizzulli e c'è la famiglia. Pronti a tirar fuori un titolo in italiano?

ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.

0: Siamo figli della famiglia del Morning Show di MRO. Tutte le mattine siamo insieme, pronti come al solito a remare nello stesso senso. E le cose si fanno meglio insieme con
1: la famiglia.
0: Anche perché, questo è per quelli appena arrivati, vi siete persi l'inizio del programma. Siamo il primo programma del mattino, inizia alle 6:15. Vi raccontavo che la sveglia nostra fa così.
2: Morning Show di

0: morning show di M2O.
1: Il morning show di M2O alle 6:06 inizia come ogni mattina, ma è già iniziato da mo'. Benvenuti al morning show tutti i giorni, da lunedì al venerdì, anche al sabato, con Walter Pizzulli che ti dà la sveglia. Te a capo della famiglia, ma c'è tutta la famiglia.
2: La
1: voi.
2: Famiglia.

italiano. Il genere musicale lo scegliete voi, può essere pop, dance, rock, quello che volete, anche chill out, capito? Solo per oggi la regola è sbagliare le parole, ve lo chiediamo noi, nessuno vi potrà giudicare. Potete nananare, frappappare, come foste sotto la doccia oppure in macchina da soli questa mattina.

0: dalla Puglia, vero?
1: 6-0-1. Vedi? Vito da San Nicandro di Bari.
0: San Nicandro di Bari è arrivato.
2: Siete pronti, pronti, pronti, siete pronti, pronti, pronti, pronti, siete pronti per lo show.
3: Valterino, evade Yerbina sta gente.
4: Buongiorno Valterino.
0: Ciao, ciao.
4: Salvo da Palermo.
0: Mi fa piacere, Walter da Via Massena 2 Milano.
4: 6-0-1, assistenza tecnica operativa.
0: Ok, quindi se avete bisogno dell'operatività, dell'assistenza tecnica del mio amico Salvo.
4: Vengo in macchina e trovo canzoni napoletane.
0: Ma io non ne ho messe, però non ne metto io.
4: Ieri sera mio figlio ha cambiato stazione. Niente, mi è venuto un colpo.
0: Non ti preoccupare. Cioè praticamente lui è entrato in macchina sperando di ascoltare Bauci Bau Bauci Bauci Bau Bauci Bauci Bau. E invece
5: non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero.
0: Grande Gigi, non D'Agostino, l'altro.
5: E la paura

0: comunque vai a Sanremo se non così,
1: Walter, buongiorno, sono le 6.03 ad Ancona.
0: Sì. Ad Ancona piove?
1: Ad Ancona, e piove.
0: Me l'hanno detto, buongiorno. Un abbraccio. Ciao, ciao.
2: Gagna mia, gagna mia, gagna mia, gagna mia, gagna mia.

siete svegliati urlando contro il cielo. Allora, questo fa il paio con quello che mi raccontava qualcuno qualche giorno fa. Walter, tu sei più Vasco Rossi o più Ligabue? Ma non lo posso dire, come quando tu vai a votare, mica si dice, capito?

0: proprio alla ILT. Imola e Torino sta per Italia, quindi sapete che almeno una volta alla settimana prendiamo in mano quella voglia che abbiamo molto spesso, delle quali ci vergogniamo. Tra quelle c'è quella di cantare. Stamattina ve lo chiedo io: cantate con me, cantate con noi, cantate con la famiglia.
1: La famiglia.
0: Come funziona? Fuori una canzone italiana, sceglietevi voi il genere musicale, vale tutto. Solo per oggi però la regola è sbagliare le parole, come quando cantate sotto la doccia, cioè quando fate
2: Danilo. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando.
0: Devo morire, era no. Mamma ragazzi, stamattina è puntatore, ragazzi, avvisate gli altri. Prima o poi doveva accadere, dice.
3: Poteva
0: accadere,
3: si può scivolare.
2: Sei così, si può dire.
0: Ma chi è che vi fa cantare alle 6, ragazzi? Vabbè ragazzi, questione d'amore,
4: amore, amore, amore.

0: diventa peggio, perché noi il sottotitolo e le cantiamo così:
1: Abdu Abdi Abdai Abdi Abdai Abdi Abdai.
0: Vabbè,
2: e allora rimanete ciao, ignoranti.
3: Walter Matto, Mattura Legare.
0: Bella, tutta italiana.
3: Che pensa solo, sempre solo a noi.
0: Secondo me ce la invidia anche un po' Radio Italia.
3: E
0: questa.
3: La mattina sì. Ci sveglia tutti quanti.
0: È vero,
3: col morning show

0: Vabbè, dai, raga, però spingete un po' di più, spingete un po' sull'acceleratore questa mattina. Segnato il numero 342-654-3210.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti. Ore
2: buongiorno a tutti.
1: E 09. Mm-hmm. Ah, ma ah. Cosa? Cosa vuole dire?
0: Chi?
1: Il mio caro fratello della family dicendo. Mi sono trovato canzoni napoletane.
0: Ma no, ma non ha, non ha assolutamente detto nulla contro le canzoni napoletane. Che lui si aspettava la radio M2O. E è arrivato il figlio ieri, ha preso la sua macchina. Questo è l'antefatto, lo spiego per quelli che avessero appena acceso la radio. E si è trovato tutta Napoli, capito?
1: Ti do un certo disprezzo.
0: Ma no, non la, ma, non, ma neanche, ma stai scherzando. Guarda, ti dirò di più, bambola. Cioè, non è che... Dai, ragazzi! Stai ascoltando il Morning Show di M2O.

tutta sta roba. Wow! Allora, questo scherzo me lo fa il mio amico Mauro Miclini, mi butta dentro queste canzoni anni 80, meraviglia! Tira fuori una canzone italiana questa mattina mentre noi ti regaliamo un pezzettino degli anni 80. Questo è solo un assaggio, 6:30 della mattina, poi si fa sul serio perché c'è il primo degli M280. Intanto però mi raccomando, vi chiedo di sbagliare le parole per la serie Noi le cantiamo così, genere musicale lo scegliete voi.

0: Mi chiamo Walter Pizzulli, ma tu se vuoi chiamami Oscar. Mi potete cambiare il nome, non c'è nessun problema. Lo sapete, ogni mattina quando arrivate siete nuovi. Mi fa piacere anche che non sappiate moltissimo proprio di quello che capita. E capita che tutti i giorni abbiano pensato a uno con la famiglia.
1: La famiglia.
0: E quell'uno sono io e mi chiamo Walter, per l'appunto, come detto, uomo della vostra sveglia. E con la W e con gli stessi poteri ogni mattina dalle 6 meno un quarto alle 9, dal lunedì al venerdì, anche al sabato, siamo qua e facciamo le nostre cose. Ogni giorno c'è qualcosa di diverso. Questa è la giornata in cui abbiamo detto, proprio iniziando alle 6 della mattina, che è vero che siamo un popolo di santi navigatori, ma pure di cantanti, lo sapete. Ma bravi! Temporavamo bravi, eh! Adesso vediamo un po' stamattina come siete voi. Nessuno vi potrà giudicare, perché lo sapete che una volta alla settimana c'è la I e la T che sta per Italia, ed è un Canta l'Italia, un contenitore italiano. Dentro vi chiedo di tirar fuori una canzone italiana. Scegliete voi il genere musicale, valgono tutti i generi. Solo per oggi però la regola è: noi le cantiamo così, cioè sbagliate le parole di proposito. Potete per esempio attaccarvi, come quando cantate sotto la doccia oppure in macchina, quando pensate di essere da soli, che ne so, il na na na, il parapapà.
2: Buongiorno, io la canto così.
0: Vai!
2: And the love, that's no love, and the love, that's more.
0: Sotto la doccia è così, raga.
2: And the way, the way, the way, the vita bella.
0: Bravo, così, oh, ma che c'è?
3: Valterino, dimmi. Ma non si fa, cioè, questo è proprio I like Chopin. Love me now and again.
0: Brava, Carmen, brava.
3: Oh, oh, oh, oh. Mi hai fatto tornare un attimo alle feste in casa, ai miei 11-12 anni.
0: Ho fatto
3: ma
0: bene.
3: Che cos'è? Che cos'è? Buongiorno famiglia. Ciao Valterino.
0: Lo
3: un bacio,
0: che...
3: Carmen da Napoli.
0: Carmen da Medi, che Napoli torna questa mattina a Napoli. Ascoltano tutti quanti noi. Posso dire che da quando abbiamo

0: sì, però può andare meglio. È per quello che vi chiedo di star qua. Se mi date un minuto, metto anche una canzone che vi piacerà. Sale, sale e non fa male.
1: Questo giuro, giuro, la metto, la metto.
0: Ho detto che la metto, arrivo.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount, in

0: moca, la caffettiera vecchia, capito? Quello è il caffè, quando sale lo senti perché fa... Sale, sale, fa bene a quest'ora della mattina, alle 6:28, un buon caffè, beati voi che potete prenderlo, sorseggiatelo, sorbitelo anche stamattina, pure uno per me, mi raccomando. Beh. Allora, buongiorno miei cari vicini, nel caso foste arrivati adesso abbiamo 2 minuti prima delle 6:30, alle 6:30 arriva l'M280, stiamo scegliendo una canzone che vi piaccia, la potete scegliere con voi tutte le mattine. Mari con la Y, ho appena sentito il tuo audio, t'abbraccio ma forte, forte, forte, e mi fa piacere che tutta la famiglia ti stia intorno in questo momento, anche quella radiofonica, il morning show di M2O. Siamo il programma, il primo del mattino, 6:15, dal lunedì al sabato. Se avete bisogno di noi, qua ci troverete e potete partecipare con noi, dovete, perché siamo
1: la famiglia.
0: E arrivano anche i bimbi, siamo il programma tra i più ascoltati dei bambini, senza già svegli, guarda.
2: Ciao Walter, sono Amber.
3: Da Bologna.
0: Da Bologna, Amber, ciao, ciao tesoro, ciao. Ma perché già sveglia? Fammi sapere. Allora, se siete arrivati adesso, metto un po' di ordine. Sai che una volta alla settimana vi facciamo cantare, quindi fuori una canzone italiana. Sceglietevi il genere musicale, voi può valere il pop, la musica dance, rock, la techno anche. La techno in italiano, ma vabbè, che ce n'è, voglia. E allora tirate fuori questa canzone e cantatene un pezzettino. La regola è quella, cantatela malissimo, come potete, sbagliando anche le parole, come foste sotto la doccia, capito? Cioè, c'è anche il sottotitolo che noi le cantiamo così.
4: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia, ciao. Sandra.
5: Sandra.
4: Lo sanno lady, lady, lady, is lady.
0: Lo sanno lady?
4: Lady, be impassioned tonight.
0: Beh, bravo.
4: Lo sanno lady, lady, lady, is lady.
0: Lo sai, Sandra, l'hai cantata come Osanna Lady in chiesa, l'avrei
6: sentita.
0: Ciao,
6: Walter, sono David da Pisa.
0: Ciao.
6: Oh, Mishwo, whenever to go, whenever to go, whenever to go, whenever to this is one chamber. Oh, hey, oh. Michigo,
7: bravo! La martedì, leva degli erbina sta gente!
0: Bravo, Dave, mi piace!

0: Netna Chiusa, Rai.
1: Ah, grande
0: scivola, sì. Come un'ombra libera.
1: Ma era un'ombra libera, era scivola come un'onda libera. Senti, senti, vai Giulio. Oh, scivola come un'ombra libera. Era un'onda, no?
2: Beh,
1: sei sicuro?
2: Beh.
0: Giochi, giochi, giochi.
1: Bella, ragazzi. Scivola come un'ombra libera. Oddio, l'ombra può essere libera, ma era l'onda. Ma... grande Giulio! L'ho raccontato di quella volta che ero impazzito, volevo prendere lezioni proprio di percussioni da grande Giulio.
2: Beh,
1: non l'ho più fatto, non l'ho fatto. Ah, ragazzi, mai dire mai nella vita però, eh. Voglio disturbare i micini con le conga. Senti, senti, magico.

0: Se anche aveste perso la frequenza, che può essere, ci trovereste agevolmente. Siamo noi, se ci riconoscete subito. Morning show di M2O, sì. Capito? Allora, grazie a Tullio d'Episcopo, grazie a chi se l'ha ricordato, capito come funziona? Cantate un pezzettino di una canzone in italiano questa. Mentre capito di insaponi, perché così sotto la doccia. Allora Paola, senti, grazie per avermelo ricordato. Io la potrei anche mettere una versione magari diversa di questa canzone prima dell'M280. A patto che mi mandiate un audio cantando questa canzone al 342-654-3210. Perché questa è papà, mamma di tutte le canzoni, di tutti i karaoke. Allora faccio scattare, cara io, cara tu.
1: Dai, facciamo il karaoke.

0: fatto una cosa salva.
1: Dammelo un altro.
2: E vola, si sa, sempre più in alto si va. Forza Reggiana!
1: Ciao amico mio, un altro, vai. Dai, donne, tu.
3: È così bello che non mi sembra vero. Tanne una stella. Ma dimmi dove siamo.
1: Un altro sotto la doccia.
0: Che cresce piano.
1: Vai, dammene un altro, vai, cambia.
4: Che confusione sarà perché ti amo.
1: Un altro.
4: Sarà perché ti amo.
1: Ma quanti siamo, mamma. Dammene un altro, vai.
5: Vale anche fischiettata.
1: Vale tutto, ragazzi. Siete la famiglia più bella della radiofonia italiana. Io vi stimo tanto, vi voglio bene, vi adoro, ragazzi. Talmente vi adoro che vi regalo un disco degli anni 80 che vi piacerà.
6: M2O

0: c'è lì e la T che si mettono insieme, che si sposano benissimo in una giornata, la puntata diventa puntatona, perché vi chiedo di tirar fuori almeno una canzone italiana. Sceglietevi il genere musicale, lo decidete voi. Solo per oggi però la regola è noi le cantiamo così, male evidentemente, come foste sotto la doccia. Non vi dovete vergognare perché qui siete in famiglia.
1: Vola con pantoffie a tangola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte vola all'ombra di un respiro. Non me la ricordo più.
0: Ma come no, tesoro? Sì. Senti, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, capisci a me, capito?

Spino, capito? Allora, pronti, perché vi do l'altra buona notizia. Se siete appena arrivati, vi abbiamo svegliati, mi auguro bene, anche questa mattina nel morning show di M2O. Prima delle 7 vi regalerò i gadgets della radio con il Dance With Us.

0: E per quello che vi chiedo una volta alla settimana, e quella, se quella puntata è quella di oggi, di tirar fuori una canzone italiana, quindi cantata in lingua madre italiana. Sceglietevi il genere musicale voi, fate tutto voi. Solo per oggi però la regola è sbagliare le parole, oppure cantare come foste sotto la doccia, capito?
1: Questa è la mia vita, se ho bisogno te lo dico, sono io che guido, io che vado fuori strada, sempre io che pago.
2: Ciao,
1: Francesco da Codogno.
2: Leva degli erbina,
0: Francesca, dove?
1: Codogno.
0: Da Codogno, ciao amico mio.
3: Walter,
0: dimmi.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
3: Grazie per tutta questa energia. Che
0: ah, io dico grazie a voi. È per quello che ci hanno messi qua la mattina tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anche al sabato.
3: Bisogno in questo mondo, e soprattutto per me, che tutte le mattine mi alzo alle 4:30 per fare ginnastica.
0: Quella... ma in casa fai ginnastica o esci?
3: E poi mentre vado al lavoro sento te. E quindi grazie anche a tutti i partecipanti di questa famiglia splendida, che siamo tutte brave persone.
0: È vero, tesoro.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ma guarda, se fosse una canzone sarebbe... Sono io che devo ringraziare voi. Ah, in 3 ore quasi 800.000 di noi. Devo soltanto dedicarvi una canzone e dirvi grazie mille. E non era così scontato, sai? Vabbè, grazie ragazzi. Mi dà

0: on M2O.
1: All Weekend Hit. Solo hit nel weekend di M2O.
2: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.

0: Mi stai deludendo. Avevo detto ad aspettarmi che avrei messo un disco della dance storica degli anni 90 che vi sarebbe piaciuta. Vi è piaciuta? My Body and My Soul. Ah, con me. Ma sei come presa in giro? Mi fa piacere, raga. Gigi, dimmi.
1: Valterino, buongiorno. Con queste canzoni si arricciano le carnagioni.
0: Cioè, come dire, la pelle d'oca che...
2: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta questo disco.
0: Io ti adoro per aver detto quella volta la pelle d'oca, mi piace molto. Allora, state ascoltando il morning show di M2O. Mettiamo un po' di ordine, manca veramente poco, 10 minuti. Pensa che cosa puoi fare in 10 minuti. Prendere un caffè, provare a capire dove mettere la testa, la capa nell'armadio. A quest'ora noi riusciremo a farvi

0: contenitore Il Canta l'Italia, ma è anche noi le cantiamo così, cioè come per dire, è soltanto, capisci, un nostro metodo, modo di cantare. E poi prima delle 7 vi regalerò i gadgets di M2O nel Play With Us. Appena sentirete il gingolino, lo dico per i membri nuovi della famiglia, sentite Play With Us, Play With Us, quello è il momento. Non dovete rispondere a nessuna domanda, basta mandare un messaggio, nome, città e scrivete o dite Play With Us e io vi regalo i gadgets di M2O. Dimmi Dani.
1: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Sono Daniele da Canosa, buongiorno famiglia.
0: Ciao Dani, ma è vero che ne ha portato un altro Dani? Sei pronti a segnare, raga, i nomi? Vai.
1: Volevo avvisarti che oggi ho portato un nuovo inquilino, si chiama Antonio, per gli amici il professore.
0: Ma perché lui insegna, Antonio!
1: Oh, un abbraccio a tutti.
2: Scuola oggi.
0: Ciao amico mio.
1: Scuola.
0: Oggi scuola, quindi è insegnante lui. Antonio, ciao! Allora Antonio, ti faremo capire un po' come siamo fatti, di che pasta è fatta la famiglia del Morning Show di M2O. Dani, mi fai sapere Antonio che radio ascoltava prima di scoprire noi.
3: Daremo
0: con te.
3: Io e Walter per sempre legati per la vita, sì.
0: E non ci facciamo bella figura però, andateci piano.
3: Pensate chi non vale niente, non ha senso vivere.
4: Ma parte lì, levate gli erbina sta gente.
0: Ciao Antonio. So you face it with a smile, there is no need to cry. For trifles more than this, you still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss?

0: gente. Guardate, ma la gente si è svegliata anche stamattina. Ma la gente soprattutto fa parte della famiglia del Morning Show, sta con noi.
1: La famiglia.
0: Ah, che meraviglia che... Siete pronti? Che gioco? Ehi, hey, fermi.
2: Non ci chiami mai.
0: Aspetta, liberate i telefoni.
3: M2O.
4: Play with us.
3: Play with us.
0: Play with us. E il gioco di questa radio. Sono Walter Pizzulli e sono il primo a farvi regali alla mattina, a regalarvi t-shirt, cappellino, portapasse e gli adesivi che vanno a Casatenovo. Lecco, Silvia.
5: Ciao, ciao a tutti.
0: Avevi bisogno di essere svegliata? T'ho chiamato per quello, Silvia. T'ho disturbato?
5: No, sono felicissima.
0: Ma è vero che sei davanti al treno in questo momento e fischia il treno?
5: Sto aspettando il treno, sì.
0: Arriva, arriva, com'è? In ritardo?
5: Sono sempre in ritardo.
0: Perfetto, perfetto, funziona tutto. Bene, bene, Silvia, bene. Senti, Silvietta, ma tu stai con me tutte le mattine e ti becco sempre davanti al treno? Com'è che funziona la tua
5: macchina? Sì, più o meno sì, sì. Ah. Poi ci sono le gallerie, infatti è sempre un po' un problema.
0: E
5: perché...
0: si sente in galleria M2?
3: No.
5: No.

0: sentire almeno lì a Lecco.
1: Dov'è che sei esattamente? Casatenovo, vero?
2: Sì, sì, provincia di Lecco.
0: Da quelle parti là riusciamo a mettere un ripetitore nella galleria dove passa lei? Niente, Silvia, non contribuiscono. Silvia, da quanto stai con me? Da quanto ci conosciamo?
2: Da una vita, dall'altra radio. Da.
0: Cioè, tu quindi sei passata qua con me. Mentre io passavo qua, tu passavi con me immediatamente oppure hai detto aspetta un attimo?
2: No, io seguivo te.
0: Grazie, ragazzi, che bello che è. Quindi 7 anni fa più o meno, giusto?
2: No, ma io ancora prima, mi sa, più o meno 20 anni fa, perché io andavo alle superiori.
0: Quindi io ti ho accompagnato nell'altra radio e perché qualcuno può pensare che io abbia iniziato qua e magari ragazzi. E quindi ti ho fatto sei cresciuta bene.
2: Sì, io l'anno prossimo compio 40 anni.
0: No, meraviglia. È incredibile come voi cresciate e io no, e questa è la cosa. Senti, guarda, te li meriti davvero tutti. Ti regalo t-shirt, cappellino, portapasse e anche gli stickers e gli adesivi di questa radio di M2O, va bene?
2: Grazie mille.
0: Ti do un bacio, ciao Silvia, un privilegio.
2: Ciao, ciao a tutti. Grazie, ciao.
0: Se dovessi cambiare radio, ti aspetto. No. Non cambio, sto qua. Ciao tesoro.

0: adesso che stiamo per giocare.
1: Che bello che è avere tanti amici fedeli, proprio membri della famiglia del Morning Show di MLO anche da tanti anni. Che bello è sapere anche di avere nuovi ascoltatori da per esempio un mese e mezzo. Fatemi salutare Alessandro, ciao Ale. Ah, ma per me pari sono, per me siete la famiglia, siete i membri che tutte le mattine si svegliano con noi dalle 6 meno un quarto alle 9, dal lunedì al venerdì, anche al sabato.

0: arriva, arriva il quiz.
1: Arriva il quiz tutte le mattine.
0: Nel morning show
1: e 4.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva.
1: Arriva, arriva.
2: Dimmi.
1: Ma quindi?
2: Arriva, arriva, arriva, arriva.
1: Sì, perché il programma seguito da tutta la famiglia.
3: La famiglia.
1: Anche i bimbi iniziano a giocare da quest'ora. Portateli con me come al solito in macchina. Viaggiate con il morning show di M2O. Fategli ascoltare la domanda del quiz. Fateli partecipare. Partecipate tutti, tutta la famiglia. Grandi e piccini insieme. Allora aspetta, Walter con la W. Buongiorno a te da Palestrina, provincia di Roma. Ciao Walter, buongiorno da Nicolò da Corato in direzione di Foggia. Ciao Katia, dai Walter. Buongiorno alla pasticceria Agostinelli Cori. Ma fa dei cannoli che non lo so, è improvviso, ma se sono membri della famiglia sicuramente sono i migliori. Walter, buona giornata. Diego da Sant'Angelo, lo diciamo? Diciamolo. Ciao Walter, ciao Filippo da Milano, mi saluti, ma certo. Andrea da Muggio in direzione di Torino. Alice, Simona, Mario, buongiorno. Emanuele da Arezzo, non mi saluti mai. Giuseppe da Lampedaus, da Lampedusa. Mirko e Mattia da Savigno, buongiorno anche a te, buongiorno. Valerio da Ceprano, Frosinone. Viaggio da, ma quanti siamo? Fabrizio da Borghetto, buongiorno a quella, saluta a quella permalosona di mia moglie Ele del Mar Levaglie, ciao. Ma perché permalosa? Che è successo? Hai litigato? Ivan dalla Toscana, non mi posso soffermare. Davide da Palermo, buongiorno Walter, Walter non mi chiami mai. Sebastiano e Patrizia gli ultimi da Siracusa. E Rocco da Limbiate, vai.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva. Dimmi.
1: No, ce ne sono molti di più, ce ne sono tanti altri, però mi fermerei perché devo farvi questa domanda. Antonio, nel recarsi al mercato, incrocia lungo la strada tre uomini, ognuno

pappagallini. No, dai, non abbiamo tempo, raga. Vabbè, intanto leggo. Quanti pappagallini vengono portati al mercato? Quindi Antonio, nel recarsi al mercato, incrocia lungo la strada questi tre uomini, occhio, tre, ognuno con due gabbie, quindi tre con due gabbie. In ogni gabbia

0: senza chiamare la radio, eh.
1: No.
0: Mandate un messaggio al 342-6543210. Si vince la lampada del morning show di M2O. Come si vince? Prima delle 8 della mattina faccio la telefonata bella, vi chiamo io, vi consegno la lampada dopo che avrete detto in diretta la risposta corretta. Ma qua già sai che nulla è come sembra.

come se esiste. Guarda che qualche sera fa ero dalle parti proprio della provincia di Ancona, nelle Marche, meravigliose Marche, e sono arrivati parecchi amici con la lampada, vi giuro, per farsela autografare. È stato fantastico. È bella, è veramente bella vederla stretta tra le vostre mani. Quindi mi raccomando, provate a vincerla oggi giocando a questo numero prefisso

0: 333-2688-3210. Ma la domanda? Ok. Adesso la pubblico anche su Instagram, sul mio account Walter Pizzulli. Tra le storie trovate sempre il mondo del morning show di M2O, tipo per esempio le card arancioni con la domanda e con la risposta, cose che riguardano la puntata e anche gli eventi, tipo questo sabato sera sarò a Trieste, ci vediamo a Trieste con Albertino, Fargetta e Shorty tutti insieme. Saremo lì nella piazza principale, cos'è? Piazza Unità d'Italia, per la Barcolana, quindi ci vediamo là. Allora, Antonio nel recarsi al mercato incrocia lungo la strada tre uomini, ognuno con due gabbie, due, in ogni gabbia tre pappagallini. Quanti pappagallini vengono portati al mercato? Chi inizia?
1: Walter, buongiorno, sì. I pappagallini sono 18.
0: Molti.
1: Chiara da Gallarate.
0: Ciao, allora aspetta, la regola una è quella, è che io non dico no, e se non dico no potrebbe essere, potrebbe anche non essere.
2: Walterino, buongiorno, Giuseppe da Vittoria.
0: Ciao.
2: I pappagallini sono 18.
0: Anche lui

0: dice di ciò.
1: Walter Massimiliano da Città Vecchia, secondo me i pappagalli sono 6.
2: 6 ragazzi, abbassate il volume della radio quando mandate i vocali, se no non riesco a mandarvi in onda. No, 6 no. Non lo sei, no, no, non vi dico se di più o di meno.
3: Buongiorno Walter, Filippo da Firenze, tanto non mi chiami mai.
2: Provaci.
3: Però i pappagalli sono 18.
2: Perché l'hai detto con arroganza, vedi proprio.
4: Sono un arrogante.
2: Ciao amico mio, vediamo se ti riesco a chiamare.
5: Buongiorno Walter, Pino da Canicattì. I pappagallini sono 18.
2: Pino ci
6: Matteo
2: vengono.
6: Da Giona Santo Stefano. Ciao. Sono 18. Tutti pappagallini 18.
7: Ciao Walter, Isma da Santa Maria
2: di Leuca. Niente raga, non vi posso mandare in onda se avete l'audio della radio, cioè non posso, non si può, non si
8: ca- ciao Walter, Piero.
2: Anche tu Piero, mi dispiace.
9: Ciao Walterino, buongiorno famiglia, Gianni da Recanati. La risposta esatta è 18.
2: Senti come si sente. Ciao,
10: dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
2: Come lo volete l'aiuto questa mattina?
9: Bergamasco. Non ce l'ho. Aiuto Walter.
2: Non ce l'ho in Bergamasco, ragazzi. Potremmo.
11: Io manaccio, l'aiuto lo volevo, io lo manaccio.
2: Oppure che ne so.
12: In Abruzzese. Se l'aiuto io vogliamo
2: in Abruzzese,
12: in Cotoliva, l'aiuto lo vogliamo in Cotoliva.
2: Ce l'ho amico mio. Eccolo in Cotoliva.
13: Hagi Mario, Hagi Mario, Hagi Mario, tara Hagi Mario.
2: Allora traducete, anche se sembra lo dica, aspetta, ti dico io. Adesso senti. L'ha detto, ragazzi. Rifa, rifa.
13: Hagi Mario.

0: non c'entra nulla con Adriano. Molti però come illazione utilizzano proprio questo, cioè che potrebbe essere Adriano dietro mentite spoglie. Non è così, raga.
1: No.
0: State ascoltando il Morning Show e stiamo giocando. Abbiamo una quarantina di minuti al quiz, quello che vi regala la lampada del Morning Show di M2O poco prima delle 8 con la telefonata bella. La domanda di oggi è questa. Eppure credevo fosse più semplice. Antonio, nel recarsi al mercato, incrocia lungo la strada tre uomini. Sono tre, ok?

0: 3210 prima delle 8. Dovessi vincere, ti chiamo, vieni in onda, mi dici qual è la risposta corretta, tutta la famiglia ti ascolta,
1: la famiglia,
0: e ti porti a casa la lampada che cambia colore in base all'umore. Dai, un giro d'Italia,
2: ciao,
0: vai,
2: ciao famiglia, sono
0: veloce.
2: Simona da Lucca,
0: veloce.
2: Con le bimbe Asia e Alice.
0: Amore,
2: secondo noi la risposta è...
3: Ciao,
0: ciao amore.
2: Nessuno.
0: Ciao. Tesoro, un bacio grande.
4: Buongiorno,
0: a tutti.
4: Buongiorno Walter, ciao. Michele da Rutigliano. Beh, i pappagallini sono 12.
0: Sono 12, allora uno dice nessuno, uno 12.
5: In siciliano l'aiuto
0: lo vogliamo in Sicilia. Dopo lo cerco un aiuto in siciliano, vieni.
6: Ciao Walter, ciao. Buona da Roma. I pappagalli sono 24.
0: Beh, pare che stiate sparando dei numeri anche un po' a caso alle volte, ma sapete che l'aiuto arriverà tra poco qui nel morning show.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar, energia positiva.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.

0: Messaggio promosso da Sanofi.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai!
7: Arcaplanet!
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e 0 costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: stavi attaccandovi anche ad un argomento che piace sempre, l'amore.
1: Amore, amore, amore, amore, amore.
0: Allora Antonio, nel recarsi al mercato, incrocia lungo la strada tre uomini, ognuno con due gabbie, in ogni gabbia tre pappagalli. Quanti pappagallini vengono portati al mercato? È la domanda del quizzo. Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O, M2O,
2: DJ Station. Il copilota omanita che ha tentato di far precipitare il volo della Fly Dubai ha ammesso durante gli interrogatori di aver agito per vendicare Gaza e di voler morire da martire. Intanto Tel Aviv fa sapere che era pronta ad abbattere il volo e cresce il timore legato alla minaccia terroristica in vista delle elezioni in Israele del 27 di ottobre. E il voto anticipato è stato evocato dal presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan, secondo cui sarebbe opportuno andare alle urne a maggio in concomitanza con le elezioni comunali. In aula, alla Camera, intanto il governo accelera e pone la fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. Voltiamo pagina, è morto a 86 anni lo scrittore britannico Jeffrey Archer, autore della saga dei Clifton e di quella di Caino e Abele. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di libri. E poi lo sport, calcio, nella quarta giornata di Nations League l'Italia batte la Turchia 3-1 grazie anche alla vittoria della Francia contro il Belgio. Gli azzurri salgono al secondo posto nel girone. Bene, benissimo, anzi l'Under 21 che rifila un netto 6-2 alla Polonia in quel di Pescara, conquistando il pass per la fase finale degli europei di categoria. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata precipitazioni tra Liguria, Toscana e le coste di Lazio e Sardegna, sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio i rovesci ancora possibili sulle stesse regioni si allargheranno al restante versante centrale del paese. E tutte le previsioni di ilmeteo.it tornano più

0: sul mio account Instagram se siete arrivati in filo in ritardo in questo momento, senza mani quasi, guarda, anche la card arancione con la domanda, quella del quiz di oggi, messa. Allora, se andate sul mio account Instagram troverete, così ve la leggete con più calma perché oggi è un po' lunga, la domanda del quiz. Se siete appena arrivati e magari per la prima volta, un saluto al mio amico in cinese che ci inciampa pure lui in questo programma. Se ci siete inciampati o qualcuno va detto, sappiate che è tutto vero, siamo la famiglia, quella numerosa della mattina,
1: la famiglia,
0: una famigliona che inizia alle 6:15 e finisce alle 9, e dalle 7 alle 8 giochiamo al quiz. La domanda di oggi, perché prima delle 8 faccio la telefonata bella, quanto vorrei chiamare proprio te. Guarda, ti sto indicando con l'indice in questo momento. Bisogna che mandiate un messaggio a questo numero partecipando al 342-654-3210. Se potete, con una risposta corretta per potervi regalare la lampada del Morning Show di M2O. Antonio, nel recarsi al mercato, incrocia lungo la strada tre uomini, tre, segnato? Ognuno ha due gabbie, in ogni gabbia tre pappagallini, segnato? Quanti pappagallini vengono portati al mercato? Chi è che inizia stamattina? Vai!
2: Ciao Walter, siamo Simonetta e...
0: Ciao raga!
2: Niente, Francesco da Forlì non vuol parlare.
0: Ma perché non vuol parlare?
2: Comunque, chi ti ha detto a te che loro vanno al mercato? Vabbè, quindi sono zero gli uccellini.
0: Ma questa arroganza, scusa.
3: Sono un arrogante.
0: Ciao tesoro, un bacio.
4: Ciao Walter, sono Mattia dalla Sardegna.
0: Ciao.
4: I pappagallini sono 18.
0: Sono 18 e la maggior parte, il 99% di voi sta puntando sul 18 e non ho detto no.
5: Ciao Walter.
0: Ciao.
5: Siamo Marta.
0: Cari.
6: Fulvio.
5: Da Ponti.
0: Ciao. Se Marta e Fulvio, ciao.
5: Secondo noi la risposta giusta è nessuno.
0: Mi piace quando vi fate sentire così. Non era neanche arrogante, era soltanto deciso. Bravo.
2: Ciao Walter. Dimmi. I pappagallini sono 18?
0: Sono 18, te lo dico.
7: Buongiorno,
0: tra poco.
7: Buongiorno Walter, sono Natale da Poggi Ponzi. Per me la risposta oggi è 18.
0: Anche per te 18, vedi?
8: Ciao Walter, Marcello da Reggio Emilia.
0: 18, scommetto?
8: I pappagallini sono 24.
0: 24! No, 24 è sbagliato proprio. Cioè proprio 24 no.
9: Che storia è questa? No.
0: 24 no.
10: Buongiorno Walter, i pappagallini sono 12.
0: 12, la metà di 24, vedi?
11: Buongiorno Walter, Fabio da Gallipoli.
0: Ciao.
11: Oggi la risposta è 10.
0: Ciao,
11: ragazzi, una buona giornata.
0: Ciao anche a te. 10 anche.
12: Non sì, in cremasco. L'aiuto lo vogliamo. In cremasco.
0: L'aiuto lo
13: vogliamo. Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, ragazzi,
13: dacci l'aiuto.
0: Oh Walter, dacci l'aiuto. Però in cremasco non ce l'ho, ma vi posso dare un aiuto che vi piacerà questa mattina e che fa così. Dovete capire e interpretare perché ho messo questo. A parte che va sempre bene, sta bene su tutto, è come il grigio, capito? Cioè è neutro. Una canzone di Vasco sta bene ogni giorno in qualunque momento del Morning Show di M2O. Sai,
14: c'è qualcosa,
0: già sai che,
14: che non va.
0: C'è qualcosa che non va in questo cielo, ragazzi.
14: C'è
0: qualcuno che non ha,
14: che non sa.
0: Mamma ragazzi, le 7:39, Vasco!

0: ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
1: Buongiorno! Bring that bass back.

0: facile fare questo programma, metterlo su con la famiglia del Morning Show di M2O.
1: La famiglia.
0: Basta pensare a cosa vorremmo noi, cosa vorreste voi proprio a quest'ora del mattino, e secondo me questa l'avreste voluta.
2: God is a DJ.
0: Disco della Radio Sveglia, perché la sveglia del Morning Show di M2O suona in maniera diversa ogni mattina dalle 6 meno un quarto alle 9 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anche al sabato. I quizzo, quelli del sabato, sono riproposti e sono tutti quelli che vi hanno dato più filo da torcere in assoluto. Sai che secondo me potreste riascoltare questo uno di questi sabati, perché questo vi sta dando filo da torcere, non l'avrei mai detto. Antonio, nel recarsi al mercato, incrocia lungo la strada tre uomini, ognuno con due gabbie, 3-2, 3-2, in ogni gabbia tre pappagallini. Quanti pappagallini vengono portati al mercato? Provate a giocare. 342-654-3210. Entro le 8 per regalarvi la lampada del morning.
3: Hey. Ciao Walter, ciao. Amico mio, Ignazio d'Ancona.
0: Amico mio bello, ciao.
3: Mattina è troppo facile, grande. Dai. Sono 18.
0: 18. Sì, perché se dite che è facile, c'è l'inno della spocchiosità, anche se siamo amici, amico.
4: Ignazio.
0: Sai che io ho cantato una volta quando ero piccolino, tanto finisce di fare lo gnè gnè, una canzone che si chiamava Ignazio nello spazio. La volete ascoltare? Perché dite no? Vola Ignazio, vola nello spazio, vola più su, sempre più su. Secondo me Mogol scansati proprio, che...
5: Ciao Walter, sono Tommaso da Gradisca di Sonzo. Secondo noi la risposta è 9, pappagallini.
0: Ciao 9 pappagallini.
6: Buongiorno Walter, Giorgio da Linarolo.
0: Dov'è Linarolo?
6: Pappagallini per me sono 18.
0: 18, ragazzi, 18. Giocate, giocate con fiducia. Questa è la giornata nella quale qualcuno di voi si porta a casa facilmente la lampada del Morning Show di M2. Cosa serve? Beh, un po' di fortuna. Serve ricevere la telefonata. Serve aver interpretato bene il quizzo.

0: imprevisto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
0: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
0: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, attimo. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Sostituiscilo!
18: Leo, si dice sostituiscilo!
17: Sostituiscilo!
19: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: every day. M2O suona così.
1: Dai, che stamattina famo li danni!
2: La famiglia!

0: Questa è canzone d'amore, raga, eh.
1: Amore, amore, amore.
0: And I miss you like the desert miss the rain, capito? Come al deserto manca la pioggia, mi manchi, ragazzi, mi manchi. Utilizzate queste parole se ve ne mancano alcune, capito?

regola è che vi scegliete voi il genere musicale, ne cantate un pezzettino come foste sotto la doccia, quindi cantate pure male se volete, ma prima sbrighiamo la pratica quizzo. Tutti ne parlano in Italia del quizzo, un'ora dura tra le 7 e le 8 della mattina, dal lunedì al venerdì e anche al sabato. Antonio, nel recarsi al mercato, incontra

0: 342-6543210. Veloci, via.
1: Ciao, sono Giorgia dalla provincia di Taranto. Per me la risposta è 18.
0: È 18 a
2: Taranto. Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. I pappagalli sono 3.
0: 3 sono i pappagalli. No, no, no, è proprio tutto sbagliato. Che
3: è tutto sbagliato.
0: Quindi no, no, no, no.
4: Vai. Buongiorno, Piero da Palla della Lucania, provincia di Salerno. Saranno 3.
0: Sì. 3 dicono a Salerno, no, no.
5: Ciao Walter, sono Agostino da Napoli. Io penso che sono 0 pappagallini.
0: Ciao Agostino da Napoli, tra poco vediamo che tra poco faccio la telefonata.
6: Walter, beh, sono Rebecca dall'Aquila, secondo me è 18.
0: Anche per te, 18, ragazzi. Allora, il più detto è 18,
7: Valentina e Martina da Reggio Emilia.
0: Ciao,
7: per
0: ragazzi.
7: Me la risposta è nessuno.
0: È nessuno, 18 è nessuno.
8: Walter, oh. Antonio d'Arezzo, sono 9 pappagalli, 9.
0: Però secondo me non sei toscano, perché quel 9 là, secondo me non è toscano, 9.
9: Buongiorno Walter, Maurizio e Serena da Bastia Umbra.
0: Ciao ragazzi.
9: La risposta per noi è 18.

0: mattina sì. Ah, ma perché mi sfugge una cosa, capisci? Antonio, nel recarsi al mercato, incrocia lungo la strada tre uomini, ognuno con due gabbie, in ogni gabbia tre papagalli. Quanti papagalli vengono portati al mercato? Senti, fammene ascoltare altri, vai.
1: Sono Andrea da Chiavari. Oui. Secondo me sono 12.
0: L'ha detto con arroganza, quasi c'è.
2: Sono un arrogante.
0: L'ha detto quasi così. Senti, vi do un aiuto. Allora, promettetemi che non ci azzammate. Ok, vai. Se becchi questa, raga. Aspetta, indietro, rimetti. Rimetti. L'ultima volta, vai. Dai, su. E poi arrivava lei, la più brava del mondo, altro che solo d'Italia, a fare. Capito, no? Let's go.

0: Walter,
1: sono qua, sono qua.
0: Ehi, Walter,
1: stavo ascoltando Lady Gaga. Non è Lady Gaga, no, oh. Scherzo, dai. Ma tanto guarda che tutti traggono ispirazione da chiunque altro, solo dai più grandi si trae ispirazione. Un minuto alle 8 della mattina anche la Miley Cyrus, ma siete pronti? Prima che io faccia tardi, cercate di liberare i telefoni che poi vi chiamo e non rispondete.
2: Tanto non ci diamo.
1: Ma scusa, ma Lorenzo e Leonardo in questo momento sono a scuola, ma lui è presente il capofamiglia, Alessandro!
3: Buongiorno!
1: Ciao, buongiorno a tutti!
4: Buongiorno a tutti!
1: A lui più di tutti, a Roma mi hai portato, Alessandro!
3: Roma, sì, oggi siamo a Roma.
1: Posso immaginarti in Piazza di Spagna adesso, mentre fai la sfilata? È bello.
3: Più o meno, sì.
1: Senti, ma allora come funziona la mattina, Alessandro? Siete in tre a giocare, a ballare l'Alligalli?
3: Siamo in tre, da sette anni che giochiamo tutte le mattine con te.
1: Ma ragazzi, che bello. Ma loro si lamentano che non li chiamo mai, è vero? Sì,
3: sì, sì, sì. Ma hanno detto digli la telefonata.
1: Ma bella, non arriva mai da me! Però vi ho chiamati. Allora, poi mi prometti che gli fai ascoltare la telefonata sull'applicazione di M2O?
3: Assolutamente.
1: Leonardo,
3: sì, sì.
1: Lorenzo, vi voglio bene, talmente bene che vi ho chiamati questa mattina, ma mi tocca parlare solo col papà. Senti, Alessandro, stamattina quanti ne elargiamo di prestiti? Perché lui lavora in banca. Se avete bisogno di soldi, andate.
3: No,
1: non andate da lui che non ve ne dà, ragazzi. Senti, a che ora comincia? Adesso, tra poco?
3: Sì, alle 9 finisce.
1: Porca miseria, ragazzi. E quindi, ma sei vestito bene, non come me, vero? C'è la cravatta.
3: Più o meno, sì. Ci proviamo.
1: Raga, immagino. Senti, ma allora, Antonio è andato al mercato, ha incrociato lungo la strada tre uomini. Quanti pappagallini?
3: Zero.
1: Ma li ha incrociati, quelli tornavano dal mercato, capito? Ma adesso, Lorenzo e Leonardo, quando riascolterete la telefonata, ora sentirete lo zio Walter e papà che perdono la dignità. Vai, Alessandro! Io voglio vedere con quale credibilità non darai stamattina i fondi di investimento. Con la cravatta riesce meglio. Vi faccio arrivare prima che posso lì nella capitale e meravigliosa città d'Italia la lampada del morning creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Alessandro, ti abbraccio stretto, anche grande Leonardo e Lorenzo, va bene?
3: E dai,
1: un
3: grande
1: bacio. Ciao Ale, ciao,
3: ciao,

0: stamattina lo puoi dire, amico mio, proprio c'è forte forte la musica proprio.
1: Ma oggi proprio questo stereo in macchina a palla de fuoco, bro.
0: A palla de fuoco proprio. Allora, buongiorno, se siete appena arrivati, che bello è stato ospitare Alessandro e ovviamente tutta la famiglia in rappresentanza. Ogni mattina regaliamo la lampada del Morning Show di M2O a uno di voi. Prima o poi ve la regalo a tutti, perché io ho intenzione di stare qui almeno altri 40 anni.
2: No.
0: Vabbè, 30, dai.
2: No.
0: Facciamo 15.
2: No.
0: Ok, siamo un popolo di santi, di navigatori, l'abbiamo detto alle 6 questa mattina, ma siamo pure dei cantanti, no, ragazzi? Allora, tocca a cantare. Tirate fuori una canzone italiana adesso nell'ora bella, sceglietevi il genere musicale, fate tutto voi. Solo per oggi però la regola è sbagliare le parole, oppure che ne so, nannannare, parappappare, lalalallare. Cioè cantate come foste sotto la doccia una canzone italiana. 342-654-3210, sto per mettere un 8,90 che vi piacerà. Questo per forza, perché metto quelli che non vi piaceranno. Sai quella che fai in asse? È quella.
3: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
4: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
3: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: iperceramica.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Pronti?
12: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
13: No, non vinto, ai ai ai ai ai.

0: Walter? Ehi, hey, Walter? Walter? Qualcuno ha visto Walter?
1: Mi piace quando mi chiamate, ma io sono qua ad ascoltare la musica con voi. What's up, what's going on? L'8:90 tutte le mattine nel Morning Show qui su M2O, dove se no?
2: Auguri, augurissimi, nel Morning Show di M2O.
1: Prenotatevi per domani, datevi da fare, non arrivate all'ultimo istante. Diamo a gettonarsi alla cassa, signor giostraio, vero? Allora, come funziona auguri, augurissimi? Se avete persone che vi stanno a cuore o voi stessi da festeggiare, mandate una mail, anche adesso, oppure nell'arco della giornata, prenotatevi per domani o per i prossimi giorni. Auguri, augurissimi, si chiama esattamente come lo spazio, @m2o.it. Basta il vostro nome, la città e il numero del telefono della persona che volete io festeggi. Allora, fatemi fare gli auguri subito a Davide, Raffaele, ma per tutti si chiama Davide lui.

0: insieme che si festeggiano le cose. Un abbraccio grande a tutti e due. Mi fai quel numero? Io lo so che lui è come me, non ama essere festeggiato, Emanuele, però stamattina gli faccio la festa stamattina. Cioè, Emanuele!
1: Ehi,
0: come stai? Stavi dormendo, Manu?
1: No,
0: sei già al lavoro, dove che sei?
1: Attivo al lavoro.
0: Grandissimo, che lavoro fai, Emanuele?
1: Lavoro nel campo dell'elettronica.
0: Ma già tu sei depresso perché oggi fai 47 anni. Quanti te ne senti? Percepiti quanti?
1: Percepiti 30.
0: Ma va benissimo, 30 è perfetto. Ti devo leggere questa cosa che ovviamente io so che tu sei un po' riservato, è vero? Si sente anche,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, esatto.
0: Beh, giustamente Elisa, che è la tua compagna da sempre, da quanto tempo state insieme?
1: 2 anni.
0: Da quanto?
1: 2 anni.
0: È poco, quindi. E quindi sì, si sente infatti tutto quell'amore. Senti, Walter, sembrava la professoressa, la mia professoressa d'italiano. Ascolta, Walter è molto intelligente. Mi aspettavo che subito dopo avrebbe detto non si applica. È molto intelligente ed è buono come il pane. Senti che belle parole. Una di quelle persone che ogni persona meriterebbe di avere al proprio fianco. Ho avuto la fortuna immensa di poterlo chiamare. Lo posso dire? Né che poi mi quereli? L'ha scritto
1: io
0: lei.
1: Querelo,
0: Orsetto. Orsetto.
1: Quando ha letto.
0: Adesso tu quando arrivi al lavoro fai finta che non eri tu di io, ma figurati. Con lui ho capito che l'amore esiste veramente ed è un sentimento bellissimo. Non smetterò mai di ringraziarlo per tutto quello che fa per me, la mia persona preferita. Grazie Walter, perché lui non è abituato a essere festeggiato, ma merita di sentirsi importante, soprattutto oggi. Manu, non dire niente, tanti auguri. Un abbraccio grande da parte mia di tutto il morning, va bene?
1: Grazie mille.
0: Beh, una roba da Elisa, gliela possiamo dire. Che
1: l'amo tanto.
0: Grande, chiusura perfetta. Ciao Manu!
2: Auguri, augurissimi!

0: Un sorriso la mattina alle 8:15, anche durante il momento di auguri augurissimi, auguri augurissimi, chiocciola m2o.it. Mi raccomando, prenotatevi per domani, per dopodomani, dal lunedì al venerdì, al sabato no,
1: no.
0: C'è solo dal lunedì al venerdì, mentre il morning show di m2o è qua tutte le mattine ad accompagnarvi dalle 6:15 alle 9, dal lunedì al venerdì, anche al sabato. Allora, oggi è la giornata bella, lo sapete, ve l'ho detto, siamo un popolo di santi navigatori, ma siamo anche e soprattutto forse un popolo riconosciuto anche all'estero come grandi cantanti. E allora, cantare stamattina, cantare. Fuori una canzone italiana, sceglietevi il genere musicale. Solo per oggi però la regola è sbagliare le parole oppure cantare come foste sotto la doccia. E vedo, voi non vi dovete preoccupare, nessuno vi giudicherà. Numero di telefono però non chiamate la radio,
1: no.
0: Mandate un messaggio, cioè chiamate, non vi risponde nessuno per quello che sono da solo. Cioè, io chiacchiererei volentieri con voi ma non posso.

0: levate gli erbina sta
1: no, grazie. Marvi, giusto?
2: A tutti, Barbarella Ciao. Da Milano.
1: Che bello, Barbarella mi piace, Barbarella.
3: E se domani sì? io potessi.
1: No, io non potessi, era.
3: Non andare a lavorare.
1: Ah, ecco, certo, certo.
3: Mettiamo il caso, io fossi diventata.
1: Ricca da fare schifo, scommetto.
3: Miliardaria.
1: Brava. Come sarebbe?
3: E se domani io potessi andare in vacanza, tornerei sempre nei posti in cui di sicuro non a lavorare.
1: Creatività a mille. Ma ce l'hanno così gli ascoltatori le altre radio?
4: No.
1: Non so, era una domanda retorica, capito? Vai, buongiorno.
4: Me la ricordo ancora quando mi facevo la doccia ai tempi, ero ragazzino.
1: Ma nel senso che non te la fai più la doccia, oppure proprio è perché all'epoca sotto la doccia cantavi questa? Non mi rispondere, sono fesso col cuore.
4: 14 anni.
1: Vai, che come faceva?
4: Giro di notte con le anime perse.
1: No, era perse.
4: Nella famiglia io sono un ribelle.
1: Grande.
4: Tu vendimi l'anime, ti mando alle stelle.
1: È l'acqua che andava. Oh, è l'acqua.
4: Vedi
1: che
4: la ricorda. Mamma mia, Diablo.
1: Ah, ragazzi, è questa allora, avevo capito. Mentre scorreva l'acqua,

0: litro d'acqua la paghi tu. Adesso le docce durano di meno, vero, le canzoni?
1: Giro di notte con le anime teste.
0: Oh, ma il cavalligno non lo mettiamo stamattina, incredibile, perché mi sto sentendo male per questa cosa. E molti si stanno facendo avanti con questo che secondo me è il momento forse più bello per poter regalare un cavalligno. Non lo so, ragazzi, se l'hanno scelta stamattina. Come possiamo aiutarti, Antonio? What's going on?
2: Ciao Walter.
0: Ciao.
2: Io sono Christian da Ravenna, 9 anni, e la canzone per me è...
0: Vai, vai.
2: Sofficini, sofficini, sofficini,
0: bravo!
2: Sofficini,
0: sofficini.

0: This Is Your Life. Oppure ancora This Is Your Life. Sto facendo un po' tutti gli accenti diversi del Banderas, le ragazze di This Is Your Life. Le 8.23 della mattina, buongiorno Fabi!
1: Incomincia la giornata quando ascolto Valteri.
0: E a che ora inizia la giornata? Perché la nostra, della famiglia, è dalle 6 meno un quarto alle 9 del mattino, ragazzi.
2: Vai Walter, vai di cavaligno o cavaduccio, come si
0: un
2: dice dalle mie parti.
0: Un cavaduccio, il cavadigno, ragazzi, spacca, ve lo dico. Canzone, come dice il mio amico Miclini, da cavalcare.
3: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non lo so. Come sarà stato qualche sgarro, forse il raggio è M2O.
0: Allora,

0: Facciamo partire!
1: Dai, facciamo il karaoke!
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99€ e da giovedì termoventilatore a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
5: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa

0: casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: My Movies presenta.
3: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
4: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura Xpir?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
13: Iperceramica.
14: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
15: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
16: Tron, non ci sono paragoni.
17: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
20: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: stamattina famo gli danni.
1: Addirittura.
2: Ma cantando si possono fare dei danni? Credo sì. All'udito degli altri però, 883 con Max Pezzali hanno ucciso l'uomo ragno. L'avevo chiesto di far partire un caraio caratu karaoke. Ci sono delle canzoni sulle quali parte spontaneamente. Una di quelle è questa. Al 342 654 3210. Si innesta proprio questo momento del caraio

0: doccia. Cioè cantate senza pensare a chi vi ascolta.
1: Pieni di whisky e margarita.
0: Ah, è andata così, vai.
1: Tutto ad un tratto la porta fa.
0: Dammene un'altra, vai.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato.
0: Dammi un uomo.
2: Solita notte da Lupinello.
0: Ah, ma raga.
2: Nel locale sta suonando.
0: Dammi una ragazza.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non
0: dammi
1: si
0: un
1: sa.
0: Dammi un altro.
3: I cannoni hanno fatto bene. Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Dammi un altro.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato?
0: L'ultima.
1: Alla centrale della polizia. Il commissario dice che volete che sia.
0: Stefano, ciao.
4: Ballare. Oh, nel blu. Dipinto di blu.
0: Che bello.
4: Felice di stare qua giù.
0: Ma lui non vede l'ora. Secondo me durano poco le docce a lui. Nel senso che tu felice di lui è felice di stare là giù. Cos'è? Raga, aiuto. Ah sì. Ho capito qual è. Quella lì siete. Pronto, Mari?
5: Walter, la verità, se la gente ascoltasse la tua musica tutte le mattine, io sono certa sicura che di giorno non commetteranno più le cattiverie.
0: Magari bastasse così poco, caro.
5: Sono molto più buoni, allegri. Vai, tutte le mattine metti queste canzoni.
0: Ma il cavalligno dici tu? Se un cavalligno salverà il mondo, ragazzi.
1: Pepe, il ballo del cavallo che arriva con il ballo.
0: Basta che un attimo che riparte il cavalligno, 8:35 metto una dance storica, un M2 Old, 10 e lode. Loro, Black Legend. M2 Old.
6: In 1975, we brought you an album with a song.

0: Martina. Grazie, grazie, grazie, grazie. Ah, chi mette più applausi? Tieni, tieni, tieni. Gli applausi di tutta la famiglia del Morning Show di M2O per questa You See the Trouble with Me. Allora famiglia, buongiorno. Mancano una ventina di minuti e poi è finita, eh?
1: No.
0: Non è finito niente. No, è finito il programma, la puntata di oggi è puntatona anche quella di... Ma stanno venendo fuori delle grandi puntate, anche delle puntatone, tipo quella di...
1: È puntato.
0: E grazie a voi.
1: Questa mattina sì, è puntatona.
0: Anche questo si innesta, S apostrofo, con l'idea che abbiamo di farvi cantare come foste sotto la doccia questa mattina.
2: È la canzone.
0: Cos'è?
2: Dell'unicorno.
0: Oh mamma.
2: Ti entra in testa e poi ci resta tutto il giorno.
0: Allora aspetta che spiego, per quelli nuovi, non scappate per favore, mi raccomando. Rimanete qui, anzi unitevi a noi, aggregatevi, siamo la famiglia.
2: La famiglia.
0: Nel programma Il Morning Show di M2O. E una volta alla settimana vi chiediamo di tirar fuori una canzone italiana, scegliendovi voi il genere musicale, solo che oggi la regola è cantare male, come foste sotto la doccia. Miki ha pensato bene di fare...
2: È la
0: canzone
2: dell'unicorno.
0: Ma cos'è?
2: Ti entra in testa e poi ci resta tutto il giorno.
0: Ma esiste questa?
2: Un salto avanti,
0: un salto
2: indietro, un giro intorno.
0: Intorno.
2: Ci vestiremo tutti quanti da unicorno. Ciao, da Ferrara.
3: Ma Barteri, levate gli erbina.
0: Ma no, ma guarda che mi dicono che esiste
4: la canzone.
0: Vedi che esiste?
4: Dell'unicorno. Ti entra in testa e ci rimane tutto il giorno.
0: Madonna.
4: Un passo avanti.
0: Sì.
4: Un giro intorno. Ci vestiremo tutti quanti da unicorno.
5: E allora rimanete ignoranti.
0: A me piace, questa mi rimane attaccata oggi, ve lo dico, eh.
5: Na na.
0: Cos'è?
5: Na na na na.
0: Sì.
5: Na na na, questo è un rumore.
0: E cazzo sta?

0: così, perché noi cantiamo così sotto la doccia, ma anche in macchina. Vai. Prima o poi ci arrestano tutti, ve lo dico, siamo balordi come la nostalgia, quella cantata che torna a cantare oggi nel morning show di M2O, lui, Olly.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: puntata, l'unica puntata alla settimana, non è che sia sempre così, lo dico per quelli nuovi,
1: no.
0: State tranquilli perché c'è anche di peggio proprio in questo programma, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Per esempio, oggi vi chiedo di tirar fuori una canzone italiana e di cantarla male. E voi siete bravissimi però.
2: Dimenticare, tu che mentre cucini ti metti a cantare.
0: Quando io, avete visto qualcuno che cucina e si mette a cantare, vedi?
2: E poi chiamala se vuoi la fine.
0: Sì. Guarda, vi volevo dire che c'è anche di peggio. Uno dice, ma peggio di così, Walter, senti?
2: Disare.

0: Madonna, che batteri, mamma che famiglie.
1: One, two, one, two, con Wad. La storia del rap.

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.

0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo. Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
17: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
18: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: tutta la settimana vi faccio venire quella voglia che già avete, cioè basta tirarla fuori, uno dice cacchio, avevo proprio voglia di cantare, guarda, anzi di caca cantare, vi so sognare. Allora, nel caso vi fosse venuta quella voglia lì, è un po' tardi, ma potete recuperare, se mi auguro avete scaricato già l'applicazione di M2O, trovate lì, dentro, proprio in mezzo alle puntate e ai programmi, il morning show di M2O con Walter Pizzulli, che sarei io medesimo di persona.
1: Ciao Walter, con la doppia
0: E tutte le mattine mi trovate qui da lunedì al venerdì, anche al sabato, ma una volta alla settimana vi chiedo di scucire, uscire, tirar fuori almeno una canzone italiana. Guarda che non è facile, è una cosa che facciamo tutte le volte, senza neanche pensarci sotto la doccia. È più difficile esporsi alla famiglia, ma essendo noi
1: la famiglia
0: si può fare, capito?
2: Certo. Walter, yesterday, what are we really far away?
0: Bravo, così vi volevo, questa è perfetta, vai. Vi state immaginando che si sta insaponando? Adesso non vi immaginate troppo, ma insomma Nino, bravo Nino, bravo.
3: Ci bastano vivere, piangere, fare l'amore, stare in silenzio, non dare.
0: Amore, chi è?
3: Pensate, vivere, piangere, fare
1: l'amore. La famiglia
0: meravigliosa, volevo sapere chi fosse, però non lo so.
4: Strangers in the night.
0: Bravo, lui è bravo.
4: Strangers in the night.
0: Sai che la chiusura è perfetta, fammela bene per favore, vai.
4: What you do?

0: esatto. A domani mattina. Scusa Davide,
1: ma sei bravissimo.
0: Hai ragione.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno.

0: L'Ofiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: FM, su mtwo.it. Ciao Walter Pizzulli, non vuoi rimanere fino a mezzogiorno, ma almeno una volta riuscirò, E invece se n'è già andato nella sua macchina per andare a preparare altri quizzoni domani mattina. Intanto, buongiorno, benvenuti e bentornati.

0: datemi un tocco di funk e sarò per sempre vostro. Praise Cats con Shine On Me. Questa è la canzone che apre il nostro martedì mattina per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, lo sapete, la nostra festicciola mattutina, dove tutti i giorni ci troviamo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 per poter un po' raccontare e commentare insieme le notizie che troviamo in giro qui nel nostro paese e anche per il mondo. Ma come sempre siete già tutti pronti a scrivere e interagire al 342-654-3210, prego!
1: Ma buongiorno Davide, ma buongiorno. Carico pallettoni con sto pezzo.
0: Te l'ho detto, un po' di funky e non è solo quello che sentirai oggi, perché ovviamente siamo M2O, siamo la radio con più musica, allora vedrai cosa ti abbiamo preparato questa mattina e non solo. Monica!
2: Ciao, buongiorno, fantastico Davidino, buongiorno da Monica di Trento.
0: Cara Monica, benvenuta. Allora, vi dico già e vi anticipo che in questa prima ora parleremo di lavoro, perché sapete, insomma, si arriva in ufficio, si arriva in fabbrica, si arriva in azienda, e allora vogliamo parlare con i lavoratori all'ascolto in questo momento, ma soprattutto, visto che siamo sempre bravissimi, se non addirittura campioni olimpionici in lamentela, soprattutto sul lavoro, vorrei sapere almeno qualcuno di voi che ama il proprio lavoro, che lo fa con passione, che lo fa sempre di più, che non gli pesa affatto andare al lavoro al mattino. Secondo me ce ne sono tanti, però vorrei sentirlo dire da voi al 342-654-3210, pur sempre con messaggi vocali brevi, sintetici, così almeno vi sentiamo tutti. E in più anche ricordatevi che le nostre coordinate vi serviranno per giocare con Play With Us. Oggi canzone facilissima, basta sentire quella sonorità un po' francese di Maladie e

Dance anni 90 funziona sempre, anche rivisitata agli giorni di oggi. LB1 lo sa benissimo, visto che ha ripreso proprio Show Me Love nella sua canzone I Need a Sign. Questa appunto la canzone appena ascoltata alle 9 e 11 minuti. Siete in diretta su M2O e ci sono io, sono Davide Rizzi, con una voce un po' graffiata oggi, vorrei dire anche. A parte la quantità impressionante di messaggi che state mandando al 342 654 3210 per tutti gli ascoltatori.

edizione storica per l'Oktoberfest, visto che l'edizione che si è appena concluso questo weekend ha avuto e ha segnato una storica affluenza di 7,4 milioni di presenze nell'arco dei 16 giorni. Ma non solo, anche i boccali di birra.

piacciono sempre molto le sue produzioni. D'altra parte non solo sto parlando di Sonny Fodera, ma anche della voce, che è una delle più brillanti, una delle più trasparenti, una delle più famose e ricercate anche dai DJ producer di mezzo mondo. Sonny Fodera insieme a Becky Hill, l'avrete riconosciuta la sua voce in questo M28. Say Something, avrete riconosciuto anche il titolo visto che lo continua a ripetere nel ritornello. Ma era la novità delle 9 e 15 minuti mentre stiamo facendo un po' di notizia da Sesta Pagina. Sì, stavamo raccontando di come si sia chiusa l'edizione appunto 2026 dell'Oktoberfest in quel di Monaco di Baviera, che ha visto proprio dei numeri record. 7,4 milioni di presenze nell'arco dei 16 giorni, stavamo raccontando, sono veramente tantissime persone. E secondo i dati diffusi dalla Association of Munich Brewers, durante la rassegna appunto sono stati serviti 6,7 milioni di boccali di birra da litro, perché lì la media proprio non la guardano neanche, la trovano poco dignitosa, solo litri di birra, segnando anche qui un incremento del 2,7% rispetto all'anno precedente. Ma un dato invece che fa segnare un cambiamento delle abitudini è che c'è stato un aumento proprio in occasione dell'Oktoberfest del più 10% delle bevande analcoliche, birra analcolica, che ormai è diventata ovviamente molto diffusa. Tra l'altro io questo weekend volevo decidere se fare la DJ Ten o l'Oktoberfest. Ho fatto la DJ Ten e mi è venuto mal di gola, però per il resto

0: Swedish House Mafia insieme a Lick & Lee. Li avete appena ascoltati su M2O con la loro canzone Happiness. He's So Sad dalle 9 e 21 minuti. Martedì mattina, ma ditemi la verità, quanto siete innamorati del vostro lavoro? Siete felici di farlo? Ilaria!
1: Ciao a tutti, a me piace il lavoro che faccio.
0: Sì.
1: Fare fatture, registrarne altre, sì, fare pacchetti, basta che non sto a contatto con le persone,
0: no,
1: e poi per il resto è tutto ok.
0: Ma no, non hai molto il contatto con il pubblico, definiamolo così. Quindi allora siete innamorati del vostro lavoro?
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
10: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
16: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, a tempo.
15: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
16: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
15: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Sostituiscilo.
20: Leo, si dice sostituiscilo.
19: Sostituiscilo.
21: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

every day. Yeah.

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: Uno degli esponenti di tutta la nuova wave pop, ormai anche consacrato dalla stessa regina Madonna, visto che agli ultimi MTV Video Music Awards Madonna si è accompagnata a Charlie XCX da una parte e a Troye Sivan dall'altra, che avete appena ascoltato con la sua Party, canzone delle 9:30 minuti, mentre continuano ad arrivare tantissimi messaggi rispetto alle persone e lavoratori che sono innamorati, gli piace proprio il loro lavoro, lo fanno con passione. Andrea,
2: ciao,
1: prego.
2: Andrea da Montepulciano. Ciao. Io faccio trattorista e scavatorista. Bello. Sono fiero e lo faccio con molta passione.
1: Sì.
2: Ciao, un saluto di nuovo da Montepulciano e a tutti gli amici di M2O.
1: Ciao cara Andrea, che bello il trattorista. Esiste veramente il trattorista? Sembra quasi un lavoro che uno sognava di fare da bambino, invece ci sono e sono anche entusiasta di farlo. Beh, allora continuano ad arrivare questi messaggi, ma nel frattempo abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2O Old, ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione.
3: M2O, M2O
4: Station. Un massiccio raid di droni ucraini sulla regione di Mosca ha provocato la morte di almeno due persone in fiamme, invece il più grande deposito di petrolio dell'area. Notte di missili e droni anche in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli yemeniti e filo iraniani hanno colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico Aramco, sospesi i voli nello scalo saudita. Israele ha fatto sapere che era pronta ad abbattere il volo Fly Dubai con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante e per sua stessa missione avrebbe poi tentato di far schiantare il velivolo sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. In Francia per oggi è prevista la mobilitazione generale, gli studenti protestano per le condizioni di studio poco dignitose, classi pollaio, carenza di insegnanti e strutture fatiscenti e fredde. Siamo allo sport, calcio, Nations League, l'Italia

0: Batte 3-1 la Turchia con le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito e si avvicina all'obiettivo minimo, il terzo posto nel girone che permetterebbe agli azzurri di partecipare come testa di serie al sorteggio per le qualificazioni europee. È tutto, ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In giornata sono previste precipitazioni su Liguria, Toscana e fascia costiera del Lazio e Sardegna. Sul resto dell'Italia invece la situazione resterà più tranquilla con schiarite. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

0: Tito e Cilla, questa canzone quanto è bella. Dal 1993 Ice Cube ci racconta come erano belle le sue giornate. It was a good day. Questo era il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ma che bello vedere anche l'entusiasmo per il vostro lavoro, le vostre attività, stando alla quantità impressionante di messaggi che inviate come ogni giorno generosamente al 342-654-3210. Prego, che abbiamo?
1: Io sono in macchina con il mio collega, stiamo andando al lavoro, siamo due collaboratori scolastici. Beh, Stefano e Fabrizio.
0: Ciao,
1: ci
0: Stefano
1: piace
0: Fabrizio.
1: Il nostro lavoro, però a volte i colleghi ci remano contro, diciamo così. Comunque noi siamo felici per di quello che facciamo.
0: Bravi,
1: un salutone.
0: Un salutone soprattutto anche a chi lavora con i ragazzi, con gli studenti nelle scuole, che insomma tengono sempre giovani in queste attività. Infatti si sente anche il vostro entusiasmo. Ma perché vogliamo parlare di questo? Perché se amate il vostro lavoro, state certi che ne riceverete sempre di più da fare.

0: Pieter con Tuesday. Questa è la canzone appena ascoltata su M2O. Entusiasti, innamorati del vostro lavoro ci sono, eh. Senti Paolo, prego.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ciao Paolo.
1: Autobussiere da 29 anni.
0: Autobussiere meraviglioso.
1: E continuerei a farlo tranquillamente.
0: Bello.
1: Tutti i giorni in mezzo al traffico, in mezzo alla bella gente che si sposta.
0: Sì.
1: Senza mai nessun problema.
0: Sì.
1: Naturalmente in compagnia di M2O.
0: Messa va a sentire, come ciao. Si dice in questi casi. Guarda, secondo me è anche l'aria di Rimini che fa bene all'umore.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.

0: Gusta il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: questo era un super tormentone estivo. Che fine ha fatto Alvaro Soler? Sta bene, no? Perché aveva avuto un successo incredibile anche nel nostro paese, non solo con la sua Sofia. Questa è la canzone appena ascoltata alle 9:48. Siete su M2O, martedì mattina. Stiamo ascoltando tante, ma tante, per fortuna, testimonianze di persone che sono entusiaste, innamorate e che amano tantissimo fare il loro lavoro. Dai, voglio sentire ancora qualcuno. Max,
1: buongiorno,
0: prego.
1: Davide, Max da Milano.
0: Buongiorno,
1: autotrasportatore
0: Max.
1: Da 3 anni.
0: Da poco.
1: Guidare il camion è una figata disumana.
0: Sì,
1: guido
0: sì,
1: una motrice 4 assi allestita tipo carro attrezzi e trasporto escavatori, muletti grandi, piattaforme aeree. E il mio rimpianto è non averla fatta prima la patente.
0: Ah,
1: davvero,
0: dai,
1: davvero
0: bello.
1: Molto bello.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Max.
1: Buona giornata.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Buona giornata e buon lavoro anche. Debora.
2: Buongiorno, sono Debora da Catania. Vi sto ascoltando e io amo tantissimo i miei 3 lavori che faccio.
0: Tre lavori?
2: E li faccio con passione, amore e tantissima pazienza.
0: Ok, Debora.
2: Un bacio.
0: Complimenti, ma quali sono questi 3 lavori? E poi fate attenzione, perché stiamo raccontando questo? Perché secondo una ricerca appena pubblicata dalla Cornell University, esiste un modo quasi infallibile per non ricevere più lavoro: evitare di mostrarsi così tanto appassionati. Dette in altre parole, più siete bravi, così come state dimostrando anche voi, e più siete appassionati del vostro lavoro, più vi arriveranno incarichi e responsabilità.

0: piace un casino questa canzone dei Prospa con Clooney, Good Girl, anche con quel versetto alla fine così che è un po' spicy, un po' hot, ma alle 9:54 minuti sarà forse che qui su Milano vedo un cielo un po' uggioso, un po' grigio, un po' autunnale, però devo dire la verità, tutti i messaggi che state inviando in una quantità impressionante al 342-654-3210 mi riempiono il cuore di gioia e spero che anche voi possiate percepire un po' l'entusiasmo di chi fa il proprio lavoro con passione, che veramente può essere un punto di volta, un punto di svolta per rendere più belle le nostre giornate e anche la nostra vita. Andrea, prego.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono d'accordo io con più sei bravo,
0: sì,
1: più ti daranno responsabilità,
0: sì,
1: e lavori. Ma con i soldi come la mettiamo?
0: Allora guarda, non sei così entusiasta, allora così appassionato.
2: Davide,
0: Simona,
2: Simona da Vigevano, avvocato come te. Fin da
0: ciao,
2: bambino,
0: collega.
2: Ho sognato di fare l'avvocato, è una professione bellissima.
0: È vero.
2: Per me stupenda.
0: No, è vero.
2: Ciao Davide, buona giornata.
0: Bellissima, molto carica di responsabilità, e quale non lo è. Vittorio,
3: istruttore di beach tennis dal 2003, sempre con tantissima tantissima passione.
0: Ah, guarda, sì, allora sento tanto entusiasmo, però vi stavamo raccontando appunto di questo sondaggio che prevede che tutte le persone, tutti i lavoratori che manifestano un certo entusiasmo per il proprio lavoro alla fine si trovano con dei carichi e delle responsabilità maggiori rispetto magari al lavoro stesso che devono fare, perché i manager stimano appunto che la loro soddisfazione, la loro, diciamo, possibilità di dare maggior carico di lavoro che entusiasta è qualcosa di scontato. Ti piace il tuo lavoro? E allora lavora di più.

0: Pizzulli e Shorty.
1: La musica di M2O alla regata più grande del mondo. Sabato 10 ottobre alle 21, Piazza Unità d'Italia, Trieste. Tutte le info su turismofvg.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Arcaplanet, convenienza nostra.
1: M2O Cinema.
5: Disoppa 01 Distribution presenta.
6: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
5: Iesò pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: M2O Cinema.
0: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Canale 715 Digitale Terrestre.
10: Quanti appassionati di lavoro, ma se siete appassionati di musica, allora state ascoltando

0: Italiana. Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a Spot durante le nostre dirette. E so che anche voi l'avrete cantato, perché è proprio la caratteristica principale del nostro M2 Hit. Appena ascoltato le 10:06 minuti. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti, ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, e questo è uno spazio che chiamiamo il nostro matinè, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dove creiamo una sorta di festicciola matutina dove andiamo a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. Notizia di questa mattina è proprio l'entusiasmo sul posto di lavoro, la felicità della propria attività, svegliarsi e andare a lavorare così anche con il sorriso è una grandissima fortuna, che però è condivisa, vedo, anche da tantissimi ascoltatori al 342-654-3210. Questo perché se siete troppo entusiasti correte il rischio che il vostro capo, il vostro responsabile o chi, che ne so, anche il vostro cliente, se siete dei liberi professionisti, magari vi carichi di lavoro aggiuntivo senza una giusta ricompensa. Prego Urbano.
1: Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Quindi trasforma la tua passione nel tuo lavoro e non avrai più una passione.
0: Esatto.
1: Buona giornata da Armando.
0: No, come si dice anche in certi lavori artistici o creativi, fai della passione il tuo lavoro e vedrai che lavorerai sempre di più. È tutto vero, eh? Questo è il nuovo detto. Vedi una grande appassionata di musica che ha mollato

0: Laila, questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 10 e 12 minuti. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, ancora entusiasmo lavorativo al 342-654-3210, prego!
1: Davide, a me piace fare tanti lavori e li faccio tutti con passione, ecco, appunto, bravo. Poi non c'è un attimo di tempo, sì, perché finisco il lavoro e vado a fare altre cose che mi appassionano.
0: È sempre così, vedi, alla fine. Efrem.
2: Ciao Davide, buongiorno. Ciao. Sono Efrem da Piacenza.
0: Ciao, dimmi.
2: Anche svegliarsi in una località caraibica però non sarebbe male, eh?
0: Sì.
2: Cosa ne pensi?
0: Ma guarda, Efrem, ti dico la verità, una settimana, due al massimo, poi mi rompo le scatole.
3: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: tutti insieme per questo M2 Hot, un trittico molto intenso, molto importante, che nasconde anche nelle sonorità un French touch, proprio perché Hard Antoine è proprio un DJ, un produttore che non rinuncia alle sue origini francesi anche nella sua musica. Stay è il titolo dell'M2 Hot, la novità appena ascoltata qui da noi. Ancora io non riesco proprio a frenare il vostro entusiasmo al 342-654-3210. Daniele, prego.
1: Ciao Marino.
0: Ciao.
1: Fatti dire anche l'età di quelli che hanno tutto questo entusiasmo.
0: Ah, dici?
1: Personalmente io tempo fa non vedevo l'ora che arrivasse lunedì per andare a lavorare.
0: Sì.
1: Era venerdì, invece di passare il weekend pensavo solo al lavoro.
0: Certo.
1: Adesso a 59 anni mi manca un anno andare in pensione.
0: Ma sei giovanissimo.
1: Non ce la faccio più.
0: Ma sei giovanissimo, però capisco che dopo una vita, una carriera nel fare sempre il solito lavoro, magari quell'entusiasmo iniziale, quel fuoco possa venire meno. Ma ora non fatevi vedere troppo entusiasti, o quantomeno siate entusiasti sul posto di lavoro, però per non essere sfruttati dai vostri capi, prendete nota degli incarichi e delle responsabilità che vi vengono insegnati e assegnate rispetto

0: quanto mi piace questa canzone, è giustissima anche per l'orario. 10:23 minuti, martedì mattina, Sam Jacobs con la sua I Don't Mind. L'avete appena ascoltata, per fortuna, su M2O. Perché voglio ricordare le nostre coordinate, ossia il 342-654-3210? Perché dalla passione per lavoro vogliamo passare ad un altro piccolo feticcio, una cosa che io amo fare tantissimo. Ma quanto è bello fare la spesa, cioè proprio la sera, così, tra i bancali, cercare qualcosa di fresco. A me piace tantissimo.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e Palla al centro, in regalo con Repubblica.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 19 e 0 costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

su M2O. 342-654-3210. Ci stiamo interrogando su uno di quei piaceri che non coinvolge per forza tutti. Quanto è bello far la spesa, io lo trovo così rilassante anche, magari nelle serate, nelle giornate che sono state particolarmente intense, trovare comunque un piacere nel cercarsi qualcosa di fresco, qualcosa di sano, qualcosa di gustoso. Eppure noi italiani, che tanto ci vantiamo

0: Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1996, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: Oggi gli studenti tornano in piazza in tutta la Francia per un giorno di mobilitazione generale. Crescono i timori che le proteste possano innescare il caos, la tensione altissima dopo che negli scontri di ieri a Lens un ragazzo di 15 anni ha avuto la mano mozzata da una granata della polizia. Non è ancora chiaro se il ragazzo sia stato colpito oppure abbia raccolto l'ordigno per lanciarlo contro gli agenti. Dalla Francia alla Spagna, dove stamattina il premier Sanchez terrà una conferenza stampa alla Moncloa dopo il Consiglio dei Ministri, che darà via libera a decreti per l'emergenza abitativa simili a quelli che sono stati bocciati venerdì dal congresso, scatenando proteste in tutto il paese, manifestazioni che hanno convinto il capo del governo a convocare elezioni anticipate. Non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte un massiccio raid di droni sulla regione di Mosca ha causato almeno 2 vittime e incendiato un grande deposito di petrolio. Missili e droni sono stati lanciati anche dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso energetico Aramco. Le esplosioni nello scalo saudita hanno causato la sospensione degli atterraggi. Infine il calcio, terza vittoria in Nation League per l'Italia, che a Bologna ha battuto la Turchia 3-1 con gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Gli azzurri risalgono così al secondo posto nel girone, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia per 4-1. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al centro con rovesci o temporali su Umbria, Toscana, Lazio e Sardegna, ma possibilità di pioggia anche sulla Liguria di Levante e sull'arco alpino. Tempo migliore sul resto d'Italia. In serata e nella notte fenomeni temporaleschi sulle regioni tirreniche del sud. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.
3: Yo, Trey, drop the verse.

Avete percepito l'atmosfera della Harlem, New York City degli anni 90, più precisamente dal 1996. Da lì arrivavano i Black Street, qui insieme a Dr. Dre con No Diggity. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2O, della musica del passato, che trovate alla mezza di ogni ora, sempre qui da noi su M2O. E allora, perché noi italiani ormai non siamo più bravi a fare la spesa? Attenzione, non vuole essere un'offesa, è un dato di fatto. Ogni settimana in Italia ciascuno di noi butta in media, pensate, 554 grammi di cibo. Ora, fate il conto in casa, per una famiglia di 4 persone sono circa 2 kg di roba comprata, pagata e finita nell'umido nella spazzatura, ogni settimana. E ci va pure male anche con il confronto, infatti secondo gli ultimi osservatori e date disponibili, gli italiani sprecano più di tedeschi, francesi, spagnoli e olandesi. Non va per niente bene.

0: momento silenzioso per Pink. Non si leggono sue notizie in giro per i giornali in questo particolare periodo storico. Beh, proprio lei l'abbiamo risentita con Get the Party Started. Questa è la canzone appena ascoltata su M2O. Quindi non sappiamo fare più la spesa, siamo troppo degli spreconi noi italiani. Benissimo, ne parliamo nella pausa caffè.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantronic ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Tra che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Sostituiscio!
15: Leo, si dice sostituiscilo!
14: Sostituiscio!
16: Leo ha ragione! Sostituisci

tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

che si è goduto un'estate piena di successi, piena di date in giro per il mondo. Però tutti lo conoscete con il suo nome d'arte, cioè T6 e la sua Buscando Money, che ovviamente gli ha regalato tutto il successo che si merita. 10 e 50 minuti state ascoltando M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi e come ogni giorno a quest'ora abbiamo preparato la nostra pausa caffè. Senza sprechi mi raccomando, perché abbiamo scoperto un dato che non ci fa onore per niente, anzi ci fa molto arrabbiare. Soprattutto noi che abbiamo la dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, la cucina italiana meravigliosa, insomma tutto quello che volete, siamo i campioni anche di spreco alimentare. Perché questo? Abbiamo raccontato che il 50% di quello che compriamo finisce nell'immondizia, finisce nell'umido. Ma cos'è? Non siamo più abituati a fare la spesa. C'è tutta una politica di marketing che ci convince a comprare sempre le cose di cui non abbiamo bisogno. Ecco, secondo questo osservatorio e secondo i dati che hanno stimato, l'Italia è anche peggio della Francia, della Spagna, dell'Olanda e dei tedeschi proprio in merito a questo spreco. E questo studio è uscito proprio in occasione della giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari, che vi

0: vita.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Ma poco siamo tu.
4: Malaje.
3: Ma poco siamo tu.
4: Malaje.

0: M2O
1: Play with us. Ma guarda, proprio questo weekend mi sono messo così una playlist solo di rap francese e non ho capito una, ma una parola che fosse, però lo trovo meraviglioso. Anche questa Maladie, oltre alla più bella, non capisco proprio niente, ma ad ogni modo oggi vi servirà per indicare quel momento preciso per giocare con Play with us, visto che Maladie è proprio la canzone abbinata al nostro momento ludico che vi premia con i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers vanno ad un ascoltatore che si è molto lamentato, prego.
2: Play with us, Mauro da Segrate, mi prego, mi fate vincere, cioè sono 2 anni che ci provo.
1: No, guarda Mauro, con la supplica veramente ci hai toccato il cuore. Bravo, hai vinto tu, 2 anni, ma ne valsa la pena.

0: interessante l'osservazione di Stefano.
1: In realtà,
0: prego.
1: Credo che sei mai andato a fare spese in un supermercato all'estero?
0: Sì, sì, sì, tante
1: tutti
0: volte.
1: I prodotti pronti, cucinati, solo spesso da mettere nel fornetto e scaldare. È ovvio che non ci spreco. Noi invece di solito lavoriamo le materie prime e ovviamente c'è più spreco.
0: Stefano, molto interessante. Quindi secondo te sprechiamo più cibo qui in Italia perché abbiamo un'abitudine alimentare legata più ai prodotti freschi? Mi piace questa osservazione.
2: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
2: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Martedì 6 ottobre 2026, le ore 11.01 su... Buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati in diretta. Ci sono io, sono Davide Rizzi e ricominciamo da Dance With Me.

talk to me. Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

caffè stavamo raccontando di come noi in Italia purtroppo siamo campioni di sprechi. Il 50% di quello che compriamo finisce nell'immondizia, finisce nell'umido, e questo perché a volte vogliamo sovrastimare le nostre necessità alimentari. Ottima l'osservazione che ha fatto un nostro ascoltatore che

0: hanno un'altra qualità dei supermercati, noi invece avendo tantissimi prodotti freschi abbiamo la tendenza quindi a sprecare di più, magari a sovrastimare quella verdura, quel pomodoro che è andato male, insomma è capitato a tutti. Alessandro, prego.
1: Cioè, M2O, buongiorno ad Alessandro.
0: Buongiorno.
1: In passato mi sarei definito uno sprecone perché mi è capitato, devo dire la verità, di buttare via degli alimenti che sono andati a male perché non consumati.
0: Sì.
1: Però da un po' di tempo sto facendo la dieta.
0: Okay.
1: E sto attento anche a comprare al grammo proprio per non fare degli sprechi.
0: Attentissimo.
1: Secondo me, al di là della dieta, basterebbe farlo anche nella vita di tutti i giorni, perché alla fine uno sa le abitudini alimentari che ha, quindi
0: certo,
1: secondo me è una cosa fattibilissima.
0: Grazie Alessandro. Ancora Andrea, prego.
2: Ciao Davide.
0: Ciao. Però
2: c'è da dire una cosa all'ascoltatore di poco fa.
0: Sì.
2: Che a forza di mangiare cibi processati a sì, 50 anni non ci arrivi col fegato.
0: No,
2: ciao,
0: okay.
2: Ciao.
0: Però questa magari è una problematica che sta più ai supermercati esteri e anglosassoni in particolare.

appena ascoltata su M2O. Martedì mattina ci stiamo un po' interrogando sulla verità di questi numeri che sono impressionanti. Il 50% di quello che compriamo al supermercato finisce nell'immondizia qui in Italia. È imbarazzante. Speriamo ovviamente che ci sia una maggiore consapevolezza, così anche come ci fanno notare alcuni ascoltatori che ci dicono: invece secondo me abbiamo disimparato la cucina di recupero, i tagli poveri e tutto quello per seguire le mode del già pronto, dove per i costi si cercano poi offerte in cui spesso le scadenze sono corte e si buttano via le cose. Allora guarda, visto che questo spreco alimentare ci costa anche 7,3 miliardi di euro l'anno, quasi una finanziaria voglio dire, ci sono ovviamente dei piccoli accorgimenti che potremmo imparare sin da subito. Banalmente, il primo errore che commettiamo noi italiani è la spesa dell'ottimista. Infatti siamo il paese in cui lunedì sera magari si compra la versione

verdura per una settimana di vita sana. No, no, guarda che adesso faccio un po' di detox e l'insalatina, le zucchine, gli spinaci, frutta di stagione. Poi il giovedì invece aperitivo con gli amici e alla fine non mangio. Il venerdì vado a mangiare la pizza, il sabato non mangio proprio e la domenica invece sono in famiglia a mangiare. E per quello si butta via la roba.

0: Lo musicale e non solo, conosciamo benissimo infatti le sue sonorità. Parlo di James Hype, che è tornato con questo M2Hot, la novità dal titolo Confession appena ascoltata alle 11:15 minuti. Sì, parliamo ancora di sprechi. Paola,
1: ciao,
0: te la
1: Davide,
0: parola.
1: Ciao. Secondo me, quando si va a fare la spesa, io sono convinto che non devi avere fame, perché se hai fame compri il mondo e poi butti via tutto il resto.
0: È vero, è un altro grande trucco, una grande tattica. Non bisogna andare, diciamo, a stomaco vuoto a fare la spesa, altrimenti la tentazione si fa sentire. Altri errori che commettiamo è la famosa grande offerta del 3x2, perché sembrerebbe un affare, però lo è solo quando tre confezioni le si mangiano davvero. Altrimenti, se siamo io e te, amore mio, ma cosa prendiamo tre confezioni? Prendiamo noi due e così siamo a posto. Infatti il rischio di spreco è molto alto in questi casi qua. Fare sempre valutazioni. Terzo errore, la conservazione. Ecco, qui ci sono dei trucchi che quasi nessuno conosce. Ad esempio, se prendete delle banane, le mettete vicino a frutta e verdura, queste matureranno più in fretta e aumentate il rischio così di buttarle. Altro errore, il pane, perché tutti magari in casa hanno un pane magari un po' raffermo, un po' secco. Abbiamo disimparato l'arte del riciclo del pane.

0: Sony con Slick. Questa è la canzone appena ascoltata alle 11:20. Siete su M2O. Daniele, prego, a te la parola.
1: Col pane raffermo. Sì. Estate, una bella panzanella.
0: Era buona anche la panzanella, la torta paesana. Però io ho un ricordo che mi è venuto in mente adesso, un flash di quando ero bambino e si lasciava, almeno lì in casa, sempre il pane raffermo per dare questo pane qua alle galline di mia nonna. Peccato che mia nonna non abbia mai avuto le galline, quindi adesso l'interrogativo è: ma che fine faceva quel pane? Boh, non lo so, andrò a chiedere in famiglia. Ora invece vogliamo parlare di invidia del vicino al prato sempre più verde.
2: Ufficio Case Smarrite.
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar, energia positiva.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: My Movies presenta...
10: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
9: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e

0: sanguinario.
1: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
0: Con una inarrestabile Adria Ariona.
2: Dove vai?
3: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
0: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Una musicalità, una sonorità elegantissima, quella che riesce a creare Barry Can't Swim con la sua Dance Dance Dance, appena ascoltata alle 11:31 minuti. Martedì mattina su M2O vorrei parlare con voi di invidia, l'invidia del prato più verde, l'erba del vicino è sempre più verde, ma è veramente così? Allora partiamo magari da un presupposto. Anche voi nelle ultime 24 ore magari avrete guardato la vita di qualche conoscente, di qualcun altro, di qualche creator, degli influencer sui social e avrete pensato, certo che se la sta passando veramente bene, guarda come sorride, oh, guarda che viaggio che ha fatto. E io invece, ecco, è una cosa che esiste già dagli anni 40 e tra poco vi racconto, è che i social hanno solo

pseudonimo internazionale, ma lui è un producer italianissimo, Vito Lucente, o meglio Junior Jack, con la sua My Feeling, la canzone del 1999 che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E quindi siamo realmente invidiosi oppure sono i social che amplificano il tutto? Allora, questa sensazione, tanto per dire un po' che l'erba del vicino è sempre più verde, esiste già dagli anni 50, anni in cui è stato teorizzato proprio tutto questo, perché il punto è la valutazione degli altri ma da un'altra prospettiva. Ecco perché magari l'erba del vicino sembra sempre più verde, perché non guardiamo dall'interno, guardiamo solo dall'esterno, mentre giudichiamo la nostra vita ovviamente da un punto di vista interiorizzato, per cui a volte ci sembra sempre peggio di quella degli altri. Ma questo sentimento di invidia per che cosa nasce? Ecco, guardando anche gli ultimi dati relativi ovviamente al nostro rapporto con i social network, dobbiamo dire che tra le cose più invidiate troviamo le vacanze degli altri, almeno questo dichiarato dal 17% degli italiani. Poi invidiamo anche la casa, ma non solo l'abitazione a livello di arredamento, posizione, magari chi ha la fortuna di avere una seconda casa, e quindi lì magari ci parte un po' con l'invidia, dice mamma mia che fortuna, guarda lì che c'è anche la casa al mare, al lago, in montagna. E poi cos'è che invidiamo? Posizione numero 3 di queste cose più invidiate sui social è il fisico. D'altra parte basta solo fare quell'errore di inviare o guardare magari un work of the day, un allenamento sui social, e lì parte poi tutto questo mondo di fisicatissimi che si allenano tanto, ovviamente c'è un grande lavoro dietro. Secondo posto, il collega smart working. Ecco, i vantaggi al lavoro è una cosa molto invidiata nel nostro paese. E poi alla numero 1 delle cose più invidiate, lo stipendio, quantomeno apparente, perché poi a vedere la busta paga non è mica così semplice.

0: La canzone di Lucky DJ, Se beso frutta fresca, è illegale in questo periodo dell'anno, perché mi fa venire proprio la malinconia dell'estate, di quelle feste che non finiscono mai e vanno avanti per tutta notte. Sempre piacevole averla riascoltata anche qui. Penelope!
1: Buongiorno,
0: dimmi.
1: A tutti. Posso ammettere una cosa?
0: Certo.
1: Io non sono invidiosa di niente e di nessuno.
0: Ma brava, Penelope, giusto così.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
10: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Da

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: Sostituiscio!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
11: Sostituiscio!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: C'è Drake su M2O con la sua God's Plan alle 11:48 minuti, dove anche oggi abbiamo preparato il bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti oggi 6 di ottobre, benissimo. Sappiate che oggi, ma nel 1889, veniva inaugurata una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che appunto ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. Sì, proprio oggi veniva inaugurato il Moulin Rouge.
1: It's Kygo.
2: M2O.
3: New musica.
2: M2O.
3: M2O.
2: M2O.

Follow Me, questa è la canzone appena ascoltata su M2O mentre stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. Tanti fatti della storia importanti oggi 6 di ottobre, perché è stata un'inaugurazione di tante cose. Banalmente, ovviamente si fa per dire, il 6 di ottobre è fondamentale per noi perché nel 1924 iniziavano le prime trasmissioni radio qui nel nostro paese alle ore 21 di sera con "A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera". Queste erano le prime parole che venivano trasmesse. Sempre oggi, ma nel 1929 invece nasceva la Serie A e nel 2010 debuttava

0: ore di diretta insieme su M2O. E come sempre passo il microfono a Marlene. Ciao!
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Canale 715 Digitale Terrestre.
8: Mezzogiorno in punto. Davide, guarda, vai via. Ma tu puoi farmi Mike Buongiorno un secondo dall'apertura del microfono? Non so che dire.

0: tell him.
1: Jeremy, don't tell him. Mezzogiorno e 8 minuti. Che giorno è oggi? Scusate, ricordatemelo un attimo.
2: Buon martedì a tutti.
1: Ah, giusto, perché abbiamo deciso che il martedì è pure peggio del lunedì. Che strano, oggi però succede una cosa stranissima. Vi siete messi d'accordo?
3: Oggi
1: fatemi capire.
3: Oggi non si può volare,
1: Ma come?
3: Te lo dico subito.
1: Perché?
3: L'aeroporto è chiuso.
1: Ma non è vero, non è vero, non è vero. Sentiamo il nostro copilota.
4: Causa sciopero assistenti di volo, tutte le partenze purtroppo sono cancellate.
1: Ma perché?
4: Nel piazzale troverete autobus, bici elettriche, monopattini ad uso gratuito.
1: No, ma scusate, questa cosa è gravissima. Vi siete messi d'accordo? Io parto lo stesso.
5: M2 Hot. Le hit di domani.

0: questa voce così particolare ormai secondo me avete imparato a riconoscerla, è quella di Becky Hill che è tornata a lavorare con Sonny Fodera, si chiama Say Something. Visto, siamo partiti lo stesso in monopattino, ma siamo partiti dall'Australia con questo M2 Hot.
1: Più musica,

Just a Little Bit More. Un po' di carica in questo martedì mattina. Abbiamo scoperto vi piace meno del lunedì. Ma perché poi? Cosa vi ha fatto il martedì? Allora fatemi salutare Marco da Como che dice: io oggi ti ascolto dalla macchina perché la moto è in revisione, altrimenti ti ascolto dal casco. Niente, ma oggi i mezzi di trasporto sono tutti bloccati. Mi risulta che lo sciopero almeno qua a Milano sia il 9.

0: Peter mangia uomini. Qua c'è il messaggio di Giuseppe con tanto di foto: spaghettata per il personale preparata. Mi piace moltissimo che prepariate il pranzo per il lavoro, soprattutto a ritmo di M2O. Molto bene, molto bravi. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. L'annuncio del 6 ottobre 1924.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro.

0: fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

dall'Australia. Troye Sivan, questa è la sua Party, anche se non ve lo dico io vi accorgete da soli che è un tributo alla musica e a una canzone di Madonna. Ed è curioso che adesso che sto per portarvi indietro nel tempo, fino al 1999, come la voce della cantante di questo pezzo, ovvero Paola Cannone, per la stampa dell'epoca veniva descritta, era un po' la Madonna look-alike, ovvero una sosia di Madonna. La voce è la sua, loro invece sono Pups and Scar, 1999.

0: Alle 7 giochiamo e tra un'ora al quiz. Ma è già gioco oggi. Io e voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€.
7: Ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
13: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50€. Scopri tutte le offerte su penny.it.
12: Basta un penny!
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
14: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
17: La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
18: Come mi immagino il Black Friday?
19: Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: song Move Like
1: Good Girl. Clooney, i Prospa, Tristan Henry, M2O, mezzogiorno e 48 minuti. Allora, sono già arrivati dei messaggi tipo questo.
2: Play with us, Filippo da Fra.

0: e fatemi vincere.
1: Ma Filippo da Prato, come fa a farti vincere se tu mandi il messaggio in un momento sbagliato? La regola per provare a vincere è mandare il messaggio nel momento giusto. Oggi vi regalo t-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Sì, ma Marlene, ma qual è questo momento giusto allora? È la canzone che cambia ogni giorno, oggi è la canzone di Mauvais Jo, Maladie. Quando la sentite, quello è il momento. Se lo mandate prima o dopo, purtroppo, niente. Vi mando un abbraccio, tipo a te Filippo, capito? Mauvais Jo, dalla Francia, che ha iniziato la sua carriera come MC nei club francesi, e poi ha fondato anche un gruppo hip hop, quindi viene da lì, da quel mondo dove la musica è ancora fortemente legata al concetto di aggregazione. E il 23 settembre, su questo concetto, è nato un nuovo album che si chiama 30 OP, un album di 13 brani realizzato interamente all'interno del carcere di Milano Bollate dai detenuti del quarto reparto. Hanno scritto, hanno registrato, hanno prodotto. È un progetto che nasce da questo laboratorio artistico musicale rap attivo dal 2022. Hanno già fatto un altro album che si chiama Mezz'ora d'aria, pubblicato nel 2024. E ancora una volta questi progetti sottolineano quanto la musica sia veramente fondamentale e possa fare cose magiche come quella che

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo, era questo il momento giusto, la canzone di Movejo, Maladie. Senti il diabolico Federico cosa mi dice.
3: Ma no, Marlene, lasciali giocare quando non è il momento, sono concorrenti in meno quando è il momento.
2: Proprio questa risata cattiva. Allora, che cosa vi regalo? T-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Se non vincete questa volta, ricordatevi che la canzone poi è sempre quella per tutto il giorno, quindi poi si gioca con Ilario, con Alba, con Andrea Mattei, con Claves, tutto il giorno fino a stasera. Chi ha vinto adesso con me?
4: Play with us, Anna da Milano.
2: Anna da Milano, brava, hai vinto, evviva! Non devi fare nulla, ti chiamiamo noi.
0: M2O. Let's go.

0: Tutte le info su turismofvg.it. In FM, Lab, su mw.it.
1: Dai che ci siamo, pochi secondi, sarà l'una in punto e quindi pausa pranzo. Martedì pomeriggio arriva subito l'M2 Hit.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O. M2 Hit. M2O.

0: più musica, You Gonna Want Me. Martedì pomeriggio, ciao, sono Marlene, siamo a metà del nostro viaggio musicale che oggi è partito con scioperi, secondo voi? Invece guarda qua, stiamo facendo il nostro giro del mondo grazie alla nostra musica. 342-6543210, questo è il nostro numero. Allora, mi scrive Roby e mi dice: ma non saluti mai i romani? E ma come faccio a salutarvi tutti città per città? Quindi un saluto a tutti voi che siete all'ascolto, anche a chi ha appena acceso la radio. Dove eri prima? Cosa ti sei perso? Allora ricominciamo con una canzone nuova.
1: M

0: bel M2 Hot. Si chiama Stay, Bipolar Sunshine, insieme al DJ francese Art Antoine e al producer inglese Nariman. Piaciuta? Più musica.
1: M2 DJ Station. I got a melody.

0: Young, Wild and Free.
1: High school.
0: Nessuno può augurare se stesso una cosa migliore di questa. Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Bruno Mars, M2O.

0: Lui invece si chiama H come H, che poi sarebbe l'iniziale del suo nome. Allora, sapete da cosa mi sono accorta che è finita l'estate, più che dalle temperature che sono ancora caldine? E sono ricominciate al 342-6543-210 le vostre foto nel traffico mentre ci ascoltate. Adesso sì che è finita l'estate. Buon traffico, noi ci siamo sempre.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Beamer, energia positiva.
8: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: iperceramica.
16: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
17: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
19: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
20: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

Company, Clean Bandit su M2O, l'1 e 29 minuti, e quel momento lì andiamo indietro nel tempo fino a un momento in cui il mondo era senza internet. Ma voi avete ricordi di quel momento lì? Sì che ce li avrete, però ora siamo talmente immersi nel mondo di internet, con i cellulari in mano, le notifiche, che ci sembra impossibile, ci viene da chiederci: ma come facevamo? Nel 1993, anno in cui sto per portarvi, a Pisa veniva pubblicata la prima pagina web d'Italia. Andiamo lì, MP.

Seven People, One Night in Heaven, 1993, M2 Old.

mi è appena venuta di nuovo la voglia di rivedere La Casa di Carta. Burak Yeter, Cecilia Krull, My Life is Going On. Allora, parlavamo del traffico, che è il segnale che davvero che l'estate è finita. È scritto Christian, che fa il Corriere, e dice: per me è finita da quando ogni mattina ho ricominciato a vedere il cartello rallentamenti da Calenzano a Bologna. Forza e coraggio, alza un po' il volume. Sad Girls.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi. Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com. Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspetto.

la canzone di Bad Bunny, fenomeno pop, culturale, anche politico, visto che la sua musica è utilizzata nelle elezioni in Brasile proprio in questo momento. Poi ci ricordiamo tutti che cosa è successo al Super Bowl, ci ricordiamo soprattutto quello show, ce lo ricordiamo talmente tanto bene che adesso, visto che Halloween si avvicina, tra i costumi più richiesti, più ricercati e più voluti ci sono tantissimi fenomeni della cultura musicale pop, e il costume in questione è quello da siepe. Ve le ricordate le siepi del Super Bowl durante lo show di Bad Bunny, che poi erano delle persone, no? Dentro quei cespugli che si spostavano e creavano una scenografia animata, diciamo così. Ecco, quello a quanto pare il costume è in prima posizione per i travestimenti di Halloween. Non bisogna neanche fabbricarselo da soli, perché è già in vendita a $79.99. È bruttino, quello in vendita, non vi immaginate ovviamente lo stesso che abbiamo visto durante il Super Bowl, però bello. Se non vi dovesse piacere, sappiate che un altro che va per la maggiore è il travestimento da Pitbull. E lì basta avere la cuffia per sembrare calvi, gli occhiali da sole e camicia e cravatta, per esempio. Scegliete voi, Halloween si avvicina, io due idee ve le ho date. Se vi vedo in giro vestiti così, però rido.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Non mi innamorerò. M2O più musica. L'ultima di oggi si chiama Criminals. Meghan Trainor.

l'ultima di oggi è proprio lei, Criminals, Meghan Trainor. E allora ciao, ci sentiamo domani, ci siete, a mezzogiorno è arrivato Ilario, ciao.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Grazie Marlene, a domani ore 12.
4: Yes. Martedì pomeriggio.

che stiamo ascoltando negli ultimi giorni qui su M2O, risentito anche oggi di martedì pomeriggio, mentre mi stavo chiedendo, e immagino che anche fra voi qualcuno se lo stava chiedendo, chi ci sarà questa notte in Dance With Us con i migliori DJ internazionali e nazionali? Apre Purple Disco Machine a Luna e subito dopo invece Vitti Lucchi. Dance With Us.

0: mi immagino il Black Friday
1: com'è quello di Skoda.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sostituiscio!
4: Leo, si dice sostituiscilo!
3: Sostituiscio!
5: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lido Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
17: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
18: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: every day.
1: Sleep on Emmett Will.

ascoltato qui su M2O. Ho una cosa urgente, ma proprio guarda, impellente che impelle che non puoi capire quanto. È impelle. 342-654-3210 è il nostro solito numero a cui si può mandare il messaggio se si vuole partecipare con Play With Us. Certo, non adesso, quando ci sarà la canzone con cui giochiamo oggi, che è Maladie. Quando la sentite, non si sa mai, si vincono i

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma poco de motore.
3: Malaje. Ma poco de motore. Malaje. Ma sono te.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Tu per me sei la più bella, hai capito? Maledetto francese. 342-654-3210, il nostro solito numero, quello di M2O, a cui mandare un messaggio oggi tutte le volte che sentite la canzone Maledì. Cioè, potete mandarlo quando volete, il messaggio, ma per giocare con Play With Us, perché sia efficace, deve arrivare quando c'è Maledì. Si vincono t-shirt, cappellino, portapass e stickers di M2O. E il vincitore è Fabio dalla provincia di Milano.

0: Alle 7 giochiamo e tra un'ora al Quizzoma. È già gioco oggi. Io e voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: MyMovies presenta...
6: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
5: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
7: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
5: Con una inarrestabile Adria Arjona.
8: Dove vai?
9: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
5: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
13: Tronie fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronie ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Tronie, non ci sono paragoni.
14: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
17: Ristora.
16: Capsule per ogni ora.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Clooney fra i nostri artisti preferiti del momento, con questa canzone ma anche con quella nuova. Questa è Free Your Mind. Qua su M2O, 8 minuti, facciamo 7, dai. Regaliamoci sti 15 secondi prima delle 3 di martedì pomeriggio. Voi spendereste mai decine, ma anche centinaia di euro per... prima di tutto bisogna averli a disposizione per cose frivole, primo step da superare. Secondo, ammesso che uno li abbia, li spenderebbe per comprarsi un numero di telefono facile da ricordare o fico, semplicemente per fare il bullo con gli amici? Guarda che io immagino che qualcuno potrebbe rispondere sì, certo, ma non nessun dubbio. Sta tornando di moda la questione del numero semplice. Quando c'erano i primi cellulari, magari il gestore telefonico, che poi all'inizio era soltanto uno, chi ha 40-50 anni se lo ricorda bene, andavi lì, ti dicevano: guarda, ci sono questi numeri, qual è che vuoi scegliere? Magari quello più semplice da ricordare, quello più simile al numero fisso di casa, per esempio. Che poi c'erano i numeri di cellulare a 6 cifre, adesso te saluto. Quei numeri lì sono praticamente introvabili. Alcuni operatori mobili stanno offrendo la possibilità di scegliersi il numero e, o quantomeno avere delle combinazioni più facili, facendo pagare un tot, insomma, dai 30 ai 100 euro al massimo per avere un numero semplificato. Ma il campione del mondo è Mr. Sim, che è un collezionista italiano e anonimo che è nel Guinness World Record. Pensa che lui ha rifiutato 2 milioni di euro per un numero di telefono di sua proprietà, che è 333 333 333 3. Cioè, che ti incasini di più perché non ti ricordi quanti sono i tre contenuti all'interno.

Il nostro numero è facile, no? 342-654-3210. Altro che 2 milioni di euro. Someone You Loved, titolo di questa canzone di Luis Capaldi, appena ascoltata. Dove? Ma come dove? Qui su M2O?

Cioè siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. Le tre in punto.

chance just to touch your hand or a moment.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: bastano i cocktails? A me è un alcolico, se no alle 5 te saluto. Basta è la mano per Nicky Jam, quella che avete appena ascoltato qua su M2O. Da poco passate le 3 di martedì pomeriggio con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti. Lo so, c'è gente che piange perché non è riuscita a partecipare a Play With Us, ma tranquilli, poi con Albertino si giocherà ancora, dalle 5 in poi. Noi adesso facciamo un'altra cosa, mettiamo una canzone nuova, è di Sonny Fodera and Becky Hill.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow. No,

Just a Little Bit More qua su M2O alle 13.17. Ma voi sapete che questa sera tornerà DJ Time in the Mix? Come ogni sera, del resto, beh certo, dal lunedì al giovedì, qui su M2O a mezzanotte. 20 minuti con Fargetta, 20 con Molella e 20 con Prezioso. Questa è un'anteprima.

0: festa di DJ set con la musica che ha fatto la storia del DJ Time.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo.

0: pizzaiolo e di quello energetico. Pratico, incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
5: Tatroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche.
8: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Happiness Is So Sad. Questa canzone con un colpo gobbo
1: è stato un po' gobbo il colpo,
0: è riuscita a tornare alla numero 1 della M2O Chart dopo essersi persa la posizione di un paio di settimane fa. Swedish House Mafia e Lickely, si vede che se lo meritavano. Sono tornati ad essere la canzone più trasmessa di M2O negli ultimi giorni. Come faccio a saperlo? Beh, innanzitutto perché tengo il conto di tutto, cioè se, tutte le canzoni ogni volta che vanno in onda te segno sul taccuino. E poi perché ogni sabato sera aggiorniamo la classifica. Alle 21 c'è la M2O Chart. Se l'avete persa e non l'avete mai sentita e siete curiosi, andate

0: Sei pronto o no?
1: L'amico impaziente che tutti abbiamo. Fugees con una formazione pazzesca, Lauryn Hill, Wycliffe Jean and Pras Michel, per quello erano grandi i Fugees. L'anno è il 1996 per la canzone che abbiamo scelto come M2 Old delle 3.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
15: Fino al 7 ottobre.

0: C'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un Penny.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Cioè, che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini gli stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

Fabri Fibra, Goya, l'artista a cui si è ispirato per la canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. Poco prima delle 4, fra i vari argomenti delle ultime settimane, altro che delle ultime settimane, degli ultimi anni, c'è l'intelligenza artificiale, no? Fin dagli albori, quando è diventato pane per noi comuni mortali, che si è cominciato a diffondere il verbo dell'intelligenza artificiale. C'è un problema tra i tanti, tra i mille, ce n'è uno che è quello della percezione che abbiamo a livello di pelle dell'intelligenza artificiale. Cioè, ti è simpatica a te l'intelligenza artificiale? Cioè, in un modo o nell'altro è già il fatto che sappia tutto, anche se poi non è che sappia proprio tutto così bene, però già il fatto che sappia tutto non la rende simpatica per definizione. C'è questo problema di rapporto con l'utenza che il mondo dell'intelligenza artificiale vuole provare a risolvere. E vabbè, Trump ha lanciato, però non mi sembra che sia andato veramente benissimo, il rebranding di Donald Trump dell'intelligenza artificiale. Adesso si dovrebbe chiamare Super Intelligence, ancora nessuno la chiama così e forse nemmeno mai succederà. E quindi le aziende che fanno l'intelligenza artificiale si sono inventate le mascotte, alla vecchia proprio, cioè un pupazzetto simpatico che faccia da mascotte al servizio informatico. Meta, per esempio, ha reso disponibile Jolly, pelosetta, una specie di iede, un orsacchiotto, insomma, occhi grandi, faccia tonda e gentile, ci trattano come i bambini scemi.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Per

0: casino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...

scoprirei qual è l'identità di Celestial. No, c'è il massimo riservo. Vabbè, noi lo rispettiamo, figurati. Ma poi che ce frega. Da poco passate le 4, M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Come dico sempre, siamo qui per questo. E la prossima è nuova, ed è di James Hype.

0: E Tower con Skrillex, che mi fa sempre specie ricordare che abbia avuto in dono come primo strumento musicale, cioè il suo primo passo nel mondo della musica, la chitarra. Cioè lui con una chitarra classica è diventato l'artista che noi conosciamo adesso. Il primo passo era decisamente lontano da quello che poi è diventato il risultato, no?
1: Una nuova energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzare.

0: personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the
1: party. Party in the bush. Alla festa nel cespuglio parteciperei volentieri, eh? Party. Chissà a cosa si riferisce poi Troye Sivan quando parla del party in a bush alla festa del cespuglio. Guarda, ti assicuro che se dovessi mai incontrarlo glielo chiederò. Ed è così che lui si è ripresentato al suo pubblico con quello che è già il quarto album, con una canzone che si chiama Party e che vi abbiamo presentato qualche giorno fa in anteprima su M2O e che adesso è fra quelle che ci fa piacere ascoltare spesso.

0: torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e da giovedì, termoventilatore a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Da Troni fino al 15 ottobre con un...

0: prezzo di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.

every day. Midwell suona con

prima delle 5. Oh, allora adesso io vi parlo di un videogioco, ok? Però sono molto scettico, quindi ve ne parlo con scetticismo e capirete perché. Allora, c'è un game designer, cioè quindi uno che lo fa di mestiere, un ragazzo californiano, che a un certo punto della propria carriera si è detto basta, io voglio più farlo sto lavoro, non è più il mio mondo, come può capitare a chiunque in qualunque altro settore, e aveva deciso di abbandonare questa professione. Sembra la storia che si racconta ai bambini prima di andare a letto. È una storia vera, tra l'altro. Vabbè, fatto sta che una sera, poco prima di rendere definitiva questa decisione, sto ragazzo va ad un after, che poi after non è, perché era comunque una situazione notturna, c'era musica house, insomma, musica, notte e quel mondo lì. Il club, forse un po' come lo intendevamo negli anni 90, un po' clandestino. E lì si è fatto venire in mente di fare un videogioco che riproducesse l'ambiente, l'atmosfera di un rave illegale. Adesso, secondo me è una cosa di un difficile, ma di un difficile che ti saluto. E ce l'ha fatta. O quantomeno lo ha fatto, l'ho reso disponibile gratuitamente. C'è un percorso dove tu entri, fai la notte fuori, ti trovi con gli amici, inizia la musica. Il primo disco è It's Like That dei Run-DMC, quella di Jason Nevins, avete presente, no? La mettiamo spesso anche noi, ed è nella categoria Walking Simulator. Bisogna provarci per vedere se funziona. Il nome è Afters.

0: cazzo che ore sono? Il linguaggio a quest'ora va un po' curato.
1: I don't understand.
0: Jason Derulo, ci salutiamo così oggi pomeriggio. Tra poco, Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
2: M2O Cinema.
3: Disoppa 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Io pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Digitale terrestre.
0: Ciao Ilario da tutti, ciao Ilario da tutti, ciao Ilario da tutti. Ed eccoci qui pronti, martedì pomeriggio, M2O, le 5.

Scorreva l'anno 2011, eravamo in piena EDM e direi che il più grande esponente del genere che ci ha lasciato delle hit straordinarie era proprio lui, Avicii, e questa era Levels.

0: dalle magiche frequenze di M2O. Va ora in onda un nuovo episodio di Albertino Everyday. Wow! Non so se avete notato che ho detto episodio, perché non è un episodio, ma è un episodio felice il nostro, capito?
1: Sì, l'ho notato, ah, l'ho notato.
0: Mi è piaciuta?
1: Bella.
0: Ciao, sono Albertino.
1: E ti ho riconosciuto proprio per questo motivo.
0: Alba. Cioè, Alba nickname, capito?
1: Manca il resto però.
0: Is on the mic. Ma Mario?
1: Ero io che parlavo.
0: C'è Fargetta con noi, benvenuto in console, eccolo qua, sulle mani.
1: In effetti sono davanti a una console.
0: Davanti, meglio davanti che dietro. Alessandro Lippi indossa una t-shirt con la scritta
2: Techno Hostel.
0: Ah,
2: Techno Hostel.
1: Hai visto com'è serio?
0: Sì.
2: Perché per la techno bisogna essere seri.
0: Ci crede molto.
1: Quindi la gente non si diverte quando
2: va. Techno serio, techno serio. Buon pomeriggio a tutti.
0: Va bene, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio anche a Shorty.
3: Ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Ragazzi, a parte che ormai non siamo più ragazzi. Vabbè. Ti ringrazio per ragazzi, però siamo degli ometti. Non
3: ma ci... sarete degli eterni ragazzi.
0: Sì. Forever young, I wanna be.
3: Bravo.
0: Carissimo, dobbiamo parlare alle 7 di sta roba che ci chiami ancora ragazzi.
3: Vabbè, allora io mi fermo alle 7.
0: Fermati alle 19.
1: Scusa, dovete parlare già di altre cose.
0: Lascia stare. Lascia stare che oggi. Oggi è il primo giorno in cui l'estate veramente se n'è andata. Milano è grigia, la perturbazione è in arrivo. I primi giubbotti li possiamo tirar fuori dall'armadio. C'è la Ginger.

0: In molti ci accusano di non dire niente di interessante in queste due ore di trasmissione, mentre le altre radio... E allora dobbiamo, dai ragazzi, diamoci sotto, parliamo di cose interessanti anche noi. Hai già fatto il cambio dell'armadio, Gigi?
1: Ancora no, ancora no.
0: Perché siamo ancora in quella via di mezzo, sotto pantaloni corti, sopra piumino, non si capisce bene. Che c'è?
2: Stamattina ti ho pensato, Albo, ho pensato ai tuoi giubbini di pelle, cose, poi ho detto, è arrivato il momento.
0: Eh sì, infatti oggi li ho guardati, ho detto, cioè,
3: pensa, non li hai messi però.
4: Pensa che shorty alle prime nuvole, al primo freddo,
0: pensa a me.
2: Pensa a quei giubbini lì, a quei giubbini
4: amore,
2: lì.
4: Che amore.
0: Io oggi li ho guardati, li ho rispolverati col Swiffer. e ho detto loro, ragazzi, tra poco tocca a noi.
3: Dai che per due settimane stiamo insieme.

0: Passi subito dal giubbottino leggero a qualcosa di pesante. Non è detto però, Tu Ginger, quindi come sei messa col cambio armadio?
1: Ho fatto una piccola parte, ho messo soltanto via le cose proprio estive da spiaggia. Ho fatto solo quella roba lì, cioè,
0: tipo i costumi, quella roba lì.
1: Tipo i costumi, le cose che uso per andare in spiaggia, i copri costume.
0: Certo, le creme,
1: pantaloncini,
0: certo. Tu hai ancora le creme abbronzanti sul comodino, scusa.
2: Io ho tutto insieme, non capisco niente quello che devo mettere.
3: Sai che dicono che la crema abbronzante andrebbe messa sempre, anche d'autunno?
0: Davvero?
3: Sì,
0: anche in radio, sì. Dici?
3: Nel tragitto casa radio, sì.
0: Beh, noi abbiamo cambiato le luci dello studio, secondo me qui una cremina ci starebbe.
1: Sì.
0: Vabbè,
3: la cipria sicuramente
0: cipria.
3: Per le luci e le telecamere bisognerebbe.
2: Vedi, poi dici a me. È lui quello che vuole fare il protagonista,
0: il vanitoso,
2: tutto struccato,
3: sì, vedi tutto
0: macchia. Ma accetta,
3: Io figo accettissimo.
0: Accetta
3: proprio
0: l'invecchiamento.
3: Accettissimo.
0: Così accetta le tue rughe.
3: Accetto. Rughe poche.
0: Rughe
3: no.
2: E vedi i peli che cadono.
3: Rughe no. No, i peli che cadono, magari.
0: Vabbè,
1: ragazzi,
0: comunque.
1: Volevo darvi anche un'altra informazione.
0: Prego.
1: Da oggi sono formata per fare il preposto.
0: Io ho sempre pensato che ti facessero fare il prevosto.
2: Esatto. Ho capito anch'io prevosto.
0: Ho detto, la Ginger la perdiamo, va in chiesa.
1: No, ho passato la formazione,
0: E
1: ho
0: quindi
1: passato il test e quindi sono ancora un preposto.
0: E quindi quali sono le tue mansioni nuove?
1: Sono preposta a portarvi da esempio.
0: Okay.
1: Su tante cose, sulla sicurezza in questo caso.
0: Sì. Bene. Bene, bene.
2: In che senso? Sicurezza,
3: vedi che,
2: in che senso?
3: Vedi che oggi indossa il casco la Ginger,
0: cioè,
3: vedi?
0: Sì.
3: È proprio per quello.
2: Cioè, tipo c'è un incendio, ragazzi, tutti fuori, così.
1: Anche sì.
3: E per dire tutti fuori c'è un corso di 6 mesi.
0: Esatto. Vabbè, vorrei parlarvi del Play With Us, ma lo farò dopo la prima canzone, che è del nostro amico Bob Sinclair.

0: il nostro amico Chris Bob Sinclair, che è tornato un po' alle sue origini, perché magari molti non lo sanno, ma lui, le sue prime produzioni erano così. Lui è stato, come dire, l'antisegnano dell'Afro House.
1: Beh, è stato un po' pioniere a suo modo.
0: Pioniere.
1: Con
0: sì.
1: L'etichetta Africanism.
0: Esatto, però ai tempi era una cosa molto, molto di nicchia, molto underground, se vogliamo. E poi negli ultimi anni invece l'Afro House è esplosa, quindi lui ha ripreso un po' queste sonorità un po' tribali. Che noia.
2: No, è giusto.
0: No, metà discorso mi sono già stufato io di ascoltarlo.
2: No, è informazione, va bene.
0: Va bene, comunque un saluto a Chris, che è il vero nome di Bob Sinclair.
3: Ciao. E...

0: questa canzone si chiama Tequila and Ibiza. Bob Sinclair su M2O.
1: È andato al calo all'alcol, figlio.
0: Lui? Lui è proprio un salutista pazzesco, peggio di me, guarda.
1: Ok, ok.
0: Lui è proprio... Cosa?
2: Come dimenticare quella console del Pacià di Ibiza dove il back to back tra Albertino e Benny Benassi era corredato da...
0: E Bob Sinclair.
2: Scusami, Bob Sinclair.
0: Eravamo tutti e tre,
2: e intorno litri e litri d'acqua naturale, temperatura ambiente.
0: Sì. Che bello, che
1: dipende da che acqua era.
0: Che bellezza.
1: Anche questo.
0: Allora, attenzione, se amici ascoltatori di M2O, se non avete il nostro numero 342-6543210 per partecipare a Play With Us e vincere i nostri gadgets. Oggi vi regaliamo t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Mentre dicevo il numero, mi sono reso conto di quanto il nostro numero, quello di M2O, è un numero speciale. È un numero che abbiamo sudato per riuscire ad avere, vero Ginger?
3: Verissimo, sì.
0: Come abbiamo fatto ad avere un numero che poi è un countdown, se ci pensi bene, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, auguri, sembra Capodanno.
3: Abbiamo fatto delle ricerche per capire se dei numeri erano liberi e alla fine non era la nostra prima idea. No, questa.
0: Non me lo ricordo.
3: No, non era la prima idea, però poi...
0: Beh, però è un bel numero questo.
3: È bellissimo, sì.
0: Cioè,
3: sì,
0: è una cosa molto speciale avere un numero così. È un po' come avere la targa personalizzata, no? Che in Italia non si può, tra...
2: Non credo, non credo, oppure no. Ci sono delle eccezioni, non credo.
0: Però volevo mandare un messaggio agli ascoltatori di M2O. Se avete un numero veramente speciale, conservatelo e custoditelo.
1: Per il Superenalotto, cosa?
0: No, perché potrebbe valere molto. Ci colleghiamo subito col nostro inviato che ci dovrebbe trovarsi in una cabina piena di batteri.
1: Ancora in cabina?
0: Sei in una cabina. Sei in cabina?
2: Buon pomeriggio dalla cabina della SIP di Corso Sempione, angolo via Massena.
0: Bene, allora parlaci un po' di questo signore che ha un numero così speciale. Il numero così speciale lo dico io o lo dice lei?
2: Come preferisce, è lei il conduttore di questa trasmissione.
0: Lo chiamano Mr. Sim, il suo numero è, attenzione, siete
1: sì.
0: pronti?
1: Vai.
0: 333
1: sì.
0: 333 333 33.
2: Hai detto un 3 in più probabilmente.
0: Vabbè, è un po' come l'Iban, che ci sono tutti quegli zeri alla fine.
2: 333 33 33 333. Gli hanno offerto 2 milioni di euro per cedere questo
1: Dimmi,
2: numero.
1: Non ho capito il numero, scusa.
0: No,
1: come fa a sapere questo numero?
0: L'ha letto. L'ha letto. Non è che lo sa a memoria.
2: Gli hanno offerto a questo signore 2 milioni di euro per cedere il numero, perché qualcuno evidentemente voleva esattamente questo numero. Questo signore non lo ha ceduto e gli hanno consigliato, come ha detto Albertino, di non farlo perché vale moltissimo avere dei numeri particolari.
1: Ma vale moltissimo, già l'offerta che gli hanno fatto vale moltissimo.
2: Lui ha rifiutato.
0: Osvaldo, ma lui è italiano?
1: Osvaldo!
2: È italiano? È italiano, ma si fa, ha un nome d'arte. Si fa chiamare Mr. Sim, giusto per rimanere in tema.
0: Allora, sai perché te lo chiedo? Perché c'è un aneddoto che forse riguarda anche il mio amico Mario. Quando la 3 entrò nel mercato italiano, chiese ad alcuni personaggi famosi di avere un numero che si poteva scegliere. E partivano tutti col 3, perché era la 3. Vi ricordate il gestore telefonico? Che adesso non c'è più, si è fuso con Wind, non ricordo. Sì. E quindi io mi ricordo che scelsi un numero che ho ancora. Che non uso io, però, e che è molto speciale.
2: Questo Mr. Sim è stato intervistato qualche giorno fa per la prima volta da Fanpage, quindi da fonte abbastanza attendibile, direi attendibile, e racconta che ha molti numeri di telefono, che è diventata una sua passione collezionarli, e ne ha un sacco, con numeri in ascendenti e discendenti, con combinazioni molto particolari.
0: Quindi se avete un numero speciale, attenzione, non buttate via la Sim, perché potrebbe avere un grande valore.

0: Carol G ha telefonato ieri sera a Mick Lean e ha detto: la mettete per favore anche voi? E Mick Lean gli ha detto: noi la mettiamo da 2 mesi, bella.
1: No, veramente.
0: E lei si è messa a piangere con Bruno Mars. Sulla spalla di Bruno Mars.
1: Non è un bell'uomo quel Mick Lean.
2: No.
0: Era Baby Y, non so come pronunciarla. Baby BBY Wow.
1: L'importante baby. È che Baby lo pronunci in un'altra maniera.
0: Ehi, hey, Baby.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
7: Iperceramica.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: bum bum tam. Questa canzone è latina, genere è un po' dembow, mi confermi Shorty?
1: È baile funk brasiliano questo.
0: Tre punti per Shorty, hai sentito che bravo?
2: Sì, sì, vabbè, ci sta per una volta.
0: Boom Boom Tam erano MC Fioti, Future J Balvin, quindi stiamo parlando di esponenti di musica latina molto molto famosi. E questa è la canzone che abbiamo appena sentito e non abbiamo parlato del successo della nazionale italiana di calcio.
2: Ah, vero?
0: E visto che siamo tutti viscidi e tornati a tifare per la nazionale che fino a tre giorni fa ci faceva schifo, uniamoci al coro, diciamo bravi raga,
2: bravi bravi, grande prova, bravo, Bologna, bravo, grande
0: Ginger, bravo. Hai visto la partita?
3: Poco.
0: Io ho visto un po' quasi tutto. Bravi, bravi, bravi. Complimenti. Sì, sì,
2: grande
0: bravi.
2: Prova. Ci siamo al secondo posto del nostro girone, adesso ci mancano due partite, vediamo come finirà. Però abbiamo buone speranze perché la squadra gioca bene e ci fa anche piacere vederli giocare.
0: Ragazzi
2: così,
0: giovani, no? Sì. Nuova generazione, bravi, complimenti, bella figura. Ma parliamo di basket, perché naturalmente. Ride, cosa ride?
4: Beh, in un'ampia pagina si volta pagina e si passa agli altri sport.
0: Eh sì, adesso la pagina del basket con LeBron James, che tra l'altro saluto dall'elicottero, sta andando a Filadelfia. Ciao LeBron!
4: Ciao! Hai letto, no?
0: Se avete saputo, sì, LeBron.
2: Sì, sì, no, racconta.
4: Aranzanata.
0: Colleghiamoci
4: totale.
0: Subito con Filadelfia, dove c'è il nostro inviato Kraft. Ci sei?
4: Kaori, speravo tu mi chiamassi.
2: Filadelfia, Kraft! Cose buone dal mondo!
4: Come tutti saprete, ovviamente, LeBron James durante l'estate si è trasferito da Los Angeles, dai Lakers, ai 76ers di Filadelfia. Uh-huh. Siccome Filadelfia dista solo 140-150 km da New York, dove lui preferiva vivere, ha deciso che vivrà proprio lì, a Manhattan, e si sposterà ogni giorno in elicottero per andare a giocare le partite e a fare gli allenamenti.
0: Nicchio, ma già me lo vedevo con l'autobus alla mattina che fa il pendolare, invece no, non immaginavo che avrebbe scelto l'elicottero come mezzo di...
4: Allora, sono tre... Dica mai.
2: Ah no, poi c'è la metropolitana.
0: Non arriva a Filadelfia.
4: Questa storiella LeBron James costerà circa $800,000 all'anno.
0: Cosa vuoi che sia LeBron?
4: Hai detto proprio bene Albertino, perché $800,000 per LeBron James equivalgono equivalgono all'1% dei suoi guadagni annuali complessivi.
0: Quindi $800,000 per LeBron James stanno a
4: 9 euro al mese per chi ne guadagna 1500 euro.
0: Sei un barbone.
4: Quindi,
0: LeBron.
4: Voi ascoltatori comune, gente comune che noi amiamo all'ascolto, che guadagnate 1500 euro al mese, uno stipendio dignitoso e normale.
0: Non è dignitoso, 1500 euro.
4: No, non dignitoso, ma normale purtroppo per il popolo italiano.
0: Non è normale, va bene, è un salario troppo basso per il costo della vita.
2: Vota Albertino! Vota Albertino!
4: È come se voi con un abbonamento di 9 euro al mese avreste un elicottero che da Monza vi porta tutti i giorni a Milano. Andate e ritorno.
2: Anche la Ginger potrebbe. Seregno.
4: Il Seregno Milano, Ginger 9 euro al mese, Seregno Milano ogni mattina, ogni sera.
2: Però secondo me, a parte che è troppo.
0: Cosa è troppo?
2: Non rischia anche un po' la vita, perché con gli elicotteri bisogna anche stare un po'
0: attenti. Vabbè, rischia la vita.
2: Vabbè, oh, tutti i giorni.
0: Ma però, come stai gufando?
2: Non lo so, lo dico per la sua sicurezza.
0: Ma tanto guarda, 140 km in elicottero sono
4: 40 minuti, dicono,
0: anche
4: una quarantina
0: meno,
4: di minuti.
0: Secondo me anche meno.
4: Lui va e viene l'elicottero ogni giorno. Viva a Manhattan, partirà dal tetto di casa sua e atterra sul tetto di dove gioca o di dove si allena.
0: Vai LeBron!

di Bobby Brown, il remix del 1994, era l'M2 Old delle 17.30.

0: Another insieme a Emily Warren, questa è Silver Lines, la loro nuova canzone. E siamo a metà di ottobre, noi abbiamo l'abitudine qui a M2O a fine anno di promuovere la track of the year, il disco dell'anno, e stavamo proprio ragionando nei corridoi su quale potrebbe essere il disco da promuovere quest'anno, e gli Another probabilmente se la giocano con Ugel, e questo lo scopriremo insieme a, proprio prima di andare in vacanza di Natale, giusto?
1: Ah, andiamo in vacanza, questa è una bella notizia.
0: Non andiamo in vacanza. Cioè, di tutto quello che ho detto tu ti sei solo soffermato,
2: sì, perché magari alcune parole chiave che le accendono, no? Vacanza, Viterbo.
1: Devo prenotare, capito? Almeno mi porta avanti.
0: Non prenotare.
3: La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
8: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne una favola.
9: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
19: Anch'io,
17: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
20: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
20: E di interessi?
21: Zero.
20: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
22: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: M2O. Play with us.
1: Play with us. E anche oggi, martedì 6 ottobre, abbiamo una vincitrice del nostro Play With Us che si aggiudica i gadgets di M2O, gli ambitissimi, che poi non sono proprio, guarda, mi sento di dire che non sono proprio da chiamare gadgets. La t-shirt, la vogliamo chiamare gadgets? La t-shirt oversize con scritto Dance With Us.
2: Questo è il merchandise.
1: Ma questa è roba seria. Il cappellino, ma non è mica un gadget che ti regala il benzinaio.
3: È un cappellino normale o ha le orecchie?
1: No, senza orecchie, però con la scritta M2O Dance With Us, anche quello, e il portapass e gli stickers sono i quattro regali che faremo a...
3: Chi?
1: Hai finito?
3: Prego.
1: Lei è di Massarosa, in provincia di Lucca,
2: pochi minuti da Viareggio.
1: Lavora a Viareggio, infatti, come impiegata.
3: È un'amica di Ale Lippi.
1: Probabilmente tutto magna magna.
3: Capito allora.
1: Vince il play with us di oggi, Vanessa da Massarosa.
4: Vanessa, Vanessa da Massarosa, Massarosa, in provincia di Lucca,
1: però lavora a Viareggio. Dov'è Massarosa rispetto a Lucca? Ciao Vanessa.
5: Ciao, buonasera a tutti.
1: Buonasera a lei Vanessa, come sta?
5: Tutto bene, grazie. Voi?
1: Benissimo, siamo felici di sentirti, siamo felici di sentire l'accento toscano che amiamo tantissimo. Poi sai che noi abbiamo un amore particolare per la tua zona, per Viareggio,
5: certo.
1: Ci siamo stati tanto anche al carnevale, quindi... Ma Massarosa esattamente dove si trova?
5: Circa 10 km da Viareggio.
1: Quindi sei a metà strada.
5: Sì, tra Lucca e Viareggio.
3: Cioè tu prendi la A1, la Milano-Bologna.
1: No, no, ma io sono...
3: Esci a Parma e giri a destra. Ma
1: così lunga.
5: Io però... Più o meno, dai, diciamo più o meno, quella è la strada.
1: Senti, siccome trovo che Massarosa sia un nome molto bello per un paese, ma c'è una ragione speciale per cui si chiama così o semplicemente si chiama così, finito?
5: Si chiama così e basta.
1: Io me la immaginavo tutto marmo rosa, sai, perché se diciamo vicino a Massarosa,
5: magari non è magari
1: rosa. Vabbè, niente, io lo voglio immaginare così quel paese, tutto rosa, con Vanessa che cammina.
3: Sì, okay.
5: Ma
3: Vanessa, hai mai incontrato in piazza Ale Lippi da quale
1: a Viareggio?
5: Certo, certo, sì.
1: Davvero?
5: Volte.
1: Davvero?
3: Vedi che è un magna magna allora.
1: L'hai salutato? Vi siete sì?
5: Ma lui sicuramente non si ricorderà di me. No. Lui perché quando è a Viareggio è sempre contornato da tante persone.
1: Addirittura.
2: Hai capito?
1: Ma se non, ma se non ha un amico, ma cosa stai dicendo? Scusami.
5: No, perché è famoso a Viareggio.
1: Diglielo, a Viareggio è famoso.
2: Vanessa, diglielo a questi qua, diglielo.
1: Sì, vabbè.
5: È la verità.
1: Vabbè. Vanessa, ti mandiamo un grosso abbraccio. Grazie per aver scelto M2O, ma soprattutto ti mandiamo i nostri gadget.
3: No, glieli facciamo andare da Ale Lippi.
2: Li porto a lui. A mano io, Vanessa, te li porto.
1: Ci vediamo in piazza
5: Mazzini. Ci troviamo in passeggiata in piazza Mazzini. Perfetto.
1: Va bene.

Attrice dalla provincia di Lucca, adesso siamo pronti per la seconda ora, ma soprattutto siamo pronti per le news che stanno arrivando, perché sono le 18. Alberti.

0: Won't let you forget
1: me. Era Juice WRLD, anche se la chitarrina era di Sting, gliel'ha prestata Lucid Dreams, il titolo del brano dal 2018, e purtroppo questo ragazzo è scomparso prematuramente, era molto giovane, se n'è andato, è morto.
2: E leggo, guarda, nel 2019 mi hai ricordato una cosa che non ricordavo,
1: sì,
2: giovanissimo.
1: Me lo ricordavo, era molto giovane, era anche un grande talento. Va bene, siamo entrati nella seconda ora con questo, diciamo, questa notizia un po' funesta, che però non è una novità perché lo sapevamo già, e siamo pronti per andare avanti senza forza, ragazzi. Dobbiamo andare avanti.
3: Alberto, ci sono delle castagne da mangiare?
1: Sarebbe quasi l'ora. Io le ho viste in ginger
4: e io le ho già mangiate.
1: Davvero?
4: Sì.
1: No, io non ho ancora mangiato la castagna.
3: Sì, appunto, nessuno l'ha mangiata.
1: Dobbiamo assolutamente provvedere, organizzare una.
4: Saverio, il nostro amico.
1: Noi abbiamo un amico che vende le castagne in Piazza Duomo, che magari è all'ascolto, perché durante il lavoro lui sente M2O.
3: Sì.
1: E così tutti i turisti stranieri si chiedono: ma cosa dicono sti cretini alla radio? Meno male che non capiscono la lingua. Ma le notizie.
3: Arro! Arrivo con cesti di castagne!
1: Eh?
3: Arrivo con cesti di castagne!
1: Grazie delle castagne, Felisandro, e siamo arrivati all'appuntamento con le news delle 18 di questo martedì 6 ottobre. La prima notizia arriva dalla nostra città. Dimentica il riso sul fuoco per 3 ore, la pentola si fonde sul piano a induzione e diventa un corpo unico.
2: Si è sciolta.
1: A questo proposito, visto che la notizia arriva da Milano, volevo chiedere a Shorty se sa dire 3 uova cotte sul fuoco.
5: E così,
1: in milanese.
5: Triof cotte sul.
1: È uno sciogli lingua. Io non lo so dire.
5: Triof
1: cotte sul fuoco. È triof cotte sul fuoco.
5: Triof cotte sul.
1: Tu, Mario, lo sai dire.
2: Triof cotte sul fuoco.
1: Tu sai dirlo.
2: Triof of the fuck.
1: Torino, parcheggia l'auto sul marciapiede davanti all'ingresso del palazzo e gli murano il passaggio con i bidoni.
2: Non esci più, si impari.
1: Francia, cliente 89enne resta incastrato nella porta girevole della banca. La polizia deve smontare i vetri per farlo uscire. Clienti bloccati per ore.
2: Ma guarda che quelle porte lì.
1: A me mi fanno una paura.
2: Alcune sono,
1: Firenze. Turista compra un quadro del Rinascimento per 2000 euro, tornato a casa scopre che è una stampa presa da un catalogo IKEA.
2: Che hanno quello stile lì un po' rinascimentale, no?
1: Bravo, bravo. Se ne intende, era laureato ai

0: storia dell'arte, se non sbaglio. Olanda prova a montare la tenda del campeggio in salotto per fare pratica, ma sfonda il lampadario di cristallo e crolla un pezzo di pavimento.
1: Un disastro.
0: Il ragionier Filini, secondo me.
1: Dico, ma sì.
0: Australia mette l'insetticida sulle scarpe prima di fare trekking per provare a difendersi dagli animali. Scioglie le suole in gomma sul sentiero dopo pochi chilometri.
2: Un po' aggressivo l'insetticida, probabilmente.
0: Monfalcone, chiedo scusa. Polizia interviene durante un festino abusivo. Bevevano, si drogavano e alla fine si accoltellavano tra di loro.
2: Credevo tu dicessi alla fine sono anche brave persone.
0: No. Che bella festa.
2: Aiuto.
0: Stati Uniti, Elon Musk lascia la sua fidanzata. Ai. Qui dobbiamo approfondire. Allora seguirà approfondimento.

0: È uno dei tanti successi di questi tre ragazzi svedesi, la Swedish House Mafia, gli unici svedesi con la faccia da terrone, tra l'altro, erano...
1: è vero,
2: perché un po' c'è di male. Soprattutto due su tre lo sono.
0: Minchia,
2: alla fine,
0: se, quindi... se i nordici sono così.
2: No, perché beh, in grosso è italiano e Angelo è svedese, greco, quindi
0: sì,
2: italiano e greci sono terroni.
0: Quelle sì, diciamo che Axwell è quello un po' più nordico.
2: Perché lui è svedese, gli altri due
0: gli altri
2: no.
0: due sono due...
2: figli di immigrati.
0: Senza offesa, perché
3: certo.
0: insomma...
3: No, poi sono bravi.
2: Noi siamo
0: ma poi non l'ho detto in modo dispregiativo, perché essendo terrone anch'io lo posso dire.
3: Giusto,
0: no?
3: giusto.
2: Poi noi per gli svedesi siamo tutti terroni, perché siamo il sud dell'Europa.
0: Certo.
2: Noi siamo.
3: Bisogna vedere se loro ci chiamano terroni.
2: Sì.
3: Sì? Ah, sì. Bene.
0: Questa era Leave the War Behind dal 2009, Swedish House Mafia. Torniamo sull'ultima notizia che abbiamo dato, quella di Elon Musk che si è appena lasciato con la sua fidanzata. Ma da questa fidanzata ha avuto dei figli?
2: Lei si chiama Shivon Zillis.
3: Scusa Alberto, ma perché risponde? Lui chi è? Lui per rispondere?
0: È preposto.
3: Ah, preposto, bene. Prego.
2: Lei si chiama Shivon Zillis, è la quarta donna da cui Elon Musk ha avuto i figli.
0: Anche questa?
2: Da lei ne ha avuti 4.
0: Ma le altre le ha sposate?
2: In totale ne ha 14
0: di figli.
2: Di figli.
3: Questa Sheila è la figlia di Sheila in B-Devotion.
0: No, ma
2: prima
0: no.
2: moglie Justin Wilson, dalla quale ha avuto Nevada Alexander Musk, Griffin Musk, Vivian Jenna Wilson, Kay Musk, Saxon e Damian. 6 figli dalla prima. Poi si è messo con la cantante quell'alternativa Grimes, che magari qualcuno di voi ricorda o conosce, ha cantato anche dei dischi di Anima, dalla quale ha avuto 3 figli. Il primo, quello con il nome strano, XAEAXXX, vi ricordate, ne avevamo anche parlato. Il secondo, la seconda si chiama
0: Ma quello lì l'ha vinto Toto Calcio, giusto?
2: XAEAXX, ui. La seconda si chiama così, si chiama così. La seconda figlia avuta da Grimes si chiama Exa Dark Sideral Mask e il mio preferito è il terzo, nato nel giugno del 2022, che si chiama Techno Mechanicus.
0: Bello.
2: Altri 4 da quella che ha mollato ieri via mail: Strider, Azur, Arcadia e Seldon. Poi nel frattempo ne ha fatto anche un altro in mezzo, da una certa Ashley Sinclair, che si chiama Romulus. In totale sono 14.
0: Vabbè, non mi strani.
3: Ma questo qua gli piace proprio, c'è un volasse di brutto a tutti. Questa
0: sì, perché per un altro...
2: Alcune sono nati anche da madre, da...
0: Assurdo. Perché non ha problemi di mantenimento, diciamo, quindi fa quello che vuole.
4: Esatto.
0: Comunque ha fatto tutti i figli con nomi strani. Io ho un mio amico, per esempio, 2 figli l'ha chiamato, uno Digital Boy, l'altro Ramirez. Era un appassionato.
2: Che conoscendo i tuoi amici potrebbe anche darsi.
0: Allora?
2: Potrebbe darsi.
0: Vabbè,
2: andiamo di 14 tra il 2002 e il 2024.
3: E quindi voi dite che non ha problemi a mantenere tutte queste
0: cose. No,
3: non ha problemi.
5: Più musica.

0: la canzone dei Black Eyed Peas e Shakira. E Mario prima giustamente ha fatto un'osservazione sulla, diciamo, la possibilità di mantenere 14 figli di Elon Musk. Però la cosa più importante, Mario,
1: sì?
0: Non è poterli mantenere 14 figli, ma quanto tempo può dedicare lui a questi 14 figli come padre, che è la cosa più importante della vita.
1: Non credo molto per quello che fa. E questa
0: quindi
1: è la cosa più grave.
0: Grano a quel punto serve relativamente.
2: Comunque,
0: no?
2: Visto il patrimonio di Elon Musk, che oggi supera i 1.000 miliardi di dollari, magari.
1: Sai cosa? Che io non ho.
2: Ce la fa, direi.
1: Non so neanche quanto.
2: 1.000 miliardi di dollari.
1: Miliardi.
2: Però, come ragiona Albertino, l'amore non si compra.
1: No.
0: Il tempo
2: non,
0: no?
2: Si compra.
0: Vabbè, tanti auguri allora a questo punto. Speriamo.
2: E figli Musk.
0: Oh! Oh!
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Beamer. Energia positiva.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
14: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
16: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
17: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: My Movies presenta.
19: Rider!
9: Cioè, che sogni hai?
1: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
9: Per quella serve fortuna.
1: Molta.
18: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
3: Che casini stai ficcando?
9: Ma che hai fatto, Sam?
1: Una storia lunga.
18: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
1: Tutto sbagliato. Presente?
9: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
18: Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Ad ottobre la DR5 è tua.

soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand

0: Uè, poco casino, eh?
1: No, va bene, siamo tranquilli. Siamo
0: Casini,
1: tranquilli,
0: titolo della canzone. Chissà quante volte avete sentito questa frase, poco casino. Che tra l'altro la parola casino, secondo me, è stata sdoganata nel nostro vocabolario da poco tempo. Prima era considerata quasi una parolaccia, dico male. Tu che sei laureato in lettere, quindi sei postino.
1: Ma chi è laureato in lettere?
0: Lui.
1: Ah sì?
0: Casino, era una parola, diciamo, della lingua italiana o è stata sdoganata recentemente?
2: No, casino è una parola della lingua italiana. Confusione vuol dire confusione.
0: Sembrava, non lo so, veniva usata solo in... in circostanze un po' estreme.
1: Non fate confusione, non fate casino, era più diretta.
2: Confusione.
0: 1, 2, 3 casino.
1: Anche, vedi? L'ha usata già qualcuno che conosciamo bene.
0: Quindi dove eravamo? Eravamo rimasti
1: dove eromo? Dove eromo?
0: Questa frase qua, poco casino, la si dice anche ai cani ogni tanto.
1: Ah sì, poco casino ai cani.
0: Ginger, tu glielo dici la nena, poco casino?
3: No, sinceramente no.
0: Uè, poco casino quando abbaia.
3: No, zitta gli dico, basta.
0: Non gli hai mai detto se non la se smettila altrimenti non ti porto alla festa a Las Vegas? Non gliel'hai mai detto?
3: Sì. No, non la porto al parco.
2: Comodo. Che bel rapporto con il cane.
0: Eh sì, perché adesso a Las Vegas fanno le feste per i cani.
2: Non le feste addirittura.
1: Cioè, spiega bene.
0: Le feste in piscina.
2: Fanno i pool party per
0: i
2: cani.
1: Ma cosa? Ma veramente? Dai, spiega.
2: Sì, entri con il barboncino e i tuoi amici a quattro zampe possono divertirsi. Addirittura sono divise a razze, no? Feste per a Las Vegas
0: sì,
2: per i
0: non
2: cani.
0: Litigare.
2: In modo particolare leggo di questa festa con 300 cani invitati in lista, barboncini, doodle, quindi una bella festa.
0: Ginger, tu porteresti la nena a fare una festa, un pool party?
3: Ma perché no? Sì.
0: Ma poi te la...
3: Cosa?
0: Te la... Se trovo un barboncino maschio.
3: No,
2: per voi artisti questa è un'occasione in più. Si apre il mercato come disc jockey.
0: Ah, perché fanno anche la disco music.
2: Ci sono, chi mette la musica? Quindi c'è un posto di lavoro in più.
0: Beh, di DJ Cani ne conosco.
1: Guarda il vassoio. E io anche la sigla iniziale,
0: che sarebbe
1: Tuck Team.
0: Ah. Let the dogs out. This is gonna do it all. Do it old. Hold me up.

C'era anche un pezzettino di rap in questa canzone in un certo momento, ed era di Jeffrey degli Eiffel 65, perché diciamo il gruppo era di quello studio là di Torino. Erano i The Blitz, Stay With Me.

0: Che magia questa canzone, lei o lui, anche perché non si capisce se è maschio o femmina quello che canta. Diceva: quando sento la tua voce nell'ombra, al buio, io mi fermo, mi blocco. Sta da Dio. Comunque bella sta canzone. Questa è la canzone che cantavo oggi nella doccia.
1: Ma è un po' bipolare questa cosa.
0: Eh?
1: È un po' bipolare.
0: No, bipolare
1: cosa.
0: È il nome del progetto, Mario. Non è bipolare.
1: Okay. No, ormai quando parli di te che canti in doccia, il pensiero va là. Va ieri pomeriggio.
0: Quando Mario è venuto nella
1: quando
0: doccia.
1: Quando Mario
0: con me.
1: È entrato nella doccia con te a cantare.
0: Sì.
1: Quindi ogni volta ti pensiamo così ormai.
2: Allora, innanzitutto diciamo che la doccia era almeno 2,5 metri, così di larghezza, così riuscivamo a stabilire gli spazi.
0: Sì.
2: Però diciamo che giocavamo.

0: buttarci l'acqua addosso.
1: C'è questo modo di dire, cantare sotto la doccia, no?
2: Beh, c'è chi non lo fa.
1: E quindi ci sono alcune docce che sono state pensate
2: col microfono perché,
1: come un karaoke.
2: Ottima idea di marketing, Mario, è la doccia cantata.
1: Sì, devo dirlo ad Antonio Lupi, i miei amici, che
2: non è male, con microfono, casse e anche il monitor per leggere le parole.
1: Se è vero che si canta sotto la doccia,
2: attenzione,
1: che poi è un modo di dire alla fine. Sì, tu canti sotto la doccia? Beh, ieri cantavi con me.
3: Ieri cantavo, però ogni tanto mi capita di cantare. Sì,
1: sì.
3: Parole buttate a caso, però non è che canto una canzone.
1: Certo,
3: però
1: sì, è una melodia.
3: Sì,
1: in verità, a parte gli scherzi, questa è una melodia che mi è rimasta molto nella testa. E a volte quando ti svegli, oppure quando ti corichi, hai delle melodie, a volte anche brutte. Non vi capita di avere una melodia che ti fa schifo, ma che non ti esce?
2: Assolutamente
1: da... lì è brutto.
2: Continuamente.
1: Lì comunque, non c'è cura.
3: Comunque, bella idea, chiamo subito la mia azienda in Nuova Guinea per...
2: Dove?
3: In Nuova Guinea per iniziare in...
1: La doccia karaoke.
3: La doccia karaoke.
1: Bellissima idea.

0: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: My Movies presenta:
5: quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
4: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
6: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
4: Con una inarrestabile Adria Arjona.
7: Dove vai?
8: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
4: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei.

every day. M2O suona così. M2O. What's your flavor?

0: fino alle 19 anche questo martedì. Albertino Everyday nel tardo pom. Albertino Everyday, il ritorno. M2O, la radio. Noi finiamo alle 7 e poi arriva Andrea Mattei, se state ascoltando la diretta. Se invece sentite la replica, siete replicanti. Come sempre c'è Walter Pizzulli, sveglissimo, l'uomo della sveglia. E non dimentichiamo di salutare anche la categoria di chi ascolta il programma in reload, che sono gli A, come li abbiamo chiamati?
1: E chi?
0: Quelli che hanno l'app, hanno scaricato l'app di M2O, che è gratis.
1: Gli appennini. Tra l'altro l'app fantastica, perché gratuitamente potrete ascoltare non solo questo programma ma tantissimi contenuti di M2O quando volete, in qualsiasi momento della giornata. Sì.
2: E invece io volevo dire che sabato sera con Pizzulli passeremo una bella serata.
0: Sì, ma domani ne parliamo nel dettaglio, caro Mario. Che profumo.
2: Hai sentito?
0: Hai cambiato profumo?
2: Sto testando questo nuovo profumo.
0: Ma tu pensa, peccato che la radio non è in odorama. Perché se fosse in odorama tutti potrebbero godere di questa fragranza.
3: The new fragrance by Fuggera.
1: Mario, essendo un precursore, un pioniere, ha aderito immediatamente alla nuova tendenza dell'inverno che si chiama bespoke, cioè il profumo su misura come un abito sartoriale.
0: Allora, io prima che tu vada a spiegare bene di cosa si tratta, volevo dire che è una cosa difficilissima scegliere un profumo, no? Soprattutto vi è mai capitato, io domenica scorsa sono stato con mia figlia in una profumeria e alla quarta cartoncino sono andato in confusione, perché non riesci più a valutare un profumo quando te ne fanno sentire tanti. Non era per me, era per lei.
2: Anche se devo dire che è meglio provarlo sul corpo, sulla nostra pelle.
0: Sì, però così... se ne provi 10 sul corpo
2: Lo spari un po' a destra e a sinistra.
1: Sulle ginocchia poi ti...
0: No, quindi è molto difficile. Anche l'idea di cui stai per parlare non è semplice come se... perché poi il vero profumo, secondo me, lo si sente, come dice Mario, quando tu te lo spruzzi dopo un po', non subito. Quindi devi dare anche il tempo di assorbirlo rispetto alla tua pelle, eccetera. Cioè, prende una...
1: Racconto com'è andata.
0: Raccontaci com'è andata.
1: Siamo andati da un profumiere. Mario ha raccontato al profumiere chi è, cosa gli piace, quali odori gli ricordano qualcosa.
2: Io gli ho detto, guardi, stia su un Petrus.
0: Sempre lì vai tu.
1: Che effetto vuole fare sugli altri, no? Una volta che passa con questo...
0: E che effetto vuole sugli altri?
1: Questo era
0: seducente.
1: Andrebbe chiesto al diretto interessato. Tu cosa che effetto vuole fare sugli altri?
0: Sedurre. Tu vuoi sedurre?
2: L'effetto è che sia uomo o donna, quando si avvicinano, abbiano il piacere magari di salutarli. Che lasciano
0: una buona scia.
2: Che ti fanno un sorriso per dire, è gradito questo abbraccio.
1: Ed è lì che con tutte queste informazioni entra in scena lui, il protagonista di tutta questa storia, il naso.
0: Lo chiamano proprio naso.
1: Sì. Quella figura che all'interno della profumeria riesce a trasformare le sensazioni descritte dal signor Fargetta in una formula che diventa un profumo.
0: È un mestiere fare il naso, eh? Studia?
1: Si studia. Ci sono dei corsi.
0: È per come il sommelier.
1: Esattamente, signor Albertino.
0: Ah, vedi.
2: Sono tutti tentativi, perché non è che alla prima...
0: Per esempio Amadeus doveva fare quel lavoro lì.
2: Lui sì.
0: Col naso che ha. Poi dopo...
1: Ovviamente, signor Albertino, la grandezza del naso non va di pari passo
0: con il talento.
1: Ah, non è un
0: problema di dimensioni.
1: No, comunque esiste questa figura molto affascinante in grado di creare il profumo in base a ciò che gli racconta.
0: Io avrei difficoltà a scegliere.
1: Che è un bel regalo anche, accompagnare una persona cara a creare il profumo.
0: È un experience!
1: È un experience, Il profumo di M2O potremmo farlo, Ginger, con un naso.
0: Facciamo un profumo, no?
4: È molto interessante, sì. Però l'avevamo un po', era già preesistente. Quello che avevamo scelto noi, no?
0: Era già nell'aria, senti cosa ti dico.
1: Tra l'altro vi sarà capitato, in molti locali, molti club di successo, anche a Ibiza mi viene in mente, come l'Ushuaia, DC10, Pacià, hanno degli odori molto forti, dei profumi molto forti, che ti rimangono addosso quando esce ricordi...
0: Anche gli alberghi di un certo tipo.
1: Bravo, è marketing, anche quello.
0: Va bene, salutiamo il nostro...

Good Girl. Erano Clooney, Prospy, Tristan Harry insieme. Questi tre sono gli ultimi tre, diciamo, della nostra playlist di questa puntata, perché abbiamo finito e ci stiamo per salutare. Abbiamo un'unica ultima domanda da fare alla Ginger.

0: episodio.
1: Oggi Albertino ha rispolverato i suoi giubbini in pelle dicendogli: dai che tra poco tocca a noi.
0: Che bel momento.
1: La crema abbronzante va messa anche in autunno, sarà sì. Vero?
0: Boh.
1: Osvaldo si è collegato dalla cabina della SIP di Via Massena per informarci che i numeri speciali dei nostri cellulari possono valere tanti soldini.
0: Yes.
1: Ale Lippi, che non ha amici, a Viareggio è famoso e firma autografi.
0: Sì.
2: Va bene.
1: I soldi non valgono nulla se non puoi dedicare del tempo ai tuoi figli.
0: Brava, parole sante. Brava. Però poi ti chiedono la carta di credito.
3: Esatto. No, il cellulare, la macchina,
1: fa
3: i jeans,
1: parte del gioco,
3: i vestiti, le vacanze. Sì,
1: sì, con sì. I pool party per Barboncini si sta aprendo un nuovo mercato per tutti i DJ cani.
3: Esatto, bene, bene.
1: Chi ascolta M2O via app è un appendino.
0: Esatto.
1: E facciamo gli auguri alla radio anche noi oggi, che compie 102 anni. Quindi auguri.
0: E li porta benissimo.
1: Benissimo, ci sentiamo domani.
0: Grazie, grazie a tutti. E buona serata con Andrea Mattei. Subito dopo c'è Claves, poi c'è 1212 Selecta. E ancora il DJ Time e Dance With Us. Non mollate M2O, siamo sempre qui 24 ore al giorno. Ciao.
4: Ciao a tutti.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: In FM Lab su M2O.it.
0: Le 19. Buonasera a tutti, ciao. Let's go! Linea arrivata, grazie capostazione Alba Albertino.
9: Ciao Mattei.
0: Ciao, buonasera, siamo insieme.

0: altro è proprio là sul mixer. Lui ci teneva molto a dire: le mie canzoni le faccio io, non ho uno schiavetto ghost producer. Ugel e Tayo Cruz con Size. Stiamo tutti cercando dei segni qua e là nella nostra vita, nella nostra esistenza, tranne che nella macchina. No, là no, no, no, no, no, assolutamente. Terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Ciao, buonasera. Fino alle 21 siamo insieme in diretta con delle novità musicali. L'appuntamento con il Play With Us.
1: Grande Mattei, sono Mimmo da Roma. Sì. E vorrei darti un grande saluto, un abbraccio e bentornato.
0: Grazie mille, ciao.

James Hype e i suoi 4-5, aspetta, devo finire di contarli, 6-7-8, ah, ci sono anche quelli 9, non sono i suoi collaboratori. James Hype è l'unico DJ che ha più CDJ, mentre fa i suoi DJ set, che collaboratori. Lui è così, è proprio il suo stile e il suo segno identificativo. Qui c'è questa canzone che si chiama Confession, ce l'ha mandata, è una novità musicale e quindi è l'appuntamento M2 Hot con noi.

tutto un ritorno al passato. Delle volte ci sono dei messaggi o comunque la reazione non è sempre positiva nei confronti di una canzone che si appoggia su una canzone che appunto è del passato, tranne in qualche caso quando magari hai l'occasione di risentire uno dei tuoi pezzi preferiti.

0: Nation. Allora, se te la ricordi come Zombie Nation, vuol dire che hai ballato un po' quel tipo di musica e soprattutto quell'epoca lì, era la fine degli anni 90. Topic a 7S Gangcraft 400, era la versione originale, Bad Day è il sottotitolo, perché delle volte ci sono anche dei sottotitoli di questa canzone sentita in onda su M2O. Salve!
1: Always here is
0: sì?
1: Radio Gaga.
0: È vero!
1: Radio Go.
0: Sì.
1: Go.
0: Radio, grazie, è vero!
1: Tantissimi auguri, sì. Radio. Più passa il tempo e sì. Più ci amiamo.
0: È vero! Tantissimi auguri alla radio, torniamo tra poco.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona.

0: perché mia.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: in onda su M2O, pochi istanti prima dell'appuntamento M2 Old, bellissimo, difficile anche da mettere in discoteca all'epoca perché tutte le altre canzoni erano molto più veloci, però comunque molto molto bello, con il featuring di un grande artista rock dalla voce un po' così, un po' rocca, un po' classica voce rock, spettinato ma sempre molto elegante.
1: Oh, lui here.
0: Sì, l'abbiamo messa prima, perfetto, auguri alla radio, 102 anni fa la prima trasmissione radiofonica italiana. Lo sentiremo tra poco l'M2 Old, prima ci colleghiamo per le ultime news.
2: M2O Station.
3: Manifestazioni in Francia, 500.000 in piazza tra Parigi e altre città, studenti, genitori, professori, sindacati, violenze e scontri al corteo parigino, tafferugli e arresti anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. E Trump parla della Francia, non sono gli studenti ma l'Islam che vuole prendere il controllo del paese, ha detto, è colpa dell'immigrazione, fuori controllo. L'Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sui primi due articoli della legge elettorale, domani il voto sul terzo articolo, giovedì il voto finale a scrutinio segreto. La giunta del CONI ha votato all'unanimità per il commissariamento della Federcalcio, l'incarico di commissario straordinario a Malagò che potrebbe convocare le elezioni per il 14 dicembre. Yannick Sinner si ferma per il 2026, il tennista numero uno al mondo dice: ho bisogno di prendermi cura del mio ginocchio infiammato, devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha chiarito in un video sui social. E ora il meteo.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore i temporali si spostano verso il sud, specie sulle regioni tirreniche. Domattina instabilità con piogge e temporali soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, una nuova perturbazione arriva invece al nord-ovest. Ed è tutto con il meteo.it. Una buona serata.

Do you think I'm sexy? La domanda è questa e te la sta ponendo non io, ma va, ma figurati, Rod Stewart, grande rocker inglese, gli Entrance con Riccardo Da Forz e il featuring di Rod Stewart nella fine degli anni 90. Do you think I'm sexy? L'appuntamento M2 Old che tornerà in onda.

gente è strana, ha voglia. No, non è vero, non è vero, ma va, ma figurati, no. È il punto di vista, no? È quello.

0: la canzone del Play With Us.
1: M2O
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: Sempre lì. Abbiamo il regalo i gadgets di M2O: t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Un bottino molto ricco che andrà a un nostro ascoltatore che verrà scelto dal nostro notaio. Sentiamo un attimo.
3: Sì. Giuseppe da Grosseto.
0: Giuseppe da Grosseto? Sai che non ho sentito bene, lo possiamo risentire un attimo lui? Per capire se davvero è da Grosseto?
3: Sì? Play with us, Giuseppe da Grosseto.
0: Bravo, Giuseppe da Grosseto, questa sera il

0: l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Amore, quanto?

0: Di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. Emmy Duell suona

0: 92.0, salve, buonasera, 10 minuti per arrivare alle 9, 10 minuti per arrivare alle 10, 10 minuti per arrivare, ok? No, perché ieri poi questi orari un po' così potrebbe diventare una caratteristica, così a poi quando tu lo senti ti sei abituato e quindi non ci pensi più. Ma sì, 10 minuti per arrivare alle 8, ovviamente. Là fuori
1: c'è... Come stai? Chi... Roberto da Prato, ciao.
0: Aspetta che non ho capito.
1: Ciao Matteo, come
0: ciao.
1: Stai?
0: Oh.
1: Roberto da Prato, ciao.
0: Ciao Roberta, molto bene, grazie. Scusate questo angolo dedicato alla mia psicologa che sta sentendo la radio. Psicologa in onda, potrebbe essere un'altra rubrica.
2: Ah, Matteo, sì. 102 anni, te li porti bene.
0: Ah, Daniele, che simpaticone, grazie. 102 anni dalla prima trasmissione radiofonica italiana.
3: Pronto? Mi sentite? Sono la trasmissione radiofonica italiana. Me li porto benissimo questi 102 anni. Non me li sento per niente addosso.
0: Ma per niente. A parte che l'età che ci sentiamo addosso, questo vale un po' per tutto, eh. La radio poi rimane comunque molto affascinante, ma soprattutto vera. Contrariamente proprio a tutto quello che c'è intorno, a tutto quello che c'è al di fuori anche della radio. Forse è per questo che viene sentita così tanto ancora. Ah, lo vedi? Comunque l'età, quella psicologica soggettiva, cioè quanti anni avvertiamo di avere dentro di noi, è una cosa importantissima, cioè non è solamente un fattore così, un modo di dire, ma influisce proprio sul nostro benessere. L'età interiore è il modo in cui ci percepiamo e percepiamo il nostro corpo, le nostre energie, la nostra forza mentale. Poi c'è questa differenza anagrafica che delle volte ci soddisfa molto tra età che ti senti ed età che hai. Però cambia seconda degli orari. La mattina avverti di avere un'età quando ti svegli, quando devi ancora mettere il primo piede giù dal letto, e la sera magari ne avverti un'altra. Allora la domanda te la devo proprio fare: ma tu quanti anni ti senti al mattino quando ti svegli e

quanti anni ti senti adesso quando sono quasi le 8 di sera. Poi se vuoi mi dici quanti anni hai. Dai, vediamo un po' cosa viene fuori con questa età soggettiva, l'età quella che ci sentiamo di avere, quella che avvertiamo. Il nostro numero 342 654 3210.

0: stile questa canzone, Barry Can Swim. 2 minuti per arrivare alle 8. Scusa, invece di un B52 mi puoi fare un B102? Grazie, che la trasmissione radiofonica italiana compie 102 anni oggi. Grazie, poi me lo posi lì? Grazie mille. Bravi questi ragazzi del bar, sono sempre là. La mattina, scrive questa ascoltatrice, mi sento 50 anni, primo pomeriggio 70, dalle 18 in poi, mentre sono in palestra 40, la notte 25. Che sali e scendi!
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto!
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato!
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su mscrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
0: Digitale terrestre. Siamo già arrivati alle 8. Buonasera, ciao. Let's go. Siamo in onda su M2O con Andrea Mattei. Buonasera. Insieme fino alle 9, ma ora c'è l'M2 Hit.
4: M2O. Più musica.
0: M2O. M2 Hit. M2O.

la mia bed in giro, linguaggio giovanile, in onda qua su M2O, nell'appuntamento che ti regala delle gioie, che ti fa cantare e ti fa ballare nello stesso momento. Musica italiana, ma in versione remix. L'M2 Hit che tornerà in onda con noi.

0: Insieme ad Ingrosso, due terzi della Swedish House Mafia, siamo in onda M2O, la radio che compie 102 anni, la trasmissione radiofonica italiana. Ma tu quanti te ne senti al mattino? E poi alla sera invece quanti te ne senti? C'è una variazione di questa età?
1: L'età è solo una questione anagrafica.
0: Vero?
1: Nient'altro.
0: Nient'altro.
1: Poi quanti te ne senti, quelli hai.
0: Ma certo, è ovvio. Fatemi sapere tra poco ancora messaggi.
2: M2O. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.
2: Oggi.
4: Today.

questa storica band francese Don Quichotte, una delle loro canzoni famose è stata ripresa da Leigh London e Andy Martinez, e noi l'abbiamo agguantata con dei guanti speciali e l'abbiamo sparata in onda per voi come novità musicale, nostro appuntamento M2Hot. Mattei, vale se tutte le mattine e tutte le sere io mi sento sempre 16 anni? Oddio, non lo so, forse 16 anni è un po' poco.

0: il titolo della canzone di Robin Schulz in onda su M2O. 8 e 17 minuti. Quanti anni ti senti la mattina e quanti invece te ne senti adesso che sono le 8 appunto e 17,
1: Matteo,
0: comunque la sera.
1: Francesca da quarto. Mattina, ogni mattina mi sveglio alle 4:30, quindi mi sembra di essere una ventenne.
0: Ventenne? Vedi?
1: Poi vado al lavoro.
0: Sì.
1: E lì? Sera, cioè adesso

0: sto rientrando dal lavoro. Quanti? Mi sento una 22enne.
1: Oh, Francesca, grazie per questo messaggio. Allora, 22 anni, vieni in Dance with Us. Dance with Us.

0: Adidas. Questa sera sarà con noi Vitti Lucchi e le puntate su m2o.it.
1: M2O. Dance with us.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
6: Le piastrelle?
5: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica. Da Stampelli ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
8: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: My Movies presenta
12: quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
11: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
13: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
11: Con una inarrestabile Adria Arjona.
14: Dove vai?
13: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
11: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
16: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
18: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: scusa, avevo chiesto una cosa da bere, ma non...
1: Ah, siete impegnati?
0: Ah, ok, ok.
1: Scusate, i ragazzi del bar delle volte è così.
0: Hanno da fare, hanno da fare.
2: Si potrebbe avere un crodino senza ghiaccio analconico, per favore, questa
0: davvero?
2: Sera? Non so se è previsto o meno. Saluti Max.
0: Max, non ci posso credere. Oh, Max, sì, quello lì del B52 vuole una cosa analcolica. Incredibile.
1: Va bene, Max, chiediamo e poi... le faremo sapere come nei migliori casi. Salve, buonasera, siamo già arrivati a un altro appuntamento con l'M2 Old, una canzone che arriva dal passato, saremo nel 1996 in onda. Chi è, scusami?
3: 102 anni.

0: Sì? Di musica e magia.
1: Radio, è vero, grazie. Ma chi sei, Gigi?
0: Con M2O, sì. E Mattei.
1: Sì?
0: È pura energia.
1: Bella! Ma davvero? Tattarattara. Questo è l'ascoltatore che ha la voce clone di Gigi D'Agostino. Grazie, è vero, 102 anni della radio e se li porta benissimo dalla prima trasmissione radiofonica italiana. Ora l'M2 Old.

Siamo a metà degli anni 90. Sei un giovane ragazzo che va in palestra. Ti chiami Nicolas e ascolti questa canzone. Così, nomi a caso, nel senso di proprio di situazioni tipiche di quando c'era questa canzone. Chase, produzione italiana, Obsession. Era l'appuntamento M2 Old.

Newman, 8:37, è proprio vero, scrive questo ascoltatore, quando ti senti un'età più giovane rispetto alla tua, le cose vanno meglio. Ma sai che c'è proprio uno studio scientifico che dice che mentalmente, se tu riesci proprio a sentire delle energie, quindi un po' un effetto placebo, alla fine poi il corpo si condiziona e stai meglio. Andiamoci più giovani tutti, dai. Parliamo sciolti e liberi.

0: con Alba, microfono e fargette regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
1: Bravo, sono qua davanti a te.
0: Per la puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. It Goes On di Adam Ten. E anche Michiko di DJ Goya.
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
7: Ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
9: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Arcaplanet, convenienza nostra.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus.

0: avanti con il bar di Via Massena, che a quest'ora, quando mancano 10 minuti per arrivare alle 9, è molto molto molto affollato. E ti credo, c'è della sete in giro.
1: Buonasera, ma non li apriamo il bar? Ciao, Paola da Umbertide.
0: Paola, è aperto. Ma tu hai la tessera, hai l'abbonamento, quindi ma cioè, ma vai, dai, proprio alla grande. Girl, Girl è il titolo di questa canzone sentita in onda su M2O. Siamo quasi arrivati alle 9, come tutte le sere, dal lunedì al venerdì, tra le 9, tra le 19 e le 21, per essere proprio precisini, con i puntini sulle i. Quanti anni ti senti al mattino quando ti svegli? Quanti anni ti senti la sera e quanti ne hai, se me lo vuoi dire, me lo senti? Vediamo un po' se ci sono delle differenze, visto che la radio compie, la trasmissione radiofonica italiana compie 102 anni, ma non se li sente proprio addosso, ma zero, zero.
2: Francesco. Ciao. Da provincia di Bari.
0: Sì?
2: Io la mattina appena sveglio mi sento un 24enne rincoglionito.
0: Sì?
2: La sera un 24enne lucido, un po' più lucido.
0: Meno male.
2: Non
0: poi?
2: Dai, lucido, però in realtà c'ho 33 anni ad ottobre, però ecco.
0: Va bene, bella, però France, mi fa piacere, sei la risposta a chi dice ogni tanto che arriva quella voce, ma la radio la sentono soltanto i sessantenni. Certo.
3: Ciao Matteo.
0: Ciao.
3: Io 40 anni.
0: Sì.
3: Mi chiamo Alfonso, sono sì. di Salerno.
0: Sì.
3: La mattina me ne sento 60, ma la sera
0: la
3: ho
0: sera...
3: 20 anni.
0: Vai, la sera 20 anni. Poi un ascoltatore che ci fa un po' rosicare.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Rispondo mentre corro sul lungomare di Barletta.
0: Ecco.
4: Ma diciamo che è sempre costante l'età che sento, dalla mattina alla sera.
0: Sì.
4: Quei 40, ma ne ho 46.
0: Ah,
4: il problema è la testa, che ne vorrebbe avere, ne sente sempre 20.
0: Vedi, ma
4: ciao,
0: è quello.
4: Valerio.
0: Ciao Valerio, Valerio! Anni fa gridavano tutti il tuo nome senza un reale motivo. Guarda che è proprio scientificamente provato che l'età che senti addosso influisce poi su tutto il resto, anche sul corpo, su come ti senti. Ovviamente poi se ci sono dei casi particolari è un altro discorso. Però comunque sentirsi un'età giovane aiuta tantissimo. Chi è? Ma di nuovo,
5: anni,
0: ancora.
5: Di musica. Magia,
0: sì,
5: magia.
0: Poi vai Gigi, vai.
5: Con M2O e Matteo.
0: Sì.
5: È pura energia.
0: Ma grazie. Mi sembra di ritornare a qualche anno fa. No. Grazie all'ascoltatore che ha la voce clone di Gigi Dag.

titolo della canzone originale Ti ho visto a Brescia. È proprio così, Calvin Harris in un suo viaggio era su un taxi e ha sentito quella canzone e se n'è innamorato. Ma che storia! Ovviamente è tutta verità. Mancano 3 minuti alle 21 e 6 su M2O.

0: Cioè, hai acceso la radio solamente adesso? Sai cosa ti dico? Ti meriti un ai. Lizzo, per arrivare alla fine dell'appuntamento di questa sera, la verità te la dice questo ascoltatore.
1: Ascoltare M2O me ne fa sentire 20 di meno.
0: Bravo, hai appena vinto 2 ore di diretta con Claves, che è prontissimo per accompagnarvi fino alle 11. Grazie da parte di Andrea Mattei, ci sentiamo domani ore 19.
2: Grazie Andrea a tutti qua per riscuotere il premio, le ultime 2 ore di diretta di oggi. Di oggi che è martedì, qualora non ve ne siete accorti. Ciao da Claves, i nostri 3 non stop ripartono con un pezzo di Armin van Buuren.

0: una di quelle hit molto riconoscibili di quegli anni lì, siamo nel 2010 per intenderci. Florida e Kesha con Ride Round, bentrovati su M2O, la sera di M2O continua per un paio d'ore fino alle 23. L'appuntamento con me, Claves, ricomincia oggi alle 9:09 in questa super diretta del martedì 6 di ottobre. Bene, stavo guardando la nostra playlist musicale, ho riconosciuto subito la canzone che sta per arrivare adesso. Il nostro M2O è la canzone nuova all'inizio dell'ora.
1: M2O

0: Ezebeso è il titolo della canzone che stai sentendo. L'artista originale era Carlos Vives, che cantava una canzone dal titolo Frutta Fresca. Lucky DJ invece è un ragazzo originario della Romania che poi vive in Spagna, infatti da lì poi ha preso il repertorio spagnolo, la sua canzone. Questa è l'M2Hot, questo è l'M2Hot, la canzone nuova.
1: Più musica, more music, M2O.

voce di Adele su M2O. Easy on Me è il titolo della sua canzone, che di solito è una canzone molto, molto strappalacrime, dai, diciamo così, per certi versi. Poi però ascolti il remix di Jay Bruss, che è quello che mette M2O, che stiamo mettendo anche stasera, e vedi che la canzone, insomma, assume un suono e un mood diverso. Passiamo dalla voce di Adele a quella di Karol G, con un sound diverso sicuramente rispetto a quello di Adele. Baby Wow è il titolo della sua canzone su M2O.

0: Lebowski sono gli altri due artisti che senti all'interno di questa canzone, che ha all'interno un campionamento che è un po' una base madre per certi versi della musica reggaeton, della musica dancehall. Coolie Dance Rhythm si intitolava così la canzone che è stata utilizzata da Karol G e dal suo team per produrre Baby Wow. Buonasera da M2O, sono le 21.20 di questa serata del martedì. Ciao da Claves, bentrovati in questo nostro solito appuntamento della sera. Abbiamo queste due ore da trascorrere insieme proprio per concludere la giornata. Il numero è il 342-654-3210, sempre aperto per i vostri messaggi.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: My Movies presenta
12: Rider.
13: Cioè, che sogni hai?
14: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
13: Per quella serve fortuna.
14: Molta.
11: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
15: Che casini stai ficcando?
13: Ma che hai fatto, Sam?
14: Una storia lunga.
11: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
14: Tutto sbagliato. Presente?
13: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
11: Guarda il trailer su mymovies.it.
16: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
17: Le uova naturelle.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Sei partita a manetta.
1: Saluti
0: da Sapri, Francesco.
1: Ciao Francesco, siamo partiti a manetta, che è un modo di dire per, insomma, essere partiti forti, carichi con la musica. È l'obiettivo di M2O, quello che c'è ogni giorno e anche ogni sera dalle 21 alle ore 23. Bentrovati da Claves, siamo arrivati nel frattempo alle 21.30 di questa serata. Se qualcuno si fosse chiesto, per esempio, dove è arrivato, da dove ho pescato il messaggio vocale, la voce di Francesco, il numero 342-654-3210 è quello di M2O, molto utile per i vostri messaggi e molto utile anche per il gioco Play With Us, un appuntamento che arriverà da qui alle ore 23. Ora però, a proposito di appuntamenti fissi, abbiamo un M2O da ascoltare. Qua siamo negli anni 90 e siamo con una delle produzioni italiane, una delle tante belle produzioni italiane di quel periodo là. Si intitola Can We Live?

Music Made in Italy, direttamente dagli anni 90, Gesto Funk, il progetto che era nato proprio in quel periodo là, qua siamo nel 94, e che per questa canzone aveva scelto C.C. Rogers, cantante americano che era già molto importante nella scena della musica house. Questo è l'M2Old, l'appuntamento che hai appena sentito alla mezza dell'ora qui su M2O, dove c'è più musica.

in realtà del progetto, perché poi dietro c'era Andy Butler, DJ, che era nato a Denver e si era trasferito a New York e voleva fare una cosa ben precisa: recuperare il suono della disco, della house e anche dell'electro dei primi anni 80, reinterpretandolo, diciamo, in chiave un po' più moderna, posto che questo è un brano comunque del 2008, quindi era moderno già per il 2008. Loro invece li conosciamo molto bene perché nel 2026 hanno visto la loro esplosione, gli Another. Questa si intitola Silver Light.

0: nel weekend di M2O.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani, il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.

Every day. Yeah.

10 minuti dalle 10 della sera, questa è Medua, la nostra musica, in questo caso la musica nuova di Miley con Bass Persuades, che è il titolo della sua canzone e anche il titolo del suo album, e ha cambiato il suo nome, cioè non si chiama più Miley Cyrus col cognome, ma ha fatto un po' quello che in gergo si chiama un rebranding artistico, cioè ha detto abbandono un po' il mio passato musicale per sperimentare con qualcosa di nuovo e per dare un segnale forte, uso solamente il mio nome di battesimo, tra l'altro nemmeno nome di battesimo, attenzione, perché lei si chiamava Destiny Hope e poi insomma grazie a un nomignolo, una specie di quasi nickname, no, che le davano i genitori, che era Smiley, perché lei sorrideva sempre, no, dallo smile in inglese, l'avevano poi tutti quanti chiamata Miley, tanto che a un certo punto ha detto oh sai che c'è, ma lo cambiamo pure all'anagrafe e ti chiami così. Questa è la sua canzone su M2O, andiamo avanti con la playlist serale. Buonasera da Claves, nel frattempo se avete da pochissimo e siete arrivati solamente adesso, acceso la radio, vi mettiamo un'altra canzone fatta tutta quanta al femminile. Da un lato c'è la produzione di Peggy Gou, dall'altro c'è la voce di Ayra Starr. Who Man è il titolo della loro canzone insieme qui su M2O.

0: M2O Play with us. Play with us.
1: Maladie, dice così la canzone di Move Joe, che è il brano oggi scelto per il Play with us, gioco di M2O che si fa in primis con la musica, nel senso che dovete essere allenati a riconoscere qual è la canzone scelta giorno per giorno, ma è facile perché c'è il jingle Play with us a ricordarvelo, e poi con i vostri messaggi al numero 342-6543-210.
2: Play with us, Antonio da Ferrara.
1: Oh, Antonio da Ferrara, eccolo qua. Ti sei riascoltato in onda. Significa che hai appena vinto i nostri super gadgets di M2O. Arriveranno direttamente a casa tua. Aspettati una nostra chiamata.
3: M2O. Più musica. M2O.
4: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Oramai sono pochissimi secondi che ci separano dalle 10 di questa sera. Ciao. Ma che bello è affrontare la serata con la musica di M2O. E allora facciamolo, dai, mettiamo tre canzoni non stop. Adesso
3: M2O

0: allora io lo uso questo brano e questo titolo per salutare tutti gli ascoltatori arrivati da pochissimo, ma anche se siete con noi già da qualche ora, ciao ciao e benvenuti in questa nuova ora di diretta. I just came to say hello, lo dicono loro, Dragonette con Martin Solveig e questa canzone dell'anno 2010 che era stata una vera hit sia all'epoca ma poi ha continuato ad esserlo. Certo, Martin Solveig non era proprio un esordiente, ne aveva fatte già di canzoni, ma molto particolare era il videoclip ambientato a Roland Garros dove c'era Martin Solveig che giocava a tennis contro Bob Sinclair, altro suo collega francese che in quel caso appunto faceva l'avversario, anche se poi loro non è che sono avversari diciamo nel mondo della musica, anzi sono anche molto amici. Questa è la musica di M2O, allora siamo prontissimi per farvi sentire il pezzo nuovo di James Hype, si intitola Confession ed è il nostro M2 Hot.
1: M2 Hot.

Wirral, credo si pronunci così, comunque nord-ovest dell'Inghilterra, famosissimo per questi suoi DJ set molto tecnici. Lui è un virtuoso della console e anche con le produzioni non se la cava male. Confession è la sua canzone nuova. Dai che l'abbiamo

questa sera alle 22:16 Planet Funk con Stevie Edwards, Rewind My Mind, un brano nuovo dei Planet Funk che sono tornati con il loro sound molto riconoscibile, molto elettronico, come piace a noi. Ora invece per una canzone nuova del 2026, una del 2013, questo è Wankelmuth con la voce di Emma Louise, con un brano che raccontava di una testa un po' confusa, paragonabile a una giungla. My head is a jungle.

0: rata, quella iniziale, quella che sentiamo anche in sottofondo, che poteva trarre un po' in inganno per un pezzo pop. Uno poteva dire: ma questa forse è una canzone pop? In realtà lo era, con un brano dal titolo Just a Little dei Liberty X, una canzone di un gruppo che era nato nei primi anni 2000. Ma lui è Mau P, il DJ che ha ripreso questo brano e ne ha creata la sua versione house e tech house, soprattutto, che è anche poi il suo genere di riferimento. Tutto questo l'hai sentito su M2O alle 10:22 della sera.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di WAVE by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: every day.
1: Sound like this.
2: Say y'all.

fa. Yeah, mi piace molto sul finale di questa canzone J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, sentita qui su M2O con questo esperimento che oramai Ax porta avanti da tanto tempo di mischiare la musica rap con la musica country, e la sua versione poi del country italianizzato per certi versi era questa canzone appena sentita. Allora, sono le 22:29, la serata scorre, l'orologio continua a marcare incessantemente i minuti che passano e noi siamo pronti per fermare quell'orologio e portarlo indietro fino all'anno 1991-35, gli anni passati da quando usciva questa canzone, l'M2Old.

con una canzone che ha fatto la storia della dance di quegli anni lì, dei 90, 1991. Loro sono il duo, un po' arrivavano dal Belgio, un po' dai Paesi Bassi, avevano fatto questa canzone che poi appunto è diventata una vera hit. Ed è questo l'M2 World che hai sentito su M2 alle 10:30 della sera, anche questa sera.

Monsters. Oh, lui è Neo, Neo che in quell'anno lì era proprio all'apice. La voce sua è il 2010, era l'anno, giusto così per contestualizzarvi l'ascolto di questa canzone. Ora, la playlist di M2O continua adesso con The Avener e la sua Fade Out Lines.

0: QNO.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Sì, sì, sì.
1: Sei Fargetta?
2: Presente.
1: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo.
2: Sì.
1: Tu hai tempo?
2: Eccomi, sono a disposizione, sì.
1: Benissimo, l'hai mai sentito il DJ Time?
2: Sì, fa da parecchi anni fa, sì, sì.
1: Se mancano che da mopedì. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time.
3: Con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

canzone che ha il potere di mettermi sempre un po' di nostalgia ogni volta che l'ascolto, ma perché gioca un po' su questo grande sentimento che accomuna tutta quanta l'umanità, la nostalgia di Kygo nella sua canzone Take Me Back. Con M2L hai riascoltata a 12 minuti dalle ore 23 della sera. Chi vi parla è Claves, sono ancora qua con voi per un po'. Subito dopo la canzone di Kygo stiamo per metterne un'altra che sarà una bella chicchetta, come si dice in questi casi. Prima però volevo lasciarvi anche un po' a quello che succederà questa notte. Volevo raccontarvi quello che succederà questa notte. Ci sono due appuntamenti che sono sempre i soliti. Uno è quello delle ore 23, l'altro è quello della mezzanotte. Sto parlando di 1212 Selecta con Valesse e il DJ Time in the Mix. E poi la notte di M2O si trasforma nella nostra discoteca, nel club di M2O, con l'appuntamento Dance With Us. Oggi è martedì e questo martedì abbiamo Purple Disco Machine, che tra l'altro abbiamo sentito anche poco fa con il suo DJ set all'interno dell'appuntamento DJ Mag Session. E poi abbiamo anche una delle rotazioni nuove del martedì notte, una DJ che abbiamo conosciuto oramai già da qualche mese, che l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo conosciuta nel contesto del nostro Morning Club e che tornerà anche l'appuntamento Morning Club di questa domenica, domenica 11 tra l'altro, date un occhio ai nostri social perché tra poco vi diremo tutto quanto. Detto questo, lei è Vitti Lucchi, che suonerà appunto a partire dalle ore 2. Adesso però la prossima canzone promessa, la chicchetta, si intitola Free Your Mind. Prospa insieme a Clooney.

perché mancano 6 minuti alle ore 23 della sera. Il mio compito è quello di portarvi fino a quel momento lì. Lo facciamo adesso con una delle ultime canzoni di questa artista Georgia Smith. Si intitola Dancing.

0: scelte Jonas Blue con Crying on the Dance Floor, è l'ultima canzone di oggi. Per quanto mi riguarda, vi lascio alla nostra M2 Night e vi rinnovo l'appuntamento con me direttamente domani sera a partire dalle 21 nella diretta di questa radio M2O. Ci sentiamo domani da Claves, ciao!
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
1: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

0: Rider!
1: Te che sogni hai?
2: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
1: Per quella serve fortuna.
2: Molta.
3: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
4: Che casini stai ficcando?
1: Ma che hai fatto, Sam?
2: Una storia lunga.
3: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
2: Tutto sbagliato. Presente?
1: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
3: Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
6: Let's take them back.

0: iMovies presenta
1: quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
0: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
2: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
0: Con una inarrestabile Adria Arjona.
3: Dove vai?
4: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
0: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
6: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
7: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
8: Yeah, man.
7: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
9: Hey, hey, put it all the way up.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, master,

0: Oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: M2O DJ Dog.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

1, 2, 1 e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4.